0: A Radio Logos sono le ore 2 e 9 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online anche questa sera. Abbiamo Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo, che ci parlerà sul tema gogna mediatica. Buon ascolto.
2: Cari che siete in ascolto, sia su Cristiani Online che su Radio Logos, un affettuoso saluto con affetto nel Signore. Siamo al nostro solito appuntamento per sviluppare delle riflessioni alla luce della parola di Dio suggerite dagli eventi che accadono nel mondo intorno a noi. Di che cosa mi occuperò questa sera? Forse a qualcuno il titolo che ha letto sulla copertina del programma, gogna mediatica, ha già detto qualcosa. Per altri forse sono ancora gogna e l'aggettivo mediatica sono ancora due parole misteriose. Vorrei allora subito spiegare di che cosa voglio parlare questa sera. Nel mese di gennaio si è spesso fatto riferimento proprio sui giornali e sui media, anche nei programmi televisivi, nei dibattiti, si è fatto riferimento alla gogna mediatica della quale sarebbero state vittime dei personaggi diventati tristemente famosi anche per vicende esistenziali che hanno portato in alcuni casi purtroppo alla loro morte. La gogna era uno strumento utilizzato nel Medioevo che consisteva in una specie di collana di ferro, proprio sì, una vera e propria collana che stringeva intorno al collo. Questa collana era legata di ferro, era legata ad una catena, la catena ad una colonna posta in luoghi visibili e pubblici dei paesi e delle città, e venivano messe alla gogna persone che si erano macchiate di gravi colpe e che i giudici per le quali i giudici avevano messo una sentenza che le esponeva al pubblico scherno. Quindi essere messo alla gogna significava essere esposto in piazza davanti a tutti, davanti allo scherno di tutti. Era questa una pratica medievale molto diffusa che nel tardo Medioevo, quindi in epoche più recenti, era stata trasformata quindi non solo un collare, ma addirittura uno strumento di legno nel quale venivano bloccate le braccia e la testa, e una persona si trovava anche con una postura fisica che la esponeva sicuramente ad una maggiore sofferenza. Perché si è parlato allora, si è utilizzato questo termine gogna? Perché nel mese di gennaio sono accaduti alcuni eventi, io ne citerò due in particolare, durante i quali delle persone sono state esposte al pubblico scherno, ma non sulla piazza dei paesi della città, su una piazza informatica, la piazza di Facebook, la piazza di Instagram, la piazza dei social, che anche se noi non ce ne rendiamo conto, funziona proprio come una piazza dove tutti possono leggere quello che scriviamo, quello che pensiamo, quello che diciamo. Quindi si è parlato di gogna mediatica, cioè di persone esposte al pubblico scherno attraverso i media, attraverso i moderni strumenti di comunicazione che passano attraverso internet, come molti di noi sanno. I due eventi ai quali voglio fare riferimento sono accaduti, il primo a Lodi, in realtà a Sant'Angelo Lodigiano, ed è la procura di Lodi che ha aperto un'inchiesta perché la proprietaria di una nota pizzeria si è esposta in favore dell'accoglienza nel suo locale dei disabili diversamente abili, anche dei diversamente sessuali, quindi delle persone omosessuali, si è esposta nei social ed è stata investita da una valanga di insulti, alcuni dei quali mettevano anche in dubbio la sua buona fede, cioè l'ha fatto soltanto per apparire bella. Evidentemente questa signora era una persona fragile e il suo cadavere è stato ritrovato nelle acque di un canale. Per questo motivo il procuratore di Lodi ha aperto un'inchiesta per relativa al reato di induzione al suicidio. La figlia di questa signora ha detto una frase che mi ha molto colpito. Ha detto: "Mia madre è stata massacrata per via mediatica." Evidentemente una persona fragile. Io ringrazio il Signore perché, anche se qualche volta mi sono preso delle offese, ricordo ancora gli insulti che ricevetti tanti anni fa in una piazza a Cerignola mentre predicavamo l'Evangelo. Agli insulti fu aggiunto anche il lancio di un petardo che mi colpì su un piede. Ecco, io non mi sognerei mai di togliermi la vita, ma persone che non reggono, non resistono. Pensiamo a quanti mille pensieri saranno passati per la testa di questa povera donna. Perché mi insultano così? Mi vogliono soltanto del male, perderò dei clienti, la mia attività andrà a rotoli, la mia vita è rovinata, la mia vita è finita. Quindi, esposta alla gogna mediatica, indotta al suicidio. Ma c'è un'altra vicenda di cui i giornali hanno poco parlato, per la verità. Il 19 gennaio si è concluso il processo contro Claudio Foti. Qualcuno mi chiederà: e chi è costui? Allora, Claudio Foti è lo psicologo che a suo tempo gestì la vicenda degli affidamenti dei bambini nella città di Emiliana di Bibbiano. A suo tempo fu oggetto di insulti e purtroppo, devo dire, apro una tristissima parentesi, anche tanti credenti su Facebook hanno partecipato a questo lancio di insulti nei confronti di questa persona senza neppure conoscerla, fidandosi soltanto di quello che si leggevano sui giornali. Ebbene, questa persona è stata definitivamente assolta con una sentenza che ha riconosciuto non soltanto del tutto infondate le accuse rivolte contro di lui, ma ha riconosciuto anche la gravità delle offese che gli sono state rivolte, tanto è vero che si parla, c'è in ballo un risarcimento di 320 mila euro nei confronti da parte della giornalista che in particolare lo ha offeso, diffamandolo e ledendo la sua identità professionale. Quello che ha scritto al termine di questo processo, che lo ha visto definitivamente assolto, quello che ha scritto questo psicologo mi ha colpito. Ha scritto: "Mi sono trovato nell'angoscia di dovermi confrontare con illazioni, pregiudizi, calunnie generate da parte delle influencer più famose d'Italia." Quindi basta che una delle influencer, cioè delle persone che sono riconosciute aventi una maggiore influenza nei confronti del pubblico che naviga su internet, basta con un lancio di accuse da parte di queste persone che poi proprio vi è una vera e propria gogna, un'esposizione sulla piazza. Ma domandiamoci ora seriamente, al di là di questi due casi che hanno richiamato alla mia mente proprio questo fenomeno della gogna mediatica. Domandiamoci come viene utilizzato normalmente Facebook. Viene utilizzato per esporsi: guardate come sono bello, guardate come sono bella, guardate quanto sono brava, quanto tutti mi lodano, mi elogiano. guardate dove sono in vacanza e invidiatemi voi che siete ancora al lavoro, che non avete la possibilità di godervi le Maldive, di godervi il mare, di godervi le montagne. Guardate quanto è bella la mia famiglia. E lì si sollecitano tutti i mi piace, si contano i mi piace. Quindi si usa Facebook per esporsi, per orgoglio, per alimentare l'orgoglio personale. Ma si usa Facebook anche per difendere le proprie scelte, spesso facendolo offendendo gli altri. Quanti di voi sono rimasti offesi dalle sparate su Facebook dei cosiddetti Novax contro quelli che si vaccinavano? Io mi sono sentito preso, considerato come un povero imbecille, come un povero sciocco, da tutti i messaggi che insultavano veramente, ritenendoli sciocchi, dissennati, le persone che andavano a farsi vaccinare. Non sono un navigatore, per cui non so se quello che sto per dire è del tutto vero, ma io non ho mai letto offese da parte di chi ha scelto di vaccinarsi nei confronti di chi ha rifiutato di vaccinarsi. Perché queste offese, quest'odio, come dire, ah, io ho compiuto la scelta migliore contro quei poveri sciocchi che sono andati dietro alle disposizioni del governo dello Stato, sottomettendosi, del resto è un principio biblico, alle autorità. Oltre a questo, purtroppo, a volte si mettono in piazza anche delle osservazioni critiche che riguardano le famiglie, che riguardano le chiese, e si scrivono cose che non si avrebbe mai il coraggio di dire in faccia alle persone direttamente coinvolte. Quindi è un uso davvero deplorevole che spesso in tanti casi noi facciamo di Facebook. C'è anche un uso sicuramente utile quando si comunica l'Evangelo, quando si comunicano soggetti di preghiera, quando si condividono benedizioni, quando si condividono esperienze che possono essere utili agli altri del nostro cammino con il Signore. A quali riflessioni tutte queste osservazioni mi hanno portato? Sicuramente pensando alle parole che si scrivono e alle parole che si dicono, il primo organo che ci viene in mente prima ancora della penna e della tastiera è la lingua. Quando la parola del Signore è stata scritta, l'internet non esisteva, non esisteva neppure la possibilità di comunicare facili, dicono. Il primo organo che ci viene in mente prima ancora della penna e della tastiera è la lingua. Quando la parola del Signore è stata scritta,

è un male continuo, è piena di veleno mortale. Mi sono tornate in mente le parole della figlia della pizzaiola di Sant'Angelo Lodigiano, il quale ha detto: sui media la mia mamma è stata massacrata, non massacrata di botte, massacrata di parole, massacrata di insulti, massacrata di calunnie. Purtroppo, come ha scritto qualcuno sui social, ci sentiamo come James Bond, il famoso agente 007, per il quale un film che ne racconta la storia, romanzata ovviamente, è stato intitolato proprio Licenza di uccidere. Manca l'educazione alla responsabilità. Quale effetto può fare una parola che io dico? Quale effetto può fare una parola che io scrivo? Quale effetto può fare una frase che io pubblico su Facebook, sui social? Ecco, allora, intervenire a spiegare il perché noi non siamo capaci di domare la lingua. Perché la lingua riporta quello che è nel nostro cuore. Gesù, in un testo che abbiamo citato anche qualche domenica fa, Marco 7, versetto 21, ricorda Gesù e rivela che è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Calunnia, superbia, stoltezza, quindi calunnia, offese nei confronti degli altri, superbia, mettersi in mostra davanti agli altri, stoltezza, utilizzare uno strumento di comunicazione che potrebbe essere utile non in modo saggio, ma in modo dissennato, senza discernimento, in modo stolto. Ha scritto uno psicologo che sui media, sui social, noi tendiamo a creare un io che mostri non chi siamo veramente, ma mostri ciò che può piacere agli altri e creare consenso. Ecco, succede così che coi social si cerca di essere portati alla ribalta, ma sui social si cerca anche di distruggere gli altri. È difficile, ricordando il testo di Marco 7:21, commettere un omicidio, un adulterio oppure altri dei reati, dei peccati dei quali il Signore Gesù parla e che Marco riporta in questo testo. È difficile compierli fisicamente attraverso i social, però noi possiamo compiere di dentro del nostro cuore azioni sulla tastiera, utilizzando la nostra penna, che possono davvero fare del male agli altri. Tutto questo male viene dal di dentro del nostro cuore. Allora è il nostro cuore che dobbiamo cambiare. Per questo la lingua nessun uomo la può domare, perché se non è cambiato il nostro cuore, la lingua risulterà indomabile, continuerà a spandere veleno mortale, come scrive opportunamente Giacomo, guidato non soltanto da quella che sicuramente era stata la sua esperienza di vita e di relazioni, ma guidato anche dallo Spirito Santo. Ora, questo meccanismo, quindi la calunnia, la superbia, la stoltezza che escono dal nostro cuore e che guida il nostro uso dissennato dei social, questo meccanismo porta anche a provocare divisioni, a provocare, qualcuno ha scritto, forse non del tutto esageratamente, a provocare contrapposizioni di odio. L'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 29, scrive queste parole che molti di noi conoscono.

0: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Quindi nessuna cattiva parola esca anche dalla vostra penna, dalla tastiera del vostro computer, dalla tastiera del vostro smartphone. Ma se avete qualche parola buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Quando noi tiriamo fuori delle cattive parole, lo facciamo spesso per difendere noi stessi, per difendere le nostre convinzioni, la nostra parte. E così si tira fuori sulle piattaforme social il peggio di noi stessi. Ma questo non è colpa dei media. I media diffondono messaggi negativi scritti dalle persone, dalla gente che scrive, dalla gente che legge, dalla gente che ha il gusto di suscitare dibattiti, di vedere dei commenti alle sue dichiarazioni o di commentare le dichiarazioni degli altri. Il Signore ci esorta a guardarci bene da come usiamo non soltanto la bocca, la lingua, ma da come usiamo, da quali sono le parole che escono dalla nostra penna e dalla tastiera del nostro computer. Concludo con un'ultima riflessione. La gogna mediatica, anche se in assenza totale di social, ha colpito anche il Signore Gesù. E come ha reagito il Signore Gesù? Ma soprattutto in quale modo ha colpito il Signore Gesù? Pensiamo ad esempio a un episodio nel quale il Signore Gesù si era trovato davanti a un paralitico e al quale dice: "I tuoi peccati ti sono perdonati". I farisei e gli scribi che erano presenti si misero a ragionare fra di loro alle spalle di Gesù: "Come si permette costui di perdonare i peccatori?" E lì aprirono un dibattito. Altre volte hanno detto di Gesù: "Ha un demonio", un'altra calunnia, un altro insulto. Altre volte, davanti al cieco nato che testimoniava di essere stato guarito: "Ero cieco, ma ora ci vedo grazie a Gesù", dice: "Ma che stai a dire? Quell'uomo è un peccatore, come può averti aperto gli occhi?" Quindi ha un demonio, ha un peccatore. Quando lo trascinarono davanti al Sinedrio: "Avete sentito tutti? Ha bestemmiato. Che altro abbiamo se non dichiarare reo di morte? Non abbiamo bisogno di altre testimonianze, di altre prove." E poi la gogna mediatica ancora ai piedi della croce: "Su, facci vedere chi sei, scendi dalla croce e noi vedremo chi sei." Calunnia, superbia degli uomini, stoltezza degli uomini che esce dal loro cuore. Sono realtà che esprimono una gogna mediatica che ha colpito anche il Signore Gesù. Ma lui come ha reagito? Come ha reagito davanti alla gogna mediatica che lo presentava come avente un demonio, come bestemmiatore, come peccatore, come reo di morte, come usurpatore del ruolo di Dio, perché solo Dio può perdonare i peccati? Come ha reagito il Signore Gesù? Riflettiamo concludendo sulle parole che ha scritto Pietro nella sua prima lettera, capitolo 2, versetti 22-23. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Quanto sarebbe bello, fratelli e sorelle, se di tutti noi lo Spirito Santo, Dio, nel momento di giudicare la nostra vita, potesse dire: "Nella sua bocca non si è mai trovato inganno, nella sua penna, nelle parole che ha scritto con la penna, nelle parole che ha scritto con la tastiera, non si è mai trovato l'inganno della calunnia, della superbia, della stoltezza. Nella sua bocca non si è trovato inganno." E poi, prosegue Pietro, oltraggiato, cioè messo alla gogna, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Ecco, questo testo di Pietro ovviamente richiama alla nostra mente la bellezza del dono che Gesù ha fatto per ciascuno di noi morendo al nostro posto sulla croce. Ma questa sera è un altro l'insegnamento, concludendo queste riflessioni, che ho raccolto e che vorrei condividere con voi. Si rimetteva a colui che giudica giustamente. Perché i Novax, che hanno offeso tante persone, non si sono rimessi a colui che giudica giustamente? Perché tante persone che hanno sparato delle offese, dei giudizi spesso gratuiti, spesso giudizi da definire calunnie o da definire solo frutto della propria superbia, della propria stoltezza, della propria mancanza di discernimento, perché non si sono rimessi a colui che giudica giustamente? Nella mia vita ho avuto diverse situazioni problematiche a livello relazionale, credo come sia accaduto a tutti. Ma ho imparato una lezione, una negativa ed una positiva. Quando ho cercato di reagire personalmente, mettendo fuori il mio io, mettendo fuori anche dalla mia bocca sicuramente e dalla mia penna parole inopportune, ho visto sempre dei risultati negativi. Ma da questa lezione negativa ne ho imparata una positiva. Lo Spirito Santo mi ha detto più volte attraverso la parola: lascia fare al Signore, sarà Lui a mettere le cose a posto, se non ora, quando verrà per il giudizio, lascia fare a Lui, non ti esprimere, non giudicare, non tirare fuori il tuo desiderio di difenderti, di proteggerti attraverso magari frasi che possono soltanto essere frutto della tua superbia e del tuo desiderio di dire ho ragione io. Non agire da stolto, ma agisci da saggio. E agire da saggio che cosa significa? Significa fare come Gesù, rimettersi nelle mani di colui che giudica giustamente. Che questo principio possa guidare l'uso della nostra lingua, l'uso della nostra penna, l'uso della tastiera, del nostro smartphone e del nostro computer. Allora dalla nostra bocca usciranno le parole giuste che edificano e che trasmettono grazia a chi l'ascolta. E soprattutto vivremo, se avremo dei problemi con nelle relazioni con gli altri, vivremo però una straordinaria relazione con il nostro Signore, aspettando che sia Lui a mettere ogni cosa in chiaro, a mettere ogni cosa a posto. Amen.
1: Nel collegamento con Cristian Online questa sera abbiamo avuto Paolo Moretti da Anghiari, Arezzo, Toscana, che ci ha parlato sul tema gogna mediatica. Ancora una volta grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Grazie cari amici di essere di nuovo insieme a noi per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. E chiedo alla cara Patrizia di volere rileggere dal capitolo 12 i versetti da 31 a 33.

Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire.

0: c'è ben poca attrattiva in un uomo sofferente, in un uomo inchiodato ad una croce, coperto di sangue, di ferite e agonizzante. Eppure Gesù affermò che proprio dalla croce avrebbe attirato a sé gli uomini. Certamente non quelli che lo vedevano solo con gli occhi fisici, ma quelli che lo avrebbero guardato con gli occhi della fede, con gli occhi del cuore. Avrebbe attratto tutti coloro che, resi capaci dallo Spirito del Signore, avrebbero visto l'amore nascosto dietro quelle sofferenze, la vita esistente dietro quella morte, la vittoria mascherata da sconfitta e la bellezza coperta di dolore. È normale venire attratti da ciò che piace, da ciò che è gradevole, divertente, gratificante, spassoso. Chi si occupa di spettacolo, di commercio, di moda, di pubblicità, conosce bene ciò che il pubblico gradisce e cerca di offrirglielo. Solo così si assicura il guadagno e a volte anche il successo. Il Signore non si preoccupò minimamente di se stesso. Non si preoccupò del suo tornaconto e tantomeno del suo personale successo. Offrì ciò che era giusto e necessario per il bene degli altri, per il loro guadagno della vita eterna attraverso il perdono dei peccati e una giusta relazione con Dio. La croce di Cristo era necessaria, era indispensabile per la salvezza dell'uomo, ma non costituiva agli occhi umani, né lo è ora, un'attrazione, uno spettacolo gradevole, piacevole, tanto da suscitare il desiderio di parteciparvi. L'apostolo Paolo definì la croce uno scandalo per i religiosi che pensano di potersi avvicinare a Dio con le proprie capacità ed opere, ed una pazzia per quelle persone razionali e materialiste che non riescono a concepire la sapienza e l'amore di Dio unitamente alla verità d'ordine spirituale. Eppure è proprio dalla croce, dal suo profondo abbassamento, dalle indicibili sofferenze, dalla sua morte, che Gesù attira a sé gli uomini, senza distinzione di nazionalità, di lingua e di colore della pelle. Li attrae non con la forza del peccato, ma proprio per liberarli dal peccato, dal male. Li attrae non con la violenza del piacere, del divertimento, ma per togliere all'uomo ogni forma di dipendenza e di schiavitù. Li attrae non con l'autorità del despota, ma con l'amore di colui che si offre, si dona per il bene degli altri. È l'attrazione di Dio, dolce, amorevole, rispettosa, persuasiva, l'attrazione che parla al cuore e consente di conoscere la grazia divina che libera da ogni giogo, conducendo alla vera libertà, alla pace e alla gioia. Vogliamo lasciarci attrarre dal Signore Gesù, che vuole farci del bene?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Proseguiamo anche oggi a parlare di astrologia e vorrei citarti la frase di un certo Gauquelin che nel suo libro La base scientifica dell'astrologia, pubblicato nel 1969, a pagina 132 sostiene che l'astrologia è vera perché verificata dall'esperienza comune. Quelli nati sotto lo stesso segno manifesteranno gli stessi tratti caratteriali e probabilmente finiranno per svolgere le medesime professioni. Se uno legge fedelmente il proprio oroscopo quotidiano, dice Gauquelin, la sua esperienza giornaliera si conformerà all'astrologia. Gli astrologi sono in grado di individuare il segno di chiunque, semplicemente osservando la sua personalità. Questo sostiene Gauquelin nel suo libro, pubblicato nel 1969. L'esperienza comune, da lui citata, come anche l'esperienza personale, non sono però criteri di prova affidabili. Le esperienze personali e soggettive spesso si contraddicono, quindi si smentiscono a vicenda. Non si può provare nulla con argomentazioni tratte da un'esperienza personale soggettiva. Se usiamo un banco di prova oggettivo e scientifico per verificare l'affidabilità dei tratti astrologici della personalità, troveremo che le prove empiriche vanno contro l'astrologia. Fra l'altro, se l'astrologia funzionasse davvero, gli scaltri uomini d'affari di Wall Street, per esempio, o delle borse di Milano, di Tokyo, di Parigi, di Londra, via dicendo, avrebbero bussato alla porta degli astrologi già da tempo, ma non l'hanno mai fatto. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare con il nostro versetto di oggi, con il commento estemporaneo relativo, vi ricordo come sempre il 348-222-7294, numero WhatsApp di RWS, per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare attraverso la forma cartacea oppure anche con la posta elettronica. E poi il sito hopmedia.it con tanti contenuti, sia video che audio, e fra gli audio potrete scaricare i podcast di questo e degli altri programmi di RWS. Ma iniziamo con il versetto di oggi che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, al capitolo 3, il versetto 16. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali, cantando a Dio di cuore e con gratitudine. Beh, l'Apostolo Paolo ci rivolge un invito che non è solo un consiglio spirituale, ma è una vera e propria strategia di vita, cioè fare abitare la parola di Dio in noi nella sua ricchezza, nella sua completezza, nella sua massima presenza possibile. Ma cosa significa in maniera concreta, in maniera reale, fare abitare una parola dentro di noi? Beh, per capire questo invito di Paolo vorrei raccontarvi un aneddoto, la storia di un vecchio artigiano liutaio, un uomo che passava la vita a riparare violini, a costruire violini. E un giorno un giovane apprendista gli chiese come facesse a capire se un legno fosse quello giusto per curare lo strumento. E l'artigiano lo portò in una stanza piena di strumenti appesi alle pareti. Prese un violino perfetto, si mise al centro della stanza e ne pizzicò una corda, una nota secca, una nota vibrante. E dopo un istante di silenzio si sentì un suono leggerissimo nell'aria. Anche gli altri violini appesi stavano vibrando sulla stessa identica nota. E il vecchio disse al ragazzo: «Vedi? Il legno buono è quello che sa risuonare con la nota fondamentale. Se è teso, se è spaccato, se è rigido o se è pieno di polvere, resta muto». Ora, questa storiella ci fotografa perfettamente, perché la parola di Cristo è quella nota fondamentale di cui abbiamo parlato in questo racconto. Farla abitare in noi significa sintonizzare la nostra vita sulla sua stessa frequenza, sulla sua stessa lunghezza d'onda, in modo che quando la parola risuona, anche le nostre giornate, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre reazioni inizino a vibrare all'unisono con questa parola del Signore. E se siamo troppo pieni del rumore esterno, del rumore del mondo, diciamo così, o siamo induriti dai risentimenti, dall'odio, dalle invidie, da tutte le possibili cattiverie che possono entrare nella nostra mente e nel nostro cuore, quella parola scivola via e noi restiamo muti, cioè non risuoniamo, alla stessa frequenza della parola del Signore. Non riusciamo a vibrare con questa parola, il nostro cuore non si accenderà, i nostri occhi non si risveglieranno, i nostri pensieri non saranno accarezzati dalla parola del Signore. E ci sarà tutto un altro atteggiamento. Bene, allora su questo tema continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348 222 72 94, numero WhatsApp di RVS, e hopmedia.it il sito. E continuiamo. Continuiamo con la nostra riflessione sul versetto di Colossesi 3,16 che, ripeto, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali, cantando a Dio di cuore e con gratitudine. Beh, abbiamo già commentato nella prima parte di questa nostra riflessione estemporanea, soprattutto con un aneddoto dell'artigiano liutaio e del violino che faceva vibrare con il suo suono altri violini che stavano appesi, e l'idea fondamentale era che questa risonanza poteva accadere solo se gli altri violini non avevano il legno rigido, troppo teso o pieno di polvere, eccetera. Beh, riprendendo l'esempio anche della parola di Dio che risuona dentro di noi, sì, questo non è un'idea nuova, perché se guardiamo al Primo Testamento, all'Antico Testamento della Bibbia, nel libro del Deuteronomio capitolo 6, i versetti da 6 a 8, troviamo il cuore della fede di Israele, così come veniva definito, cioè lo Shema. Shema Israel, ascolta Israele, era questo il richiamo del Signore. E Mosè scrive: questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Per il popolo dell'alleanza, per il popolo ebraico, la parola di Dio non era un libro da consultare una volta alla settimana, nel giorno di sabato, ma era l'aria stessa da respirare, potremmo dire, perché proprio fisicamente questa parola doveva essere legata alla mano. C'erano dei cartigli su cui era riportato il versetto biblico, dentro una scatoletta che poi veniva legata alla mano, e questa legatura si protraeva fino all'avambraccio almeno. Poi un'altra scatoletta poteva essere legata alla fronte, sempre con un altro laccio, e poi veniva anche scritta sugli stipiti delle porte. E gli ebrei ortodossi qualcosa del genere la fanno ancora oggi. E perché questo radicalismo, possiamo dire? Perché Dio conosce la nostra fragilità, sa che abbiamo la memoria corta e che dimentichiamo facilmente i benefici del Signore quando magari arrivano i problemi, quando arrivano le cosiddette tempeste della vita. E l'apostolo Paolo, in fondo, sta scrivendo ai credenti della città di Colosse, e direi anche a noi, la stessa cosa che Mosè diceva al popolo nel deserto, cioè: masticate la parola, custoditela quando camminate e anche quando riposate. Diventate voi stessi quella parola incarnata. E qui mi fa venire in mente anche Giovanni, l'apostolo Giovanni, che scrive anche l'Apocalisse e che in una delle sue visioni riceve da Dio l'istruzione di mangiare il rotolo su cui erano scritte delle parole di Dio, insomma, mangiarlo e digerirlo, ecco. C'è qualcosa di esteriore che è una metafora, che però diventa realtà nella parte interna del nostro essere. E ritornando a Paolo, quando lui parla di istruirci a vicenda con salmi e inni, ci sta dicendo che la Bibbia tutta, Antico Testamento e Nuovo Testamento, con le sue preghiere, con la sua parola, è il tesoro da cui attingere per non perderci, per non perdere il cammino. E allora la sfida che questa parola ci lancia oggi è semplice. Quale spazio stiamo dando alla nota fondamentale di Cristo nelle nostre giornate, a quel violino che suona la nota fondamentale affinché noi violini appesi possiamo risuonare attraverso le sue vibrazioni? E allora chiediamo al Signore la grazia delle nostre giornate, a quel violino che suona la nota fondamentale affinché noi violini appesi possiamo risuonare attraverso

0: Salmo o di un'altra parte della Bibbia, di custodirlo nel cuore durante la giornata, mentre lavoriamo, mentre studiamo, mentre siamo in giro o mentre siamo in famiglia, e lasciamo che quella parola abiti in noi nella sua ricchezza, come scriveva Paolo ai Colossesi, in modo che possa trasformare ogni nostro gesto in un canto di gratitudine a Dio. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
1: Siamo pronti a riflettere attraverso il Vangelo di Giovanni e lo facciamo con Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità avventista di Catania.
2: Buongiorno Daniela, bentrovata.
1: Grazie Giuseppe, io sono pronta. Tu sei pronto? Siamo pronti?
2: Sono pronto, spero di essere pronto.
1: Immergiamoci. Immergiamoci.
2: Sì, oggi sei solo, mi sembra non c'è.
1: Sì, sono solo oggi, non c'è Elena.
2: Perfetto, quindi continuiamo.
1: No, perfetto perché non c'è Elena, perché se ti ascolta Elena, come perfetto? No, oggi non c'è Elena, ti ho detto perfetto. No, no, non era collegato ad Elena.
2: E quindi continuiamo il nostro questo percorso all'interno dell'Evangelo di Giovanni e siamo arrivati al capitolo 20. L'ultima volta avevamo cominciato a leggere il versetto 19, che adesso rileggeremo, e dice quanto segue. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per la paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. Abbiamo detto che dopo la risurrezione, dopo la testimonianza delle donne, che okay, c'è questa scena, Giovanni ci presenta questa scena dei discepoli riuniti e le porte erano ben serrate, come dice lo stesso Giovanni, probabilmente per paura di anche loro essere presi e in qualche modo accusati,
1: arrestati, insomma processati, perché era questa la...
2: È interessante che in questa stanza, in questa sala, improvvisamente appare Gesù. Questa apparizione così
1: strana, a porte chiuse, anche a porte sbarrate.
2: Perché Giovanni, secondo me, sottolinea, evidenzia sia il fatto che magari loro ancora non avevano ben compreso, quindi erano umanamente parlando, è comprensibile, no? Ancora pieno di paure, però sottolinea che le porte erano chiuse, quindi Gesù non bussa, non si fa aprire la porta, ma si presenta lì. E questa apparizione, no? Così miracolosa, ci dimostra, fra le altre cose, che il corpo risorto di Gesù evidentemente non era soggetto alle stesse limitazioni fisiche del nostro corpo attuale, no? E quindi, considerato che anche noi, secondo la scrittura, noi risorgeremo così come Gesù è risorto, questo passo, questo episodio può darci anche alcuni indizi sulla natura dei nostri corpi risorti futuri. Quindi avremo un corpo che sarà sicuramente diverso da quello che avremo oggi, però sarà un corpo visibile, un corpo che, come vedremo fra un po', potrà essere toccato, quindi un corpo che è fra il materiale e lo spirituale,
1: che mangia, anche che può mangiare, quindi Gesù mangiava,
2: ricordiamo benissimo che Gesù ha anche mangiato con loro, quindi queste sono è una delle cose meravigliose che il Signore sta preparando per ciascuno di noi. È interessante che dopo la resurrezione Gesù sarebbe potuto andare ovunque, avrebbe potuto fare tante cose, ma vediamo che lui invece desidera stare con i suoi discepoli. Lui per prima cosa va in cerca dei suoi.
1: Gli dà appuntamento, se non sbaglio, perché quando dice a Maria Maddalena: vai a dire che io li precederò. Quindi papà...
2: fratelli, no? E lì per la prima volta li chiama fratelli, no? Ecco, abbiamo notato anche questo la volta scorsa. E quindi Gesù è puntuale, no? E questo, ecco, la fedeltà di Dio è bello anche in questo. Il Signore non viene mai meno a una sua promessa, a un suo appuntamento. Probabilmente dopo aver abbandonato Gesù proprio nel giorno della sua crocifissione, magari i discepoli si aspettavano parole di riprensione o di accusa, o avevano secondo me un forte senso di colpa. Vediamo invece che al contrario Gesù porta qui una parola di pace. Una pace che sicuramente è sinonimo di riconciliazione, no?

0: E questa fu in qualche modo la rassicurazione, che non c'era alcun motivo di avere paura, che tutto andava bene. Quindi adesso Gesù era nuovamente fra loro e tutto andava bene. Continuiamo la lettura, versetti da 20 a 23. E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Gesù qui si preoccupa di rassicurare, no, i suoi, di essere davvero lui e di essere veramente risorto. E è interessante che fece questo non solo per i discepoli presenti, perché Luca descrive lo stesso incontro e ci dice, ci riporta che erano presenti non solo i discepoli, ma anche quelli che erano con loro riuniti insieme. E addirittura, sempre nel racconto di Luca, ci viene detto che Gesù invita a toccare il suo corpo, quindi a assicurarsi che lui fosse davvero reale, che non fosse
1: un fantasma.
0: E qui vediamo che Gesù ripete nuovamente, no, questa benedizione, questo dar loro la sua pace. Probabilmente lo fece anche per calmarli dallo shock, dalla paura del momento, perché immagino che non deve essere stata una situazione facile da gestire anche dal punto di vista emozionale. La ripetizione di questa promessa, no, possiamo dire che rende il dono della pace molto più grande e significativo. Non è una semplice parola da ripetere così meccanicamente, no? Gesù, e soprattutto il Gesù risorto, deve portare pace nella vita del credente. Lui aveva affrontato e sconfitto tutte le forze che distruggono la pace dell'uomo. E quindi adesso, dicendo pace a voi, stava facendo qualcosa di infinitamente più grande che esprimere un semplice augurio. Stava lui facendo una dichiarazione, stava, come dicevamo prima, impartendo una benedizione. Perché? Perché i nostri peccati sono perdonati, la schiavitù del peccato è stata spezzata. Adesso Gesù, che si fa carico delle nostre paure, delle nostre preoccupazioni, e la nostra vita, la vita del credente, è stabilita per l'eternità. E tutti questi elementi, tutte queste certezze, ecco, inevitabilmente devono far nascere dentro il credente una pace. E noi stessi, quindi, come credenti, dobbiamo possedere una pace sia interiore ma anche esteriore, prima di poter predicare in maniera efficace il Vangelo della pace agli altri. Noi sappiamo che nessuno può dare agli altri ciò che non ha. Se non abbiamo qualcosa noi, di sicuro non possiamo trasmetterlo agli altri. E quindi, quando predichiamo l'Evangelo della pace, se lo predichiamo mentre siamo in ansia, in preda al panico, alle paure di questo mondo,
1: il messaggio non arriva, ecco, non arriva, anzi
0: il messaggio sicuramente non arriva. Mentre se questa pace davvero vive dentro di noi, la gente si rende conto che, nonostante le tempeste della vita, noi abbiamo una marcia in più,
1: una pace che non si spegne, una pace che non è solo parole. Quando Gesù ha detto che dava la pace, i discepoli hanno sentito questa pace che arrivava nei loro cuori.
0: Sì, sicuramente sì. Come dicevamo prima, noi siamo invitati a vivere, a sperimentare in maniera pratica questa promessa, questa benedizione di Gesù, che non era soltanto per i dodici e quelli che erano con loro, anzi che non erano più dodici, no? Ma è estesa a tutti coloro che da quel momento in poi avrebbero accettato il Cristo risorto. E poi Gesù ripete qualcosa che aveva già detto in Giovanni 17, nel capitolo 17, dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi qui Gesù affida ai suoi discepoli una missione, che è quella di continuare la sua opera sulla terra. Sappiamo che Gesù poi, dopo un certo numero di giorni, sarebbe tornato al Padre. E quindi Gesù dice: come tu hai mandato me nel mondo, in Giovanni 17, così ho mandato loro nel mondo. E qui Gesù ribadisce questo concetto. Quindi significa che sia allora, ma anche, e io direi soprattutto oggi, i discepoli vengono inviati secondo il modello del padre che manda il figlio, che manda il figlio. Quindi i discepoli sono dei missionari, sono degli inviati, da cui poi viene il termine apostolo, che in greco appunto significa inviato, mandato, qualcuno che ha ricevuto un incarico, che ha ricevuto un mandato. Quindi Gesù manda ogni credente, ogni singolo credente in missione nel mondo. Ecco, quando diciamo questo dobbiamo necessariamente o subito pensare a luoghi lontani, Africa o posti in mezzo sperduti, no? Ecco, il mondo, il nostro mondo comincia dal nostro vicinato, dalla famiglia, dal nostro condominio, dal nostro quartiere, dalla nostra città. Quindi ecco, dobbiamo avere un'idea realistica, no? Della nostra missione nel mondo. E quindi noi siamo inviati nello stesso modo in cui fu inviato Gesù. Gesù non fu mandato come un filosofo, no? Alla stregua di Platone o Aristotele, nonostante conoscesse una filosofia più elevata, no? di questi uomini. Gesù non fu mandato come inventore, esploratore, non fu mandato come un conquistatore, no? Nonostante fosse più valoroso di Alessandro Magno. Gesù fu mandato ad insegnare, a vivere in mezzo a noi, a soffrire per la verità, per la giustizia. Gesù fu mandato a salvare gli uomini e di conseguenza la nostra missione, la missione di ogni singolo credente che accetta, che riceve e che accetta questo mandato di Gesù, in qualche modo deve riflettere quindi la stessa missione di Gesù. E poi qui avviene un qualcosa di particolare, no? Gesù che dice ricevete lo Spirito Santo, Gesù che soffre, Gesù dà ai suoi discepoli lo Spirito Santo, che avrebbe dato loro una nuova vita e anche la capacità di svolgere la loro missione, perché la missione del cristiano, sappiamo, non è una missione semplice e facile, e umanamente parlando non sarebbe diciamo semplice da gestire.
1: Per ecco noi non saremmo capaci di riuscire a portare avanti.
0: Quindi ecco che ogni credente ha bisogno di una forza, no, sovrannaturale, che è quella dello Spirito Santo. E qui sembra, no, che Giovanni faccia una connessione, no, voluta tra il soffio dello Spirito di Gesù sui discepoli e il soffio di Dio che diede vita ad Adamo, all'uomo nella creazione, ricordiamo, no? E quindi qua si tratta come un'opera di ricreazione, quindi una nuova creazione, simile a quando Dio appunto aveva soffiato la vita nel primo uomo. Ricordiamo anche come Giovanni spesso cita gli incontri di Gesù, per esempio con Nicodemo, dove Gesù insiste su nascere di nuovo e gli fa riferimento, un chiaro riferimento allo Spirito, perché bisogna nascere di acqua e di Spirito. Con la donna samaritana al pozzo, quando parla di quest'acqua, no? Quest'acqua viva, qualche capitolo dopo poi Giovanni specifica che quest'acqua rappresentava lo Spirito Santo che ancora non era stato dato. E quindi in quel momento, nel momento in cui Gesù soffia e impartisce lo Spirito Santo, ecco che i discepoli nacquero di nuovo. Quindi in qualche modo viene suggerito che dovevano essere resi degli uomini nuovi, se volevano essere adeguatamente equipaggiati per svolgere l'opera a cui li aveva chiamati. E noi vediamo come poi da lì a qualche giorno dopo, ecco, e il loro atteggiamento cambia completamente. Non vediamo più degli uomini paurosi, chiusi a chiave, ma vediamo delle persone che
1: è
0: hanno...
1: È stata una trasformazione totale.
0: Una trasformazione totale, una trasformazione che non può venire da una semplice convinzione umana, no? O immaginazione umana, ma è qualcosa che Dio mette nella vita di ognuno. È interessante avvalorare anche questo accostamento che fa Giovanni con il soffio vitale, che la parola in greco qui usata è la stessa usata nella versione dei 70. Ricordiamo che la versione dei 70 è il Vecchio Testamento tradotto in lingua greca. E questa frase, questa parola, questo termine che qui usa Giovanni è lo stesso che viene usato sia in Genesi, quando Dio soffia nelle narici un alito di vita, ma anche nella famosa visione di Ezechiele, quelle delle ossa secche, quando dice soffia su questi uccisi perché vivono. Okay? Quindi è lo stesso termine. Ecco, qui ancora una volta a evidenziare come è lo Spirito di Dio l'unico in grado di poter dar vita sia dal punto di vista fisico, no? Alla nascita del genere umano, dell'essere umano, ma anche dal punto di vista spirituale. Senza l'opera dello Spirito Santo noi non saremmo in grado di fare nulla. D'altronde Gesù stesso dice senza di me non potrete far nulla. E all'inizio, come dicevo prima, del ministero di Gesù, Giovanni appunto aveva sottolineato questo, no? Cioè, lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi adesso invece è raggiunto il momento di impartire lo Spirito. E quindi questi uomini, e ci fermiamo qui.
1: Sì, andiamo oltre perché il tempo non ce l'abbiamo e quindi non vorrei non dire le cose importanti. Quindi lo Spirito Santo quanto è stato importante allora, quanto lo è anche oggi. Non pensiamo di essere migliori, più capaci. Per riuscire a portare avanti il ministero di Gesù ci vuole lo Spirito Santo, ma anche per vivere in questo tempo così difficile. Lì c'erano le persecuzioni, qua abbiamo forse, in Occidente non abbiamo quelle persecuzioni, ma forse c'è troppa secolarizzazione e questo ci porta lontano da Dio. Quindi lo Spirito Santo ci serve per rimanere in Lui, per rimanere connessi a Lui. Quindi alla prossima, buona giornata.
0: Buona giornata, un saluto a tutti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 6. Voi non siete tornati a me, dice il Signore. Dalle parole che Dio rivolge al suo popolo, avverto il profondo dolore che egli prova verso di loro. Il Signore aveva mostrato la sua presenza, la sua potenza, il perdono in un modo particolare, ma il popolo aveva scelto di allontanarsi da lui. Noi siamo proprio come loro, vogliamo ostinarci a credere che possiamo farcela da soli, che siamo i padroni della nostra vita. Nessuno deve dirci cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare. Mettiamo a tacere la voce di Dio, gli voltiamo volutamente le spalle e andiamo alla costante ricerca di tutto ciò che può colmare quel senso di vuoto che non ci abbandona mai. Il popolo di Israele, nonostante Dio agisse in modo da indurlo a fermarsi e a tornare a Lui, continuava ad allontanarsi. Nella mia esperienza, alla voce di Dio ho risposto: «Sì, voglio seguirti». E sai, da allora non mi ha mai abbandonata. Quel vuoto che vuoi colmare da solo o da sola si chiama Gesù. Torna a Lui e permettigli di mostrarti la sua bontà e quanto può fare nella tua vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro di Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 17. Ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. E ancora Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Un senso alla vita. Oggi più che mai il male che minaccia i nostri contemporanei è la depressione. Questa nasce quando non si riesce a dare un senso alla propria vita, nella quale tutto passa e va verso la sua fine. Ha scritto Silvano Arieti, psichiatra italo-americano. Già l'Ecclesiaste aveva messo in rilievo che tutto ciò che gli uomini ricercano con accanimento non può dare significato alla vita. La popolarità, i beni materiali, il denaro, i piaceri, gli agi, la cultura, il potere, il lavoro, tutto è contrassegnato dalla vanità. Ma l'autore dell'Ecclesiaste non è caduto nella disperazione. Leggendo il suo libro vediamo spuntare poco per volta come un raggio di sole attraverso nuvole nere. Una via d'uscita, un sollievo a questo senso di vuoto e di disperazione. Questo raggio di sole è il timore di Dio. Non è una scappatoia, ma la sola strada possibile. Lungo tutto il libro siamo portati a distinguere fra i vicoli ciechi a cui tutte le soluzioni umane conducono la strada che porta alla vita. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste capitolo 12 versetto 14. Questo timore di Dio, questo rispetto profondo per Lui, è un preliminare per ricevere le risposte d'amore e di speranza che troviamo nella Bibbia. Queste risposte si concentrano in una persona, il Signore Gesù Cristo, che ha detto: chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Giovanni capitolo 6 versetto 34. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, che vogliamo ancora una volta, oggi 21 luglio, cominciare insieme. Leggeremo dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30, il verso 6. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il popolo di Israele era accampato a Moab, proprio al confine con la terra promessa nella quale stava per entrare. 40 anni di cammino nel deserto avevano visto morire la vecchia generazione e quindi Mosè si rivolge alla nuova generazione, rinnovando il patto tra Dio e il suo popolo. Non sarà solo la conquista di un territorio, ma c'è la promessa di una completa restaurazione che stravolgerà le loro vite. Dio stesso circonciderà il cuore di ognuno e questo, nella tradizione ebraica, era il segno visibile dell'appartenenza al popolo di Dio. E siccome il cuore era concepito come lo scrigno dei sentimenti, la sede delle decisioni e della volontà, dell'intelligenza e della coscienza, l'atto di circoncidere il cuore assumeva il significato di rimuovere l'orgoglio e l'ostinatezza, perché è proprio l'orgoglio che, come una barriera spirituale, impedisce all'uomo di ascoltare Dio. Se in passato Dio aveva ordinato al suo popolo di circoncidere il proprio cuore, è vero pure che Israele non era stato capace di farlo, ma ora è Dio stesso a dire che circonciderà ogni cuore, nel senso che lo libererà da ogni legame che impedisce le sue scelte. Quanti sono oggi quelli che hanno il cuore incatenato dall'orgoglio? Quanti sono quelli che pensano Dio non mi perdonerà mai? Quanti sono quelli che pensano che si presenteranno a Dio quando saranno diventati migliori? Per noi è impossibile diventare migliori se non è Dio a cambiare il nostro cuore. Ma voglio ribadire a questo proposito un verso a me molto caro che è scritto in Isaia capitolo 1 al verso 18 e che dice: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve.
2: E il titolo della riflessione di oggi è Affinché possiate vivere. Solo Dio può trattare efficacemente con il nostro cuore e toglierne la carnalità e la corruzione. Che possiamo amare Dio con tutta la nostra forza e con tutta l'anima è un miracolo della grazia che solo lo Spirito Santo può operare. Per questo dobbiamo guardare solo al Signore e non accontentarci di niente di meno. Nota dove avviene la circoncisione di cui parla il verso citato sopra. Non è nella carne, ma è nello Spirito. È il segno essenziale dell'alleanza di grazia. L'amore verso Dio è il marchio indelebile del seme eletto. Con questo sigillo segreto, l'elezione della grazia è certificata al credente. Dobbiamo fare attenzione a non affidarci a nessun rito esteriore, ma essere sigillati nel cuore dall'azione dello Spirito Santo. Nota qual è il risultato: affinché tu viva. L'intenzione della carne è la morte. Vincendo la carne troviamo vita e pace. Se camminiamo nelle cose dello Spirito, vivremo. Caro amico e cara amica, oggi e per tutta la nostra vita possa il nostro Dio completare la sua opera di grazia nella nostra natura interiore, in modo che possiamo vivere in Dio nel senso più pieno e più alto. Dio ti benedica.
3: Questo verso è la promessa solenne di un Padre celeste che mette al mondo figli concepiti con amore e promette di prendersene cura teneramente. Quindi è lontano anni luce dal concetto di un Dio lontano, distratto, che ogni tanto si affaccia dal cielo indifferente per dare un'occhiata al mondo. Quando la gente dice Dio dov'è, dovrebbe aprire le pagine della Bibbia e dalla Genesi fino all'Apocalisse scoprire il carattere, la fedeltà, la tenerezza e l'amore di Dio per l'uomo. Sarebbe come un burattinaio se ci avesse creati per guardarci dall'alto come delle formiche. Invece, attraverso le parole di Gesù, ribadisce: se voi che siete malvagi, inteso come umani, fragili e corruttibili, sapete però dare cose buone ai vostri figli, quanto più, e qui si deve fare molta enfasi su questo quanto più, il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Qualcuno dirà: ma io prego e non succede niente, io invece sto cercando lavoro ma Dio non mi aiuta. Lasciatemi passare il termine. Ma chi ha detto che Dio è il genio della lampada pronto a esaudire ogni nostro desiderio? Dio è Padre, punto. Già solo questo è una garanzia, perché il Padre ama i figli e ha per loro un futuro e una speranza, come è scritto in Geremia. Ma i figli devono onorarlo, cercarlo, impegnarsi a conoscerlo, perché solo così che si stabilisce una relazione. Relazione. Possiamo essere figli di un padre che non conosciamo? Rifaccio la domanda: possiamo avere una relazione di figli sapendo che abbiamo un padre ma non lo frequentiamo? Dio sta dicendo a quanti non hanno ancora realizzato di essere figli: venite a me. A quelli invece che lo sanno già sta comandando: andate per il mondo e fate conoscere il Vangelo della grazia, così che tutti sappiano quanto li amo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: a Radio Logos. Sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza, il bello e il brutto della scienza, la doppia faccia della stessa medaglia. Siamo al nostro secondo appuntamento col professor Giovanni Sauli, docente di scienze naturali, presso il liceo scientifico di Scordia. Benvenuto.
2: Grazie.
1: Vi ho visto l'altra volta una scoperta che da un lato ha sicuramente arricchito e ha fatto del bene, tra parentesi, a coloro che guadagnano in questo campo, quindi la scoperta del piombo tetraetile, giusto Giovanni?
2: Sì, piombo tetraetile che veniva addizionato alla benzina per rendere più efficienti i motori per le automobili, per la nascente industria automobilistica.
1: Quindi efficienti i motori, deficienti invece i conduttori.
2: Oggi continuiamo con gli effetti negativi. Dobbiamo riprendere la seconda invenzione di Thomas Midgley.
1: Restiamo sempre sullo stesso
2: piano. Sì, perché lui risolse in pratica un altro problema, per certi versi dette un impulso notevole per tutto ciò che concerne la refrigerazione, quindi anche la conservazione dei cibi o mise in atto tutto ciò che era utile per togliere il calore dagli ambienti. La General Motors ancora una volta chiese a Midgley di studiare dei composti da utilizzare come appunto refrigeranti nei frigoriferi e nei condizionatori, perché all'epoca sia i frigoriferi che i condizionatori utilizzavano dei gas tossici oppure dei gas infiammabili. Quindi per risolvere questo problema Midgley si mise all'opera a studiare dei composti da utilizzare come appunto refrigeranti nei frigoriferi e nei condizionatori, perché all'epoca sia i frigoriferi che i condizionatori utilizzavano dei gas tossici

0: noto commercialmente con il nome di Freon, ed è un prodotto non tossico, non infiammabile, e quindi finalmente sembrava la scelta migliore per far funzionare appunto frigoriferi, condizionatori, ma anche le bombolette spray e tutto ciò che funzionava con i gas in pressione. I clorofluorocarburi sono quindi delle sostanze stabili che non si decompongono sulla terra, però c'è il risvolto della medaglia, diciamo, perché se la grande virtù dei clorofluorocarburi risiede nella loro stabilità, nel momento in cui si disperdono nell'atmosfera, ecco che cominciano a provocare dei danni. A questo punto io vorrei fare un brevissimo cenno sulla composizione della nostra atmosfera. L'atmosfera, come sappiamo bene, è un miscuglio di gas. I gas principali che noi respiriamo sono l'azoto e l'ossigeno. La parte più bassa dell'atmosfera prende il nome di troposfera ed è quella parte dove si verificano tutti i fenomeni atmosferici, diciamo uno spessore di circa 10-12 km. Al di sopra si trova un altro strato che invece è la stratosfera, che si estende per circa 50 km. E proprio nella stratosfera noi troviamo la presenza dell'ozono. L'ozono crea una barriera protettiva nei confronti dei raggi ultravioletti che provengono dal sole, quindi fa da barriera alle radiazioni ultraviolette che chiaramente sono dannose nei confronti sia degli esseri viventi che in generale che soprattutto dell'uomo. Cos'è l'ozono? L'ozono è un gas formato, cioè la molecola di ozono è formata da 3 atomi di ossigeno. Nel momento in cui i raggi ultravioletti colpiscono l'ozono, questa molecola assorbe l'energia di queste radiazioni, si rompe in vario modo perché da 3 atomi di ossigeno se ne forma 2, quindi una molecola con 2 atomi di ossigeno, che sarebbe l'ossigeno che noi respiriamo, è un atomo singolo. Queste due parti poi si andranno a ricombinare nuovamente e questo ciclo permette appunto di assorbire queste radiazioni ultraviolette. Nel momento in cui invece i clorofluorocarburi entrano nella stratosfera, quando i raggi ultravioletti colpiscono questa molecola, liberano il cloro e il cloro funge da pallottola che va a bombardare l'ozono distruggendolo e quindi l'ozono non ha più la capacità di assorbire l'energia di questi raggi ultravioletti che possono quindi arrivare fin sulla Terra in maniera massiccia, provocando tutta una serie di effetti negativi sia sull'uomo che in genere sull'ecosistema. È il cosiddetto buco dell'ozono, che in realtà si dovrebbe chiamare più assottigliamento dello strato di ozono, e una volta che appunto questo strato si assottiglia, non abbiamo più questa protezione dai raggi UV, che distinguiamo in UVA, UVB, UVC a seconda della loro aggressività.
1: Per quanto riguarda appunto il discorso di questi CFC, no? Dei clorofluorocarburi, che Medtronic
0: Sì.
1: ancora una volta cerca di risolvere un problema per quanto riguarda la sicurezza domestica, ma come ha fatto per convincere che non c'erano, che era innocuo? Come ha fatto a convincere il pubblico? L'altra volta ci dicevi nell'altra puntata che insomma si è inventato qualcosa per essere credibile, qui ha fatto qualche altra bravata?
0: Sì, ha fatto la sua classica dimostrazione ad effetto, perché in pratica inalò, respirò a pieni polmoni il clorofluorocarburo, dopo averlo respirato, poi soffiò su di una candela spegnendola questo gas, e in questo modo appunto dimostrò sia che non era infiammabile questo gas, sia che era innocuo per i suoi polmoni, quindi se poteva essere lui a respirarlo così senza nessuna, senza nessun problema. In

0: stesso modo dimostrava appunto che i clorofluorocarburi erano il nome. E di fatto però, come abbiamo visto, diventano invece pericolosi nel momento in cui vanno a finire nell'atmosfera, perché vanno a distruggere proprio l'ozono che ci protegge dai raggi UV. Possiamo dire che questo è il classico caso di cecità scientifica, perché chiaramente Midgley non voleva di certo provocare un danno al pianeta, voleva soltanto risolvere dei problemi pratici, però aveva anche l'intento di fare soldi e quindi spesso
1: I
0: scendeva a
1: soldi
0: compromessi,
1: accecano, i soldi.
0: Con le compagnie, con le multinazionali, e quindi ciò che poteva essere migliorato per il vile denaro invece veniva commercializzato lo stesso. Ritornando al piombo tetraetile della scorsa puntata, utilizzarono proprio questa sostanza perché era brevettabile. Viceversa, avrebbero potuto utilizzare altre sostanze innocue, come ad esempio l'etanolo, che invece non è brevettabile, quindi non avrebbero guadagnato nulla.
1: Qualsiasi cosa che non è brevettabile non è nemmeno diciamo di curiosità o di interesse per chi vuole guadagnare. Quindi se c'è qualcosa che fa bene ma non può, si può fare un brevetto, quella cosa si lascia da parte. Ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con il professor Giovanni Sauli. Quindi abbiamo conosciuto questo uomo, Midgley, che era capace, era ingegnoso, riusciva a risolvere i problemi, però non si faceva scrupoli che risolvendo i problemi forse ne avrebbe creati altri. Anzi, anche quando poi lui ne veniva a conoscenza di questi problemi, ha cercato sempre di ingannare le persone rassicurandole. Quando si è capito che i CFC erano veramente così dannosi per l'ozono, quindi che andavano ad assottigliare questo strato?
0: E a un certo punto, appunto, ci si è accorti di questo assottigliamento dello strato di ozono nell'atmosfera, e questo perché andando ad indagare anche alcune problematiche che si riscontravano nella salute delle persone per un incremento anche di eritemi solari, scottature, ustioni, infiammazioni dolorose, cioè tutte situazioni ovviamente provocate da un massiccio arrivo di questi raggi ultravioletti sulla Terra che danneggiano il DNA. E quindi accelerano in qualche modo tutte quelle situazioni che possono provocare persino tumori della pelle, inclusi i carcinomi, i melanomi, e problemi anche si pongono sugli occhi perché possono causare ustioni alla cornea, oppure a lungo termine possono provocare o accelerare la comparsa della cataratta, possono danneggiare la retina, si riscontrano anche problemi sul sistema immunitario perché questi raggi riducono l'efficacia delle nostre difese immunitarie, e poi abbiamo anche problemi legati agli ecosistemi, all'ambiente in generale, per esempio al fitoplancton. Presente nell'acqua marina, chiaramente questi raggi, soprattutto i raggi UVB, danneggiano il fitoplancton che è la base della catena alimentare, degli oceani. Problemi si riscontrano anche nei confronti dell'agricoltura perché molte specie di piante, per esempio il riso, il mais, il grano, a causa di queste radiazioni subiscono delle alterazioni nella crescita e quindi si ha una conseguente riduzione dei raccolti. Tutte queste problematiche appunto sono state studiate, ci si è accorti che la causa era questo assottigliamento dell'ozono presente nella stratosfera.
1: C'è un organo di controllo, Giovanni, per quanto riguarda le ricerche scientifiche, che possa evitare che si arrivi poi a delle conseguenze gravi su larga scala?
0: Sì, questi organi di controllo ci sono ovviamente, però spesso poi la ricerca è finanziata molto spesso dalle multinazionali che poi, in un certo
1: Hanno degli
0: modo,
1: interessi.
0: sì, manipolano, ecco, le informazioni e
1: Certo,
0: quindi.
1: quando le ricerche vengono fatte dalle stesse multinazionali, come quando si parla delle case farmaceutiche, se le ricerche vengono fatte dalle stesse case farmaceutiche che poi ne avrebbero un beneficio, non sono molto oggettive. Adesso è un organo che non ha nessun interesse. Qual è stata la sua fine?
0: Degna del finale di un film perché praticamente Midgley, chiaramente lui non sopravvisse a lungo per vedere con i suoi occhi tutte le conseguenze del suo lavoro, conseguenze negative. Fu infatti colpito dalla poliomielite, quindi era costretto praticamente a letto o a utilizzare la sedia a rotelle per muoversi, questo intorno all'età di 50 anni. Però da geniale inventore qual era, lui si era costruito un meccanismo, un dispositivo fatto con carrucole, corde, che lo aiutavano ad alzarsi dal letto senza bisogno dell'aiuto di altre persone. Ebbene, a causa di un malfunzionamento di questa sua struttura, di questa sua impalcatura, morì soffocato da questi meccanismi che lui stesso aveva ideato. Ufficialmente si trattò di un incidente, anche se qualcuno ipotizza anche che si sia trattato di suicidio, però questa ipotesi non è stata mai confermata. Quindi, ironia della sorte, anche lui morì a causa di una sua
1: Io sono
0: invenzione.
1: scoperto della sua invenzione e questa volta l'ha vissuto anche sulla sua pelle. Forse anche la malattia, chissà se non era una conseguenza magari del materiale a cui si esponeva. E ancora una volta apprendiamo che l'interesse non è un buon consigliere.
0: Se da un lato chiaramente la scienza fa delle cose eccezionali perché aiuta l'umanità a progredire, dall'altro bisogna sempre capire che ci sono dei risvolti negativi che se non indagati, per tempo, a lungo termine, possono danneggiare sia l'uomo che l'ambiente.
1: Grazie Giovanni, alla prossima!
0: Grazie a voi, alla prossima.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 5. Buon ascolto.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, eccoci insieme, sempre col libro più letto e con Maria ed Enzo naturalmente. E lo sai che la gloria di Dio si allontana da chi si allontana da Dio? Ascoltiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, quindi un abbraccio forte a tutti voi che siete ancora con noi. Nel capitolo 10 di Ezechiele, il libro che stiamo studiando ormai da qualche settimana, dicevo, nel capitolo 10 di questo libro dell'Antico Testamento troviamo sempre la visione che Ezechiele, il profeta, ebbe della gloria del Signore che se ne stava andando dal Tempio. Infatti Dio aveva trasportato Ezechiele in modo soprannaturale a Gerusalemme per fargli vedere queste cose per poi tornare a raccontarle al popolo di Israele in cattività a Babilonia. Certamente gli sarà stato raccontato delle lusinghe dei falsi profeti, i quali affermavano che tutto andava bene a Gerusalemme, che presto sarebbero tornati nuovamente indietro. Ezechiele invece, dopo aver visto le cose che Dio gli aveva mostrato, sarebbe stato in grado di affermare il motivo per cui Dio stava esercitando il suo giudizio distruggendo la città. Abbiamo già visto nel capitolo 8 come ci fossero molti peccati evidenti nella vita degli abitanti di Gerusalemme. Dobbiamo sempre ricordare che il fatto che Dio giudica è una prova evidente che abbiamo un Dio vivente. Questo è anche il senso della visione delle ruote dentro le ruote che Ezechiele vide. Esse ci parlano della energia di Dio mentre si occupa degli uomini. Nella visione che Ezechiele ebbe della gloria del Signore, ci è detto che essa era tra i cherubini nel luogo santissimo del Tempio. La nazione di Israele aveva ciò che nessun'altra nazione ebbe mai, infatti quello che la Chiesa oggi non sperimenta è la presenza visibile di Dio. Nel nono capitolo ai Romani, Paolo elenca qualcosa come 8 punti di identificazione che erano unici per la nazione di Israele, e uno di loro era la gloria. Queste persone avevano la gloria, detta Shekina, cioè la presenza visibile di Dio. Questo è ciò che Ezechiele vide nella sua visione del primo capitolo. Abbiamo visto che la gloria iniziò ad andarsene nel capitolo precedente, e adesso c'è la conclusione. Leggiamo infatti che uscì dal Tempio e restò sopra di esso, come leggiamo nei primi 3 versetti di questo capitolo 10 di Ezechiele. Io guardai ed ecco sulla distesa sopra il capo dei cherubini c'era come una pietra di zaffiro. Si vedeva come una specie di trono che stava sopra di loro. Il Signore parlò all'uomo vestito di lino e disse: va fra le ruote sotto i cherubini, riempiti le mani di carboni ardenti tolti in mezzo ai cherubini e spargili sulla città. Ed egli vi andò in mia presenza. I cherubini stavano al lato destro della casa quando l'uomo entrò là. La nuvola riempì il cortile interno. L'uomo vestito di lino deve spargere i carboni ardenti presi dall'altare sulla città. Questi carboni parlano di giudizio. Poiché il popolo aveva rifiutato la grazia, la misericordia, la redenzione di Dio, adesso devono subire il giudizio. Questo giudizio un giorno si eserciterà anche sulla terra e su tutti gli uomini che hanno rifiutato di credere in Cristo Gesù. Infatti, Dio ti ama e desidera avere comunione con te. Quindi, quando giunse il momento, mandò suo Figlio per compiere quanto era necessario per la tua salvezza. Poiché egli è santo e puro, non può tollerare il nostro peccato. Ha dovuto far pagare il prezzo della condanna al Signore Gesù, che diede la sua vita sulla croce. Ricordati sempre che Cristo è la propiziazione, cioè il mezzo per cui Dio può essere propizio, ossia favorevole. Egli è il trono della grazia e della misericordia per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma per i peccati di tutto il mondo. Sai, amico, amica, c'è un trono di misericordia dove oggi puoi venire ed essere salvato. Ma se lo rifiuti e non tieni in nessun conto questa offerta, un giorno il giudizio di Dio si riverserà su di te. E solo Cristo espiò il nostro peccato, subì il giudizio, ed è quello l'unico modo in cui Dio ci perdona.

In questo passo il giudizio di Dio si sta riversando su Gerusalemme, la città che è stata chiamata il centro della terra. Infatti qualcuno ha così definito Gerusalemme. Era il centro nevralgico ai giorni d'Abramo, da dove partì il piano di Dio. Poi divenne il centro verità per Mosè e i profeti. Infine diventò il centro della salvezza ai tempi di Cristo. Averlo rifiutato ha fatto sì che divenisse il centro della tempesta, continuando a esserlo attraverso tanti secoli e anche i nostri giorni. Le scritture predicono che diventerà il centro della pace nel regno del Messia e sarà il centro della gloria nel nuovo universo che deve ancora venire. Nel brano che stiamo considerando vediamo la visione che Ezechiele ebbe della partenza della gloria dalla città, ma non dimentichiamo che Dio ha un obiettivo eterno per questa città, città che egli ama. Leggiamo ora il versetto 4 del capitolo 10 di Ezechiele. La gloria del Signore si alzò sopra i cherubini, muovendosi verso la soglia della casa. La casa fu riempita della nuvola, il cortile fu ricolmo dello splendore della gloria del Signore. La gloria di Dio per tantissimo tempo si era stabilita nel luogo santissimo, cioè il luogo in cui questo popolo incontrava Dio. Però ora la gloria se ne andava da quel luogo santissimo, tra i cherubini, e si fermava sopra il tempio per vedere se la gente tornasse a Dio, ma ciò non si verificò. I versetti seguenti, dal 5 all'8 di Ezechiele 10, ci dicono: il rumore delle ali dei cherubini si udì fino al cortile esterno, simile alla voce del Dio Onnipotente quando egli parla. Quando il Signore ebbe dato all'uomo vestito di lino l'ordine di prendere del fuoco in mezzo alle ruote che sono tra i cherubini, quegli venne a fermarsi presso una delle ruote. Uno dei cherubini stese la mano fra gli altri cherubini verso il fuoco, che era in mezzo ai cherubini, ne prese e lo mise nelle mani dell'uomo vestito di lino, che lo ricevette e uscì. Vidi che i cherubini avevano una forma di mano d'uomo sotto le ali. Questa mano descrive l'attività che Dio compie in certe cose. Ad esempio le frasi «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani», Salmo 19, versetto 1. «L'universo, che ci crediate o no, è opera delle mani di Dio». Ma l'opera di Dio nella redenzione degli uomini è ancora maggiore della creazione. Isaia disse nel suo libro al capitolo 53, versetto 1: «Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Questo linguaggio così semplice, così familiare, è per farmi comprendere l'opera di Dio. Infatti, noi usiamo le nostre mani per fare alcune cose, le nostre braccia per compiere delle cose più faticose, ma ricordiamoci che la cosa maggiore che Dio abbia compiuto è l'atto d'amore meraviglioso, di redenzione compiuto alla croce da Cristo Gesù. Ezechiele dice in questi versetti che la mano di Dio si muove per giudicare. Leggiamo ancora un altro brano, versetti dal 9 all'11 di Ezechiele, capitolo 10. Io guardai ed ecco quattro ruote presso i cherubini, una ruota presso ogni cherubino, e le ruote avevano il bagliore di una pietra di crisolito. A vederle tutte e quattro avevano una medesima forma, come se una ruota fosse in mezzo all'altra. Quando si muovevano dai loro quattro lati, e muovendosi non si voltavano, ma seguivano la direzione dal luogo verso il quale guardava il capo, e andando non si voltavano. Hai mai osservato una ruota mentre sta girando e una luce la attraversa? È uno spettacolo meraviglioso. Essa ha come una rotazione contraria e la luce acquista diversi colori, come una pietra preziosa. La stessa cosa è per queste ruote. Sono incessantemente in attività e parlano del fatto che Dio è impegnato per noi. Il Signore Gesù disse queste parole nell'Evangelo di Giovanni, puoi trovarle al capitolo 5, nel versetto 17. Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. Anche il Signore Gesù è molto occupato per noi da quando è asceso al cielo. Infatti, egli ha promesso di essere sempre con coloro che gli appartengono. Sai, egli non deve andare da un lato all'altro della sua strada, ma va avanti diritto, verso il compimento del suo obiettivo per il mondo.

0: Leggiamo ancora cosa ci dicono i versetti seguenti, dal 12 al 14, sempre di Ezechiele 10, su questi cherubini descritti. Tutto il corpo dei cherubini, i loro dorsi e le loro mani, le loro ali, come pure le ruote di tutti e quattro, erano pieni d'occhi tutto attorno. Udii che le ruote erano chiamate turbine, ogni cherubino aveva quattro facce. La prima faccia era una faccia di cherubino, la seconda faccia una faccia d'uomo, la terza una faccia di leone, la quarta una faccia d'aquila. Questo brano è naturalmente altamente figurativo e credo che qui, davanti a noi, abbiamo rivelato il messaggio dei quattro Vangeli. Nella faccia dell'aquila è dipinta la divinità di Cristo, che c'è rappresentata dal Vangelo secondo Giovanni. Nella faccia del leone è dipinto il regno di Cristo, il leone della tribù di Giuda, questo ci viene presentato dal Vangelo secondo Matteo. Nella faccia dell'uomo è dipinta l'umanità di Cristo. Ecco perché nel Vangelo di Luca Gesù è presentato come figlio dell'uomo. Infine, la faccia del cherubino, raffigurante un bue, dipinge il servizio di Cristo, che ci viene rappresentato dal Vangelo di Marco. Il Vangelo è la bella notizia che ci parla dell'opera compiuta dal Signore Gesù per la salvezza di chiunque crede in Lui. Egli un giorno non venne sulla terra solamente per darci dei buoni insegnamenti o mostrarci un esempio di vita, ma venne per dare la sua vita, spargere su quella croce il suo sangue, in modo che tu ed io possiamo avere vita eterna mediante la fede in Lui. Non permettere quindi che la grazia si allontani da te, come si verificò a quel tempo a Gerusalemme. I versetti seguenti, che concludono anche questo capitolo 10 di Ezechiele, ci manifestano come a quel tempo nessuno si pentì nei riguardi di Dio ed egli allora allontanò la sua gloria da Gerusalemme. I cherubini si alzarono. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti presso il fiume Chebar. Quando i cherubini si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro, e quando i cherubini spiegavano le ali per alzarsi da terra, anche le ruote non deviavano dal loro lato. Quando quelli si fermavano, anche queste si fermavano. Quando quelli si innalzavano, anche queste si innalzavano con loro, perché lo spirito degli esseri viventi era in esse. La gloria del Signore partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le loro ali e si innalzarono su dalla terra. Io li vidi partire, con le ruote accanto a loro, si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa del Signore e la gloria del Dio di Israele stava sopra di loro, su in alto. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti sotto il Dio di Israele presso il fiume Chebar. Riconobbi che erano cherubini. Ognuno di essi aveva quattro facce, ognuno quattro ali. Sotto le loro ali appariva la forma di mani d'uomo. Quanto all'aspetto delle loro facce, erano le facce che avevo viste presso il fiume Chebar. Erano le stesse sembianze, i medesimi cherubini. Ognuno andava diritto davanti a sé. La gloria del Signore si alzò dal tempio. E con essa i cherubini si alzarono, e la gloria uscì e aspettò alla porta orientale, abbiamo letto. Questa visione ci fa pensare al fatto che Dio ha voluto manifestarsi per la salvezza del suo popolo in un altro modo, cioè mandando Gesù. L'apostolo Giovanni nel suo Evangelo dice, come è scritto appunto nel suo Evangelo al capitolo 1, versetto 14, «E la parola è diventata carne, ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria». Come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Questa è la gloria di Dio per noi, oggi. Non permettete che essa si separi da voi a motivo della vostra incredulità. Ora avete la possibilità di esserne fatti partecipi mediante la fede in Gesù. Non rimandate a domani, perché domani potrebbe essere troppo tardi ed essa essersene già andata.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il capitolo 11 è una profezia contro i capi che erano rimasti a Gerusalemme, nonostante la maggior parte del popolo fosse già stata deportata e quindi Gerusalemme, la città, non fosse ancora distrutta. Infatti, il re Sedechia era ancora sul suo trono e i capi erano in ribellione non solo contro Dio, ma lo erano anche contro il re di Babilonia, Nabucodonosor. Leggiamo quindi i primi versetti del capitolo 11 di Ezechiele, nei quali vengono elencati i nomi di questi capi. Poi lo Spirito mi portò in alto e mi condusse alla porta orientale della casa del Signore che guardava verso oriente. Ed ecco, all'ingresso della porta 25 uomini, in mezzo a essi vidi Yazania, figlio di Azzur, e Pelatia, figlio di Benaia, capi del popolo. Il Signore mi disse, figlio d'uomo, questi sono gli uomini che tramano iniquità e danno cattivi consigli in questa città. Essi dicono: il tempo non è così vicino. Costruiamo pure delle case. Questa città è la pentola e noi siamo la carne. Come ho detto, questi sono i nomi dei capi del popolo. In altre parole, questi capi stavano dicendo: questa città adesso è nostra, possiamo farne ciò che ci pare. Quasi tutti se ne sono andati e noi continuiamo per la nostra strada. In questo modo avremo pace e prosperità. Continuiamo ora con i versetti dal 4 al 10 di questo capitolo 11 di Ezechiele. Perciò profetizza contro di loro, profetizza, figlio d'uomo. Lo spirito del Signore cadde su di me e mi disse: di, così parla il Signore. Voi parlate a quel modo, casa di Israele, e io conosco le cose che vi passano per la mente. Voi avete moltiplicato i vostri omicidi in questa città, ne avete riempito di cadaveri le strade. Perciò così parla Dio, il Signore. I vostri morti che avete stesi in mezzo a questa città sono la carne, e la città è la pentola, ma voi ne sarete portati fuori. Voi avete paura della spada, e io farò venire su di voi la spada, dice il Signore, Dio. Io vi porterò fuori dalla città, e vi darò in mano di stranieri, eseguirò su di voi i miei giudizi. Voi cadrete per la spada, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore. Dio sa quello che noi pensiamo. Egli conosce i nostri pensieri da lontano. Da quanto abbiamo letto, apparentemente i capi avevano ucciso coloro che obbedivano Dio, ma il suo obiettivo nel giudizio è che la gente lo possa conoscere, tenere in considerazione ciò che dice. Ma il discorso continua con le seguenti parole ai versetti dall'11 al 16. Questa città non sarà per voi una pentola, voi non sarete in mezzo a lei la carne, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, del quale non avete seguito le prescrizioni né messo in pratica le leggi, ma avete agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano. Mentre io profetizzavo, Pelatia, figlio di Benaia, morì. Io caddi faccia a terra e gridai ad alta voce: ahimè, Signore, Dio, vuoi tu porre fine al resto di Israele? La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, i tuoi fratelli, gli uomini del tuo parentado e tutta quanta la casa di Israele sono quelli ai quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto: statevene lontani dal Signore, a noi ha dato il possesso del paese. Perciò di, così parla Dio, il Signore, sebbene io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi per i paesi, io sarò per loro per qualche tempo un santuario nei paesi dove sono andati. Dio dice che li giudicherà, ma dice altresì che ci sarà un gruppo che mi vedrà. Quando lo faranno, io sarò un santuario, un posto più piccolo del Tempio, e saranno in grado di avvicinarmi. Questo era l'accordo durante il periodo in cui il Tempio non c'era perché distrutto. Daniele e tanti altri erano tra quelli che cercavano il Signore in questo modo. Leggiamo ora i versetti dal 17 fino alla fine del capitolo 11 di Ezechiele. Perciò di, così parla Dio il Signore, io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. Quelli vi giungeranno e ne toglieranno tutte le cose esacrande, tutte le abominazioni. Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Perché camminino secondo le mie prescrizioni, osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma quanto a quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose esecrande e alle loro abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore, Dio. Poi i cherubini spiegarono le loro ali e le ruote si mossero accanto a loro. La gloria del Signore di Israele stava su di loro in alto. La gloria del Signore si innalzò in mezzo alla città e si fermò sul monte situato a oriente della città. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse in Caldea presso i deportati, in visione, mediante lo Spirito di Dio. La visione che avevo avuta scomparve davanti a me. Io riferii ai deportati tutte le parole che il Signore mi aveva dette in visione. Dio avrebbe fatto ritornare la gente nel paese se si fossero pentiti. Ma chi sarebbero stati quelli che avrebbe fatto tornare? Quelli che avrebbero cercato Dio con tutto il cuore, pensate, furono meno di 60.000 persone che tornarono dopo 70 anni di cattività. Ora, molto presto, il giudizio di Dio arriverà anche sulla terra. È una grande tragedia che molti ignorino il fatto che il giudizio sta arrivando. Esso è una delle prove sicure della sua esistenza. La gloria del Signore si muove da Gerusalemme al Monte degli Ulivi, a est della città, ed Ezechiele è trasportato di nuovo a Babilonia, da dove iniziò il suo cammino. Egli ritorna per raccontare alla gente che i falsi profeti avevano detto loro delle bugie. Egli ha visto la visione che la città di Gerusalemme sarà distrutta e che la cattività in Babilonia sarà per tutti. Egli è in grado di spiegare perché Dio li giudicherà. E come sempre succede davanti alle affermazioni della parola di Dio, la gente non ascolterà Ezechiele, ma lui, nonostante tutto, continuerà a essere un segno per loro, inscenando la distruzione di Gerusalemme. Bene, e con questo è tutto anche per oggi. Abbiamo quindi visto altre cose attorno al libro del profeta Ezechiele. E domani, quando ci risentiremo, avremo l'opportunità di saperne ancora di più. Appuntamento allora domani, al solito orario. Ciao.
2: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Questo è Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: La tradizione tradisce? Beh, è una domanda a cui cercheremo di dare una risposta nel corso dei prossimi minuti. E questo appuntamento con Dio di oggi è basato su Marco, il Vangelo di Marco, al capitolo 7, i primi 13 versetti. Stiamo andando avanti giorno dopo giorno nella riflessione su questo Vangelo così bello, così semplice, ma così particolare allo stesso tempo. E Marco ci racconta che un giorno alcuni capi religiosi giudei arrivano da Gerusalemme per fare delle indagini su Gesù, sì, come degli investigatori, degli ispettori che vengono per accertarsi chi sia quest'uomo, cosa significhi quello che lui dice, quello che lui predica, ma anche quello che lui fa. E avevano notato che alcuni dei discepoli di Gesù non seguivano i rituali ebraici tradizionali prima di mangiare. C'era tutto una sorta di cerimoniale, una gestualità, bisognava lavarsi le mani in un certo modo per via della purificazione, secondo le tradizioni appunto antiche, le tradizioni del passato. E la stessa cosa per tradizione, sempre per tradizione, veniva fatta quando ad esempio si tornava dal mercato. C'era anche lì un rituale delle abluzioni accurate, come si potrebbe dire, prima di toccare il cibo. Quindi non era un semplice lavarsi le mani come si potrebbe fare normalmente, questo è logico. E queste erano soltanto alcune delle tante regole e tradizioni a cui i religiosi di quell'epoca si attenevano da secoli. E ci dice Marco, nel suo elencare così queste tradizioni in maniera così un po' semplice, che anche per nel suo tempo, in quella epoca in cui è ambientato il Vangelo in cui opera Gesù, per tradizione, sempre per tradizione, a proposito di lavaggi, di purificazioni varie, anche le suppellettili di cucina, le pentole, le padelle, i piatti, i calici e tutto il resto venivano lavati in un certo modo, anche i letti su cui si andava a dormire subivano tradizionalmente, ecco, un loro cerimoniale purificatorio. E allora ci sono questi capi religiosi, questi ispettori che vengono addirittura da Gerusalemme, si spostano dalla capitale fino a dove sta Gesù in quel momento e gli chiedono: ma per quale motivo i tuoi discepoli non seguono le nostre usanze antiche, non seguono le nostre tradizioni? Per quale motivo mangiano senza purificarsi prima le mani secondo il cerimoniale della tradizione? E Gesù li conosce profondamente e glielo dice chiaro, glielo dice in tutta tranquillità, ma glielo dice chiaro: voi siete un branco di ipocriti. Sì, il profeta Isaia vi descrisse molto bene quando disse: costoro dicono di onorarmi, ma i loro cuori sono lontani da me. Questa loro presunta adorazione non vale nulla, perché insegnano comandamenti fatti dall'uomo anziché insegnare i comandamenti di Dio. Ecco, questo dice Gesù citando gli scritti del profeta Isaia, Gesù che entra nel cuore di queste persone e che dichiara apertamente chi sono loro in realtà, da cosa derivi il loro comportamento, tutto questo loro zelo o presunto zelo nel farsi vedere come paladini della giustizia di Dio, paladini del messaggio di Dio. Beh, è chiaro che il Vangelo ci mette davanti questo tipo di comportamenti, e non stiamo a giudicare tanto le persone, anzi assolutamente, ma ci mette davanti il Vangelo i comportamenti per far sì che ne possiamo trarre esempio. Chissà, forse anche noi potremmo averne bisogno. E allora su questo continuiamo ancora fra poco. Appuntamento con Dio di oggi: la tradizione tradisce? E proprio di tradizione stavamo parlando all'inizio di questo capitolo 7 del Vangelo di Marco, con degli ispettori che provengono da Gerusalemme, mandati dai capi religiosi essi stessi, che vanno a cercare Gesù per sapere come mai lui e i suoi discepoli e i suoi apostoli, ma tutti i suoi discepoli in generale, non rispettassero la tradizione degli antichi, e particolarmente si parla in questo momento delle abluzioni rituali, dei lavaggi rituali delle mani nel momento in cui ci si accosta al cibo, oppure per il lavaggio delle suppellettili, anche quello deve essere fatto in un certo modo secondo la tradizione, o anche addirittura nel ripulire i letti su cui si dorme, sempre anche lì secondo delle regole ben precise e secondo un rituale ben preciso. E Gesù risponde a questa richiesta, diciamo così, fatta come proveniente da persone che hanno autorità, che vogliono sapere, che vogliono un rendiconto della situazione, e risponde a tono, risponde con calma ma in maniera precisa, in maniera circostanziata, e glielo dice chiaro. Riepilogo quanto dicevamo noi stessi in chiusura del precedente segmento: branco di ipocriti, il profeta Isaia vi descrisse molto bene quando disse: costoro dicono di onorarmi, ma i loro cuori sono lontani, e il loro modo di adorarmi non ha alcun valore, perché insegnano comandamenti fatti dall'uomo anziché insegnare i comandamenti di Dio, che sono quelli importanti, quelli veri, quelli vitali, quelli basilari. E Gesù quindi continua e glielo dice: sì, infatti voi i comandamenti di Dio, i comandamenti del Padre mio, la legge del Padre mio, voi la ignorate, voi la mettete da parte, voi la cancellate, voi la ritenete inutile, e sostituite i comandamenti di Dio con le vostre tradizioni, che invece ritenete migliori, ritenete superiori. Insomma, è come se Gesù dicesse: voi volete insegnare qualcosa a tutti, e volete insegnare perfino a Dio come deve fare Dio. Ecco, siete molto bravi a mettere da parte le leggi del Signore per amore della vostra tradizione. E Gesù continua parlando di Mosè, e parlando della legge dei 10 comandamenti scolpiti dal dito di Dio su due tavole di pietra, su due pietre piatte, e date a Mosè, passate a Mosè, che poi li riporta al popolo, che ancora oggi possiamo leggere al capitolo 20 del libro dell'Esodo e al capitolo 5 del libro del Deuteronomio, cioè un riepilogo con qualche forma diversa e che completa, diciamo, ed integra l'altra parte precedente. Beh, dice Gesù a questi ispettori da Gerusalemme: Mosè vi diede questa legge ad esempio, questa legge da parte di Dio: onora tuo padre e tua madre, chi maledice suo padre o sua madre deve morire. Invece voi dite che è giusto che un uomo si disinteressi delle necessità dei genitori quando ci sono dei casi particolari, come quello di dare le offerte per il Tempio. Ecco, E in questo caso un figlio può dire ai propri genitori: mi dispiace, non posso aiutarvi perché ho offerto a Dio, ho offerto al Tempio ciò che potevo dare a voi, ormai l'offerta l'ho data. Oppure può di preferenza dare l'offerta e trascurare, dice Gesù, di aiutare i propri genitori. Ovviamente non c'era l'INPS, non c'erano le pensioni, non c'erano i sussidi di uno Stato che poteva aiutare una persona quando non potesse più lavorare, quando diventava poi a maggior ragione anche anziana. E Gesù continua e dice: in questo modo voi invece infrangete la legge di Dio per proteggere la tradizione fatta dagli uomini. E questo è soltanto un esempio, dice Gesù, ma ce ne sono moltissimi altri, vi potrei fare un elenco lunghissimo. Beh, anche noi tralasciamo un eventuale elenco lunghissimo di tradizioni umane nel campo religioso che hanno soppiantato invece quella che è la volontà di Dio, quella che è la legge di Dio. Ma basterebbe per ciascuno di voi, ripeto, leggere anche soltanto i 10 comandamenti originali, così come li troviamo nella Bibbia, e raffrontarli con quelli che la tradizione umana ha cambiato, e raffrontarli con aspetti che contraddicono completamente quelli che sono alcuni dei comandamenti originali. Basta solo questo, Esodo 20 e Deuteronomio 5, per farvi una vostra idea personale. Ma uscendo fuori dai commenti, uscendo fuori da quella che può essere un'idea sul Vangelo di Marco in maniera particolare, sì, questo capitolo 7 lo abbiamo visto, i primi 13 versetti, ma credo che la cosa più importante che adesso a conclusione dobbiamo vedere è vedere noi stessi, è vedere il nostro modo di comportarci, è vedere se per le tradizioni degli uomini abbiamo in qualche modo tradito quella che è la vera volontà di Dio. E qui è nostra responsabilità, è nostra ricerca personale, in preghiera, in sincerità, approfondendo personalmente, senza il sentito dire, oppure senza che possiamo pensare che siccome lo dice la tale persona, la tale autorità, allora noi siamo a posto, seguiamo quello che abbiamo sentito e tutto va bene. Non va bene così. Dobbiamo accertarci personalmente e poi capire quindi da soli se è vero che la tradizione tradisca quella che è invece la realtà della volontà di Dio, e potremo rispondere quindi da soli alla domanda che ho costituito come titolo di questo appuntamento con Dio di oggi, e cioè: la tradizione tradisce? A voi la risposta. Che Dio vi benedica, che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 6. Voi non siete tornati a me, dice il Signore. Dalle parole che Dio rivolge al suo popolo, avverto il profondo dolore che egli prova verso di loro. Il Signore aveva mostrato la sua presenza, la sua potenza e il perdono in un modo particolare, ma il popolo aveva scelto di allontanarsi da Lui. Noi siamo proprio come loro, vogliamo ostinarci a credere che possiamo farcela da soli, che siamo i padroni della nostra vita. Nessuno deve dirci cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare. Mettiamo a tacere la voce di Dio, gli voltiamo volutamente le spalle e andiamo alla costante ricerca di tutto ciò che può colmare quel senso di vuoto che non ci abbandona mai. Il popolo di Israele, nonostante Dio agisse in modo da indurlo a fermarsi e a tornare a Lui, continuava ad allontanarsi. Nella mia esperienza, alla voce di Dio ho risposto: «Sì, voglio seguirti». E sai, da allora non mi ha mai abbandonata. Quel vuoto che vuoi colmare da solo o da sola si chiama Gesù. Torna a Lui e permettigli di mostrarti la sua bontà e quanto può fare nella tua vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro di Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 17. Ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. E ancora Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Un senso alla vita. Oggi più che mai il male che minaccia i nostri contemporanei è la depressione. Questa nasce quando non si riesce a dare un senso alla propria vita, nella quale tutto passa e va verso la sua fine. Ha scritto Silvano Arieti, psichiatra italo-americano. Già l'Ecclesiaste aveva messo in rilievo che tutto ciò che gli uomini ricercano con accanimento non può dare significato alla vita. La popolarità, i beni materiali, il denaro, i piaceri, gli agi, la cultura, il potere, il lavoro, tutto è contrassegnato dalla vanità. Ma l'autore dell'Ecclesiaste non è caduto nella disperazione. Leggendo il suo libro vediamo spuntare poco per volta come un raggio di sole attraverso nuvole nere, una via d'uscita, un sollievo a questo senso di vuoto e di disperazione. Questo raggio di sole è il timore di Dio. Non è una scappatoia, ma la sola strada possibile. Lungo tutto il libro siamo portati a distinguere fra i vicoli ciechi a cui tutte le soluzioni umane conducono la strada che porta alla vita. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste capitolo 12 versetto 14. Questo timore di Dio, questo rispetto profondo per Lui, è un preliminare per ricevere le risposte d'amore e di speranza che troviamo nella Bibbia. Queste risposte si concentrano in una persona, il Signore Gesù Cristo, che ha detto: chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Giovanni capitolo 6 versetto 34. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, che vogliamo ancora una volta, oggi 21 luglio, cominciare insieme. Leggeremo dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30, il verso 6. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il popolo di Israele era accampato a Moab, proprio al confine con la terra promessa, nella quale stava per entrare. 40 anni di cammino nel deserto avevano visto morire la vecchia generazione, e quindi Mosè si rivolge alla nuova generazione, rinnovando il patto tra Dio e il suo popolo. Non sarà solo la conquista di un territorio, ma c'è la promessa di una completa restaurazione che stravolgerà le loro vite. Dio stesso circonciderà il cuore di ognuno, e questo, nella tradizione ebraica, era il segno visibile dell'appartenenza al popolo di Dio. E siccome il cuore era concepito come lo scrigno dei sentimenti, la sede delle decisioni e della volontà, dell'intelligenza e della coscienza, l'atto di circoncidere il cuore assumeva il significato di rimuovere l'orgoglio e l'ostinatezza, perché è proprio l'orgoglio che, come una barriera spirituale, impedisce all'uomo di ascoltare Dio. Se in passato Dio aveva ordinato al suo popolo di circoncidere il proprio cuore, è vero pure che Israele non era stato capace di farlo, ma ora è Dio stesso a dire che circonciderà ogni cuore, nel senso che lo libererà da ogni legame che impedisce le sue scelte. Quanti sono oggi quelli che hanno il cuore incatenato dall'orgoglio? Quanti sono quelli che pensano: Dio non mi perdonerà mai? Quanti sono quelli che pensano che si presenteranno a Dio quando saranno diventati migliori? Per noi è impossibile diventare migliori se non è Dio a cambiare il nostro cuore. Ma voglio ribadire a questo proposito un verso a me molto caro, che è scritto in Isaia, capitolo 1, al verso 18, e che dice: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve.
2: E il titolo della riflessione di oggi è: affinché possiate vivere. Solo Dio può trattare efficacemente con il nostro cuore e toglierne la carnalità e la corruzione. Che possiamo amare Dio con tutta la nostra forza e con tutta l'anima è un miracolo della grazia che solo lo Spirito Santo può operare. Per questo dobbiamo guardare solo al Signore e non accontentarci di niente di meno. Nota dove avviene la circoncisione di cui parla il verso citato sopra: non è nella carne, ma è nello Spirito. È il segno essenziale dell'alleanza di grazia. L'amore verso Dio è il marchio indelebile del seme eletto. Con questo sigillo segreto, l'elezione della grazia è certificata al credente. Dobbiamo fare attenzione a non affidarci a nessun rito esteriore, ma essere sigillati nel cuore dall'azione dello Spirito Santo. Nota qual è il risultato: affinché tu viva. L'intenzione della carne è la morte. Vincendo la carne troviamo vita e pace. Se camminiamo nelle cose dello Spirito, vivremo. Caro amico e cara amica, oggi e per tutta la nostra vita possa il nostro Dio completare la sua opera di grazia nella nostra natura interiore, in modo che possiamo vivere in Dio nel senso più pieno e più alto. Dio ti benedica.
3: Questo verso è la promessa solenne di un padre celeste che mette al mondo figli concepiti con amore e promette di prendersene cura teneramente. Quindi è lontano anni luce dal concetto di un Dio lontano, distratto, che ogni tanto si affaccia dal cielo indifferente per dare un'occhiata al mondo. Quando la gente dice Dio dov'è, dovrebbe aprire le pagine della Bibbia e dalla Genesi fino all'Apocalisse scoprire il carattere, la fedeltà, la tenerezza e l'amore di Dio per l'uomo. Sarebbe come un burattinaio se ci avesse creati per guardarci dall'alto come delle formiche. Invece, attraverso le parole di Gesù, ribadisce: se voi che siete malvagi, inteso come umani, fragili e corruttibili, sapete però dare cose buone ai vostri figli, quanto più, e qui si deve fare molta enfasi su questo quanto più, il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Qualcuno dirà: ma io prego e non succede niente, io invece sto cercando lavoro ma Dio non mi aiuta. Lasciatemi passare il termine. Ma chi ha detto che Dio è il genio della lampada pronto a esaudire ogni nostro desiderio? Dio è Padre, punto. Già solo questo è una garanzia, perché il Padre ama i figli e ha per loro un futuro e una speranza, come è scritto in Geremia. Ma i figli devono onorarlo, cercarlo, impegnarsi a conoscerlo, perché solo così che si stabilisce una relazione. Relazione. Possiamo essere figli di un padre che non conosciamo? Rifaccio la domanda: possiamo avere una relazione di figli sapendo che abbiamo un padre ma non lo frequentiamo? Dio sta dicendo a quanti non hanno ancora realizzato di essere figli: venite a me. A quelli invece che lo sanno già sta comandando: andate per il mondo e fate conoscere il Vangelo della grazia, così che tutti sappiano quanto li amo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci anche oggi a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il suicidio. È un tema molto delicato e per questo voglio incoraggiare con la lettura di due versi del Salmo numero 34, i versi 18 e 20. E dicono così: il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto e salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore li libera da tutte. Dicevo, desidero affrontare in questa meditazione, pur nella limitatezza del tempo, un argomento molto delicato, perché non si può chiudere gli occhi sul numero allarmante di persone che decidono di porre fine alla propria vita. Nel corso degli ultimi 25 anni il tasso di suicidi è triplicato e oggi la morte, quella volontaria, viene vista talvolta come una possibilità di fuga, oppure viene addirittura considerata in alcuni casi come un atto eroico. Infatti c'è chi lo fa per ragioni politiche, religiose, per depressione, per fallimento della propria azienda, giovani che lo fanno a causa di esami andati male a scuola, oppure di delusioni nell'ambito amoroso e così via. Cosa dice la Bibbia circa il suicidio? Bene, la Bibbia ne parla, ma senza citare mai il termine, e ne dà alcuni esempi negativi che non citiamo per ragione di tempo. Ma dall'insieme del messaggio biblico viene chiaramente il pensiero che la vita è un dono di Dio. E chi sceglie il suicidio viola il sesto comandamento: non uccidere. Sapete, amici, le circostanze, per quanto avverse possano essere, non sono una ragione valida per uccidersi. Anzi, direi che non ce ne sono ragioni valide per compiere un atto così grave. Ma anzi, le circostanze avverse sono un motivo per avere fede in Dio. Il suicidio usurpa un diritto che appartiene soltanto a Dio. Solo Dio può decidere il momento in cui la nostra vita deve terminare. Dio ha un piano per la nostra vita e con il suicidio si pone termine a questo piano in un modo arbitrario. Il suicidio è un atto di egoismo nei confronti proprio di quelli che ci circondano e che soffriranno a causa di questa nostra scellerata scelta. Ma ancora di più direi che il suicidio è proprio un atto di debolezza. Vorrei però rivolgermi a te in un modo personale.
Forse l'idea del suicidio ti sta balenando nella mente, o forse ti è balenato qualche volta. Forse in questo momento stesso stai valutando questa tragica possibilità. Se è così, amico, amica, ti prego di cancellare dalla tua mente questa idea. Devi cancellare dalla tua mente questa idea e mettere nella mente, appunto, di scegliere, come dire, di scegliere i consigli che il Signore ti dà nella sua parola, e scegli di ascoltare anche nella mia debolezza alcuni miei consigli. Se sei un cristiano nel senso vero del termine, salvato per grazia per mezzo del sangue di Cristo, tu sai bene che Dio perdona ogni tipo di peccato. Nel momento in cui hai creduto in Gesù per ottenere il perdono di Dio e la sua grazia, Dio ti ha perdonato ogni peccato. Perciò devi credere fermamente che Dio perdona sia i motivi che inducono a questo gesto, ma anche il pensiero stesso del suicidio. Un'altra cosa importante da sapere è che il suicidio è un atto di ribellione verso Dio. Ma la grazia di Dio afferma che il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Non esistono, amici, per Dio dei peccati che non possono essere perdonati. Tuttavia, non devi permettere assolutamente che questo pensiero trovi spazio nel tuo cuore. Come ogni altro peccato, il desiderio di morire deve essere, come dicevo, allontanato immediatamente, confessandolo a Dio e chiedendo aiuto. Se la depressione o altri motivi ti hanno portato a questa decisione, è venuto il momento di gridare a Dio e di fare tuo il versetto di oggi. E sappi, amico, Gesù ha donato la sua vita per te. Tu non toglierti la vita, ma affidala a colui che è in grado di farla diventare ricca e soddisfacente, piena di significato e piena di gioia. Ti rinnovo di nuovo la mia offerta di ascolto. Come dicevo, rinnovo è soddisfacente, piena di significato e piena di gioia. Ti rinnovo di nuovo la mia offerta di ascolto.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi continuiamo col sesto capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 20 al versetto 40. Poi Gesù, rivolgendosi ai discepoli, disse: «Beati voi poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che piangete, perché verrà il tempo in cui riderete di gioia. Beati voi se gli altri vi odiano, vi escludono, vi insultano e vi disprezzano, perché avete creduto in me. Quando vi accadono queste cose, siate felici e saltate di gioia, perché in cielo Dio vi darà una grande ricompensa. E vi dico che sarete in buona compagnia, perché anche gli antichi profeti furono trattati allo stesso modo. Ma guai a voi ricchi, perché avete già qui in terra la vostra sola felicità. Guai a voi che ora siete sazi, perché un giorno avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete tristi e piangerete. Guai a voi che siete tanto apprezzati dalle masse, perché i falsi profeti sono sempre stati tenuti in grande considerazione. Ascoltate bene tutti, amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. Pregate per la felicità di quelli che vi maledicono. Invocate le benedizioni di Dio su quelli che vi fanno del male. Se qualcuno vi schiaffeggia su una guancia, porgetegli anche l'altra. Se qualcuno vi chiede il cappotto, dategli anche la camicia. Date ciò che avete a chiunque ve lo chieda, e se vi tolgono qualcosa di vostro, lasciateglielo. Trattate gli altri esattamente come vorreste che gli altri trattassero voi. Pensate di avere qualche merito per il semplice fatto che amate soltanto quelli che vi amano? Perfino gli atei lo fanno. E se fate del bene soltanto a quelli che vi fanno del bene, credete di fare qualcosa di eccezionale? Anche i peccatori si comportano così. Come pure se fate un prestito soltanto a chi può rimborsarvi, che fate di tanto strano? Perfino i cattivi fanno prestiti a loro simili per poi farsi rimborsare in pieno. Voi invece amate anche i vostri nemici. Fate loro del bene. Prestate pure il vostro denaro senza sperare di ricevere niente in cambio. Allora sì che la vostra ricompensa in cielo sarà grande e vi comporterete da veri figli di Dio, che è clemente anche verso gli ingrati e i malvagi. Siate anche voi misericordiosi come lo è il Padre vostro. Non criticate gli altri, non condannateli, altrimenti sarete criticati e condannati. Perdonate gli altri ed anche voi sarete perdonati. Date e ricevete. Ciò che avete dato vi sarà reso in pieno, anzi in misura superiore, pigiato per far posto ad altro e addirittura traboccante. Qualsiasi misura userete per dare, piccola o grande che sia, sarà usata per misurare ciò che vi sarà restituito. Ecco alcune parabole che Gesù raccontò. Come può un cieco far da guida a un altro cieco? Se lo facesse, cadrebbe senz'altro in un fosso e si tirerebbe appresso anche l'altro. Uno studente non ne sa più di un suo maestro, ma chiunque lavora sodo sarà come il suo maestro. Questa vicenda potrebbe essere il parallelo del discorso della montagna riportato in Matteo al capitolo 5, poiché inizia con le beatitudine, mentre Matteo comincia con Gesù che benedice i poveri in spirito. Luca si riferisce ai poveri come coloro che non possiedono materialmente, e ciò trova supporto nel versetto successivo, dove Gesù benedice gli affamati in opposizione a coloro che hanno fame e sete di giustizia, riportato in Matteo. Gesù scredita i valori del mondo pronunciando i diversi guai come un'espressione di rammarico, non come una minaccia, esaltando ciò che il mondo disprezza e respingendo ciò che il mondo ammira. I suoi discepoli subiranno persecuzione a causa della buona notizia, eppure dovranno amare i loro nemici, facendo del bene, benedicendo e

0: pregando per coloro che gli offendono e ci offendono. Giudicare gli altri è un versetto controverso, soprattutto oggi, in quanto le persone sembrano essere ipersensibili. La maggior parte dei non credenti che cita questo versetto non comprende ciò che Gesù intendeva. Pensano che Gesù abbia comandato un'accettazione universale di qualsiasi stile di vita o insegnamento. Tuttavia, pochi versetti dopo, Gesù ci ha comandato di discernere guardando ai frutti prodotti nella vita di una persona. Siamo chiamati a mostrare amore incondizionato, sì, ma non a dare approvazione incondizionata o celebrare comportamenti che sono contrari alla legge di Dio. E infine, non puoi superare Dio nel dare. La più spiccata applicazione di questo concetto non è tanto nel dare finanziariamente, anche se questo ovviamente è importante, ma nel dare amore, benedizione, perdono. Non rimarremo mai a mani vuote quando diamo queste cose secondo il modello della generosità di Dio. Riflessione. Il tuo dare, tempo, risorse, te stesso, è un'espressione di quanto Gesù ti ami? Padre, se tutti potessero mettere in atto quello che abbiamo appena letto, sarebbe un mondo perfetto. E sappiamo che un giorno quel mondo perfetto verrà, perché tu sarai il re di quel mondo. Ma fino a quel momento continueremo a vivere in un mondo che è rotto, un mondo che è sfortunatamente malvagio. E se noi ci comportiamo come viene descritto qui, c'è il rischio appunto di essere presi come pazzi, come ingenui, come fessi. Aiutaci a comprendere il concetto di fondo ed applicare quello che è possibile attraverso la potenza del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari, come ho detto in passato, nel 2024, Dio volendo, avrò un commentario che segue le letture, perché a volte appunto ci troviamo a leggere delle cose, ci troviamo a dire questo è difficile da comprendere. Ok, buona giornata a tutti, ci sentiamo domani, ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Ben ritrovati oggi al Disco Highlight da Elena Rubino. È una canzone che fa venire la pelle d'oca quella che ascoltiamo oggi al Disco Highlight. Si intitola Sela parte 2 e ce la canta Fabio Stripoli con i Pieno Vangelo. Sela in ebraico vuol dire pausa ed è quella pausa tra le parti di un salmo che corrisponde, metaforicamente anche, alla sospensione tra una preghiera e uno sfogo rivolto a Gesù. Pausa che ci permette di ascoltare la sua voce e di aspettare che sia lui a operare. Buon ascolto e alla prossima. Sela, i Pieno Vangelo.
3: Fair.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti. Così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 3. Beati i poveri in spirito,

0: Facciamo attenzione a non dare al Signore il primo posto come maestro. Se Gesù fosse solo un maestro, allora tutto quello che egli potrebbe fare sarebbe di sottopormi al supplizio di Tantalo, erigendo davanti a me un modello di vita di un livello tale che io non posso raggiungere. A che servirebbe presentarmi un ideale irraggiungibile? Meglio per me non conoscerlo neppure. Perché dirmi di essere quello che non potrò mai diventare, un puro di cuore, uno che compie più del suo dovere, uno che è perfettamente sottomesso a Dio? Devo conoscere Gesù Cristo come Salvatore perché il suo insegnamento possa avere per me un significato che non sia quello di un ideale che mi spinge alla disperazione. Ma quando sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio, imparo che Gesù Cristo non è venuto solo per insegnare. È venuto per farmi essere come Egli insegna che io debba essere. Con la redenzione Gesù Cristo mette in ogni uomo la stessa disposizione d'animo che regolava la sua vita, e tutti i modelli che Dio ci pone davanti sono basati su quella disposizione d'animo. L'insegnamento del Sermone sul Monte porta l'uomo naturale alla disperazione, ed è proprio questo che Gesù vuole. Fino a che ci basiamo sul concetto fantasioso e fondato sulla nostra giustizia personale, che ci dice capaci di tradurre in pratica l'insegnamento di Gesù, Dio ci lascerà andare avanti fino a che la nostra ignoranza non si fracasserà cozzando contro qualche ostacolo. Allora saremo disposti ad andare da Lui come dei poveri per ricevere tutto da Lui. Beati i poveri in spirito. Questo è il principio fondamentale del regno di Dio. Alla base del regno di Gesù Cristo sta la povertà, non il possesso, non decisioni da prendere per Gesù, ma un senso profondo di incapacità che fa dire: non sono nemmeno buono di cominciare. Allora Gesù dice: beati voi. Questo è l'ingresso del regno. Ma noi abbiamo bisogno di lungo tempo per capire che siamo poveri. La consapevolezza della nostra indigenza ci conduce alla linea di demarcazione morale dove Gesù Cristo è all'opera.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Quanta verve hanno questi ragazzi? Che gioia ascoltarli. Sono i Pieno Vangelo di Modugno, in provincia di Bari, le cui voci sono Melissa Colletta e Fabio Strippoli, seguite dagli altri membri del gruppo, alla batteria, al basso, alla chitarra elettrica, a quella acustica, alle percussioni e anche alle tastiere e pianoforte. Oggi ascoltiamo Eccomi, cantata da Melissa Colletta. Uniamoci anche noi al canto e alla preghiera. Pronti? Inizia!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Buongiorno, gentilissimi amici all'ascolto. Io sono Roberto e mi trovo ancora in vostra compagnia in questo nuovo giorno, quello del 21 luglio, per dare inizio al nostro quotidiano incontro mattutino di riflessioni e musica.

Il tempo messo a nostra disposizione, assai esiguo, di 10 minuti, non ci permette di affrontare le tematiche in una maniera approfondita. Quest'oggi, infatti, vogliamo continuare nel condividere insieme a te, caro amico l'ascolto, alcune riflessioni confrontate con la parola di Dio che ci parla oggi di essere dei seguaci. E questo per dare una degna conclusione a quello che è stato anche l'incontro di ieri, dove abbiamo parlato di cristiani antichi e cristiani moderni. Schubert sarà colui che ci accompagnerà.

In molti paesi, chi ha appena ottenuto la patente di guida, per un certo tempo deve attaccare sul retro della sua automobile una grande lettera per informare gli altri automobilisti di essere un giovane patentato. Qui da noi in Italia conosciamo bene il significato della P di principiante. Se vogliamo trasportare questo semplice concetto nel campo spirituale, il credente rimane, in un certo senso, un principiante o un apprendista, in altre parole, un discepolo. Siamo infatti invitati a fare dei progressi per conoscere meglio Dio e Gesù Cristo e progredire verso lo stato di adulti, senza però trascurare il fatto che durante tutta la nostra vita avremo sempre da imparare. Dovremo cioè essere ricettivi a ciò che Dio ci mostrerà, perché la condotta rifletta la realtà della nostra fede.

Essere un seguace di una persona significa prenderla come modello affinché possiamo, imitandola, esporre quello che è il meglio di questa persona che vogliamo traslare nelle nostre vite. Parallelamente, essere un discepolo di Cristo significa seguire i suoi insegnamenti, ubbidire alla sua parola contenuta nella Sacra Scrittura, rimettere la propria fiducia in Lui. E questo in una maniera assai concreta e pratica. Quando, ad esempio, una porzione della Bibbia ci parla in un'occasione particolare, abbiamo la percezione che ciò che Dio si aspetta da noi è nostro dovere realizzarlo. Infatti, se andiamo a leggere un passo contenuto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 13 e dai versetti 15 e 17, troviamo scritto proprio quanto vi ho appena detto. Io vi ho dato un esempio affinché facciate come io ho fatto a voi. Ed ancora, se queste cose voi le sapete, sarete beati se le mettete in pratica. Se noi non mettiamo in pratica gli insegnamenti biblici, perderemo luce e forza per affrontare le circostanze che seguiranno. Non faremo bene a paragonarci agli altri, né tantomeno a giudicarli. Questo non sarebbe altro che una scappatoia per non agire. Dobbiamo invece essere coerenti con quello che abbiamo capito dall'insegnamento di Cristo. Questo elementare concetto era vissuto dai primi cristiani, dai grandi apostoli Paolo e Pietro, che ce lo ripropongono nelle Sacre Scritture. L'opposto del discepolo lo possiamo così definire: codardo, vigliacco, disertore, che non ha nessun valore e che abbandona il suo posto come un mercenario. Ci sono tanti modi di disertare, cioè di non rispondere a ciò che Dio si aspetta da noi. Il più semplice è quello di allontanarci da Lui, di rigettarlo. Ciò che ci preserverà da questo è di realizzare nella nostra vita le parole del grande apostolo Pietro, contenute nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 6 e al versetto 68, il quale diceva a Gesù: Signore, dove noi andremo? Tu hai parole di vita eterna.

Così, carissimo amico all'ascolto, l'invito della parola di Dio per quest'oggi, all'interno del buongiorno del 21 luglio, è il seguente. Vuoi tu veramente vivere una vita gratificante per te e per Dio in una prospettiva attuale, quotidiana, ma soprattutto per l'eternità? Affidati personalmente a Dio e vedrai che Lui ti risponderà. E con queste parole vogliamo avvicinarci ora al momento della preghiera, del raccoglimento davanti al nostro Signore. Padre nostro e Dio nostro, grazie per quella grande luce che tu rappresenti per ogni credente, per ogni discepolo. Un discepolo non è altro che un seguace chiamato a mettere in pratica i tuoi insegnamenti. E noi ti domandiamo di aiutarci, perché con le nostre sole forze o con le condizioni imposte dagli altri non lo possiamo realizzare, ma solo attraverso l'opera salvifica di Cristo riportata nelle Scritture abbiamo, attraverso l'opera dello Spirito Santo, questa certezza di vedere realizzata nella pratica quotidiana questi insegnamenti. Aiutaci quindi nel farli nostri, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Ho rimasto giusto una trentina di secondi, il tempo per salutarti. Grazie di essere rimasto in mia compagnia. L'appuntamento è rinnovato per domani alla stessa ora. Ciao, non mancare!

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 21 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di avere colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Le forze di terra dell'esercito iraniano hanno preso di mira con missili terra-terra i sistemi missilistici HIMARS dell'esercito terrorista statunitense di stanza nella base di Arifian in Kuwait, reso noto l'agenzia di Stato IRNA, citando fonti ufficiali dell'esercito. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha affermato di avere colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso, nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Sempre lo stesso militare regionale ha riferito che dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città e che uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. Una violenta tempesta ha colpito Cile e ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Lo ha deciso il presidente americano Trump, citando la sua decisione pubblicata in un ordine esecutivo come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini alcolici e automobili. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington Daniele Campatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato un'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Polonia, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakiri, 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Riguarda persone che sembrano avere partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia.
ha continuato chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste né nella magistratura. È un episodio molto documentato da bodycam e altre riprese fatte. Ha vinto 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Le previsioni del tempo di oggi: sull'Italia fluiscono correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, si allenta la presa dell'anticiclone africano che da giorni arroventa l'Italia, atmosfera spiccatamente instabile al centro-nord con temporali sparsi, possibili grandinate e raffiche di vento. Il tempo risulterà più soleggiato invece al sud e sui settori tirrenici centrali per la gran parte del giorno. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme, sempre col libro più letto e con Maria ed Enzo naturalmente. E lo sai che la gloria di Dio si allontana da chi si allontana da Dio? Ascoltiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, quindi un abbraccio forte a tutti voi che siete ancora con noi. Nel capitolo 10 di Ezechiele, il libro che stiamo studiando ormai da qualche settimana, dicevo, nel capitolo 10 di questo libro dell'Antico Testamento troviamo sempre la visione che Ezechiele, il profeta, ebbe della gloria del Signore che se ne stava andando dal Tempio. Infatti Dio aveva trasportato Ezechiele in modo soprannaturale a Gerusalemme per fargli vedere queste cose per poi tornare a raccontarle al popolo di Israele in cattività a Babilonia. Certamente gli sarà stato raccontato delle lusinghe dei falsi profeti, i quali affermavano che tutto andava bene a Gerusalemme e che presto sarebbero tornati nuovamente indietro. Ezechiele invece, dopo aver visto le cose che Dio gli aveva mostrato, sarebbe stato in grado di affermare il motivo per cui Dio stava esercitando il suo giudizio distruggendo la città. Abbiamo già visto nel capitolo 8 come ci fossero molti peccati evidenti nella vita degli abitanti di Gerusalemme. Dobbiamo sempre ricordare che il fatto che Dio giudica è una prova evidente che abbiamo un Dio vivente. Questo è anche il senso della visione delle ruote dentro le ruote che Ezechiele vide. Esse ci parlano della energia di Dio mentre si occupa degli uomini. Nella visione che Ezechiele ebbe della gloria del Signore, ci è detto che essa era tra i cherubini nel luogo santissimo del Tempio. La nazione di Israele aveva ciò che nessun'altra nazione ebbe mai, infatti quello che la Chiesa oggi non sperimenta è la presenza visibile di Dio. Nel nono capitolo ai Romani, Paolo elenca qualcosa come 8 punti di identificazione che erano unici per la nazione di Israele, e uno di loro era la gloria. Queste persone avevano la gloria, detta Shekinah, cioè la presenza visibile di Dio. Questo è ciò che Ezechiele vide nella sua visione del primo capitolo. Abbiamo visto che la gloria iniziò ad andarsene nel capitolo precedente, e adesso c'è la conclusione. Leggiamo infatti che uscì dal Tempio e restò sopra di esso, come leggiamo nei primi 3 versetti di questo capitolo 10 di Ezechiele. Io guardai, ed ecco sulla distesa sopra il capo dei cherubini, c'era come una pietra di zaffiro. Si vedeva come una specie di trono che stava sopra di loro. Il Signore parlò all'uomo vestito di lino e disse: «Va fra le ruote sotto i cherubini, riempiti le mani di carboni ardenti tolti in mezzo ai cherubini e spargili sulla città». Ed egli vi andò in mia presenza. I cherubini stavano al lato destro della casa quando l'uomo entrò là. La nuvola riempì il cortile interno. L'uomo vestito di lino deve spargere i carboni ardenti presi dall'altare sulla città. Questi carboni parlano di giudizio. Poiché il popolo aveva rifiutato la grazia, la misericordia, la redenzione di Dio, adesso devono subire il giudizio. Questo giudizio un giorno si eserciterà anche sulla terra e su tutti gli uomini che hanno rifiutato di credere in Cristo Gesù. Infatti Dio ti ama e desidera avere comunione con te. Quindi, quando giunse il momento, mandò suo Figlio per compiere quanto era necessario per la tua salvezza. Poiché egli è santo e puro, non può tollerare il nostro peccato. Ha dovuto far pagare il prezzo della condanna al Signore Gesù, che diede la sua vita sulla croce. Ricordati sempre che Cristo è la propiziazione, cioè il mezzo per cui Dio può essere propizio, ossia favorevole. Egli è il trono della grazia e della misericordia per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma per i peccati di tutto il mondo. Sai, amico, amica, c'è un trono di misericordia dove oggi puoi venire ed essere salvato. Ma se lo rifiuti e non tieni in nessun conto questa offerta, un giorno il giudizio di Dio si riverserà su di te. E solo Cristo espiò il nostro peccato, subì il giudizio, ed è quello l'unico modo in cui Dio ci perdona.

In questo passo il giudizio di Dio si sta riversando su Gerusalemme, la città che è stata chiamata il centro della terra. Infatti qualcuno ha così definito Gerusalemme. Era il centro nevralgico ai giorni d'Abramo, da dove partì il piano di Dio. Poi divenne il centro verità per Mosè e i profeti. Infine diventò il centro della salvezza ai tempi di Cristo. Averlo rifiutato ha fatto sì che divenisse il centro della tempesta, continuando a esserlo attraverso tanti secoli e anche i nostri giorni. Le scritture predicono che diventerà il centro della pace nel regno del Messia e sarà il centro della gloria nel nuovo universo che deve ancora venire. Nel brano che stiamo considerando vediamo la visione che Ezechiele ebbe della partenza della gloria dalla città, ma non dimentichiamo che Dio ha un obiettivo eterno per questa città, città che egli ama. Leggiamo ora il versetto 4 del capitolo 10 di Ezechiele. La gloria del Signore si alzò sopra i cherubini, muovendosi verso la soglia della casa. La casa fu riempita della nuvola, il cortile fu ricolmo dello splendore della gloria del Signore. La gloria di Dio per tantissimo tempo si era stabilita nel luogo santissimo, cioè il luogo in cui questo popolo incontrava Dio. Però ora la gloria se ne andava da quel luogo santissimo, tra i cherubini, e si fermava sopra il tempio per vedere se la gente tornasse a Dio, ma ciò non si verificò. I versetti seguenti, dal 5 all'8 di Ezechiele 10, ci dicono: «Il rumore delle ali dei cherubini si udì fino al cortile esterno, simile alla voce del Dio Onnipotente quando egli parla. Quando il Signore ebbe dato all'uomo vestito di lino l'ordine di prendere del fuoco in mezzo alle ruote che sono tra i cherubini, quegli venne a fermarsi presso una delle ruote. Uno dei cherubini stese la mano fra gli altri cherubini verso il fuoco, che era in mezzo ai cherubini, ne prese e lo mise nelle mani dell'uomo vestito di lino, che lo ricevette e uscì. Vidi che i cherubini avevano una forma di mano d'uomo sotto le ali». Questa mano descrive l'attività che Dio compie in certe cose. Ad esempio le frasi «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani», Salmo 19, versetto 1. «L'universo, che ci crediate o no, è opera delle mani di Dio», ma l'opera di Dio nella redenzione degli uomini è ancora maggiore della creazione. Isaia disse nel suo libro al capitolo 53, versetto 1, «Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Questo linguaggio così semplice, così familiare, è per farmi comprendere l'opera di Dio. Infatti, noi usiamo le nostre mani per fare alcune cose, le nostre braccia per compiere delle cose più faticose, ma ricordiamoci che la cosa maggiore che Dio abbia compiuto è l'atto d'amore meraviglioso, di redenzione compiuto alla croce da Cristo Gesù. Ezechiele dice in questi versetti che la mano di Dio si muove per giudicare. Leggiamo ancora un altro brano, versetti dal 9 all'11 di Ezechiele, capitolo 10. «Io guardai ed ecco quattro ruote presso i cherubini, una ruota presso ogni cherubino, e le ruote avevano il bagliore di una pietra di crisolito. A vederle, tutte quattro, avevano una medesima forma, come se una ruota fosse in mezzo all'altra. Quando si muovevano dai loro quattro lati, e muovendosi non si voltavano, ma seguivano la direzione dal luogo verso il quale guardava il capo, e andando non si voltavano». Hai mai osservato una ruota mentre sta girando e una luce la attraversa? È uno spettacolo meraviglioso. Essa ha come una rotazione contraria e la luce acquista diversi colori, come una pietra preziosa. La stessa cosa è per queste ruote. Sono incessantemente in attività e parlano del fatto che Dio è impegnato per noi. Il Signore Gesù disse queste parole nell'Evangelo di Giovanni, puoi trovarle al capitolo 5, nel versetto 17. «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Anche il Signore Gesù è molto occupato per noi da quando è asceso al cielo. Infatti, egli ha promesso di essere sempre con coloro che gli appartengono. Sai, egli non deve andare da un lato all'altro della sua strada, ma va avanti diritto, verso il compimento del suo obiettivo per il mondo.

0: Leggiamo ancora cosa ci dicono i versetti seguenti, dal 12 al 14, sempre di Ezechiele 10, su questi cherubini descritti. Tutto il corpo dei cherubini, i loro dorsi e le loro mani, le loro ali, come pure le ruote di tutti e quattro, erano pieni d'occhi tutto attorno. Udii che le ruote erano chiamate turbine, ogni cherubino aveva quattro facce. La prima faccia era una faccia di cherubino, la seconda faccia una faccia d'uomo, la terza una faccia di leone, la quarta una faccia d'aquila. Questo brano è naturalmente altamente figurativo e credo che qui, davanti a noi, abbiamo rivelato il messaggio dei quattro Vangeli. Nella faccia dell'aquila è dipinta la divinità di Cristo, che c'è rappresentata dal Vangelo secondo Giovanni. Nella faccia del leone è dipinto il regno di Cristo, il leone della tribù di Giuda, questo ci viene presentato dal Vangelo secondo Matteo. Nella faccia dell'uomo è dipinta l'umanità di Cristo. Ecco perché nel Vangelo di Luca Gesù è presentato come figlio dell'uomo. Infine, la faccia del cherubino, raffigurante un bue, dipinge il servizio di Cristo, che ci viene rappresentato dal Vangelo di Marco. Il Vangelo è la bella notizia che ci parla dell'opera compiuta dal Signore Gesù per la salvezza di chiunque crede in Lui. Egli un giorno non venne sulla terra solamente per darci dei buoni insegnamenti o mostrarci un esempio di vita, ma venne per dare la sua vita, spargere su quella croce il suo sangue, in modo che tu ed io possiamo avere vita eterna mediante la fede in Lui. Non permettere quindi che la grazia si allontani da te, come si verificò a quel tempo a Gerusalemme. I versetti seguenti, che concludono anche questo capitolo 10 di Ezechiele, ci manifestano come a quel tempo nessuno si pentì nei riguardi di Dio ed egli allora allontanò la sua gloria da Gerusalemme. I cherubini si alzarono. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti presso il fiume Chebar. Quando i cherubini si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro, e quando i cherubini spiegavano le ali per alzarsi da terra, anche le ruote non deviavano dal loro lato. Quando quelli si fermavano, anche queste si fermavano. Quando quelli si innalzavano, anche queste si innalzavano con loro, perché lo spirito degli esseri viventi era in esse. La gloria del Signore partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le loro ali e si innalzarono su dalla terra. Io li vidi partire, con le ruote accanto a loro, si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa del Signore e la gloria del Dio di Israele stava sopra di loro, su in alto. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti sotto il Dio di Israele presso il fiume Chebar. Riconobbi che erano cherubini. Ognuno di essi aveva quattro facce, ognuno quattro ali. Sotto le loro ali appariva la forma di mani d'uomo. Quanto all'aspetto delle loro facce, erano le facce che avevo viste presso il fiume Chebar. Erano le stesse sembianze, i medesimi cherubini. Ognuno andava diritto davanti a sé. La gloria del Signore si alzò dal tempio. E con essa i cherubini si alzarono, e la gloria uscì e aspettò la porta orientale, abbiamo letto. Questa visione ci fa pensare al fatto che Dio ha voluto manifestarsi per la salvezza del suo popolo in un altro modo, cioè mandando Gesù. L'apostolo Giovanni nel suo Evangelo dice, come è scritto appunto nel suo Vangelo al capitolo 1, versetto 14, «E la parola è diventata carne, ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria», come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Questa è la gloria di Dio per noi, oggi. Non permettete che essa si separi da voi a motivo della vostra incredulità. Ora avete la possibilità di esserne fatti partecipi mediante la fede in Gesù. Non rimandate a domani, perché domani potrebbe essere troppo tardi ed essa essersene già andata.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il capitolo 11 è una profezia contro i capi che erano rimasti a Gerusalemme, nonostante la maggior parte del popolo fosse già stata deportata e quindi Gerusalemme, la città, non fosse ancora distrutta. Infatti, il re Sedechia era ancora sul suo trono e i capi erano in ribellione non solo contro Dio, ma lo erano anche contro il re di Babilonia, Nabucodonosor. Leggiamo quindi i primi versetti del capitolo 11 di Ezechiele, nei quali vengono elencati i nomi di questi capi. Poi lo spirito mi portò in alto e mi condusse alla porta orientale della casa del Signore che guardava verso oriente. Ed ecco, all'ingresso della porta 25 uomini. In mezzo a essi vidi Yazania, figlio di Azzur, e Pelatia, figlio di Benaia, capi del popolo. Il Signore mi disse, figlio d'uomo, questi sono gli uomini che tramano iniquità e danno cattivi consigli in questa città. Essi dicono, Il tempo non è così vicino. Costruiamo pure delle case. Questa città è la pentola e noi siamo la carne. Come ho detto, questi sono i nomi dei capi del popolo. In altre parole, questi capi stavano dicendo: questa città adesso è nostra, possiamo farne ciò che ci pare. Quasi tutti se ne sono andati e noi continuiamo per la nostra strada. In questo modo avremo pace e prosperità. Continuiamo ora con i versetti dal 4 al 10 di questo capitolo 11 di Ezechiele. Perciò profetizza contro di loro, profetizza, figlio d'uomo. Lo spirito del Signore cadde su di me e mi disse: di, così parla il Signore. Voi parlate a quel modo, casa di Israele, e io conosco le cose che vi passano per la mente. Voi avete moltiplicato i vostri omicidi in questa città, ne avete riempito di cadaveri le strade. Perciò così parla Dio, il Signore. I vostri morti che avete stesi in mezzo a questa città sono la carne, e la città è la pentola, ma voi ne sarete portati fuori. Voi avete paura della spada, e io farò venire su di voi la spada, dice il Signore, Dio. Io vi porterò fuori dalla città, e vi darò in mano di stranieri, eseguirò su di voi i miei giudizi. Voi cadrete per la spada, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore. Dio sa quello che noi pensiamo. Egli conosce i nostri pensieri da lontano. Da quanto abbiamo letto, apparentemente i capi avevano ucciso coloro che obbedivano Dio, ma il suo obiettivo nel giudizio è che la gente lo possa conoscere, tenere in considerazione ciò che dice. Ma il discorso continua con le seguenti parole ai versetti dall'11 al 16. Questa città non sarà per voi una pentola, voi non sarete in mezzo a lei la carne, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, del quale non avete seguito le prescrizioni né messo in pratica le leggi, ma avete agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano. Mentre io profetizzavo, Pelatia, figlio di Benaia, morì. Io caddi faccia a terra e gridai ad alta voce: ahimè, Signore, Dio, vuoi tu porre fine al resto di Israele? La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, i tuoi fratelli, gli uomini del tuo parentado e tutta quanta la casa di Israele sono quelli ai quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto: statevene lontani dal Signore, a noi è dato il possesso del paese. Perciò di, così parla Dio, il Signore, sebbene io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi per i paesi, io sarò per loro per qualche tempo un santuario nei paesi dove sono andati. Dio dice che li giudicherà, ma dice altresì che ci sarà un gruppo che mi vedrà. Quando lo faranno, io sarò un santuario, un posto più piccolo del Tempio, e saranno in grado di avvicinarmi. Questo era l'accordo durante il periodo in cui il Tempio non c'era perché distrutto. Daniele e tanti altri erano tra quelli che cercavano il Signore in questo modo. Leggiamo ora i versetti dal 17 fino alla fine del capitolo 11 di Ezechiele. Perciò di, così parla Dio il Signore, io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. Quelli vi giungeranno e ne toglieranno tutte le cose esacrande, tutte le abominazioni. Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Perché camminino secondo le mie prescrizioni, osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma quanto a quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose esecrande e alle loro abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore, Dio. Poi i cherubini spiegarono le loro ali e le ruote si mossero accanto a loro. La gloria del Signore di Israele stava su di loro in alto. La gloria del Signore si innalzò in mezzo alla città e si fermò sul monte situato a oriente della città. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse in Caldea presso i deportati, in visione, mediante lo Spirito di Dio. La visione che avevo avuta scomparve davanti a me. Io riferii ai deportati tutte le parole che il Signore mi aveva dette in visione. Dio avrebbe fatto ritornare la gente nel paese se si fossero pentiti. Ma chi sarebbero stati quelli che avrebbe fatto tornare? Quelli che avrebbero cercato Dio con tutto il cuore, pensate, furono meno di 60.000 persone che tornarono dopo 70 anni di cattività. Ora, molto presto, il giudizio di Dio arriverà anche sulla terra. È una grande tragedia che molti ignorino il fatto che il giudizio sta arrivando. Esso è una delle prove sicure della sua esistenza. La gloria del Signore si muove da Gerusalemme al Monte degli Ulivi, a est della città, ed Ezechiele è trasportato di nuovo a Babilonia, da dove iniziò il suo cammino. Egli ritorna per raccontare alla gente che i falsi profeti avevano detto loro delle bugie. Egli ha visto la visione che la città di Gerusalemme sarà distrutta e che la cattività in Babilonia sarà per tutti. Egli è in grado di spiegare perché Dio li giudicherà. E come sempre succede davanti alle affermazioni della parola di Dio, la gente non ascolterà Ezechiele, ma lui, nonostante tutto, continuerà a essere un segno per loro, inscenando la distruzione di Gerusalemme. Bene, e con questo è tutto anche per oggi. Abbiamo quindi visto altre cose attorno al libro del profeta Ezechiele. E domani, quando ci risentiremo, avremo l'opportunità di saperne ancora di più. Appuntamento allora domani, al solito orario. Ciao!
2: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la
0: cose attorno al libro del profeta Ezechiele. E domani, quando ci risentiremo, avremo l'opportunità di saperne ancora di più. Appuntamento allora domani, al solito orario. Ciao!
2: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della

Qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Acab mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore. Prima Re 18:3. Vediamo un uomo pio in un ambiente senza Dio. Come avrà sofferto interiormente il cortigiano Abdia alla corte dell'idolatra re Acab. Deve essere stato terribile per lui quando alla corte reale si celebravano le selvagge

sauvage feste idolatriche, o quando la regina Izebel derideva il Dio vivente e i suoi credenti. Ma ha svolto il suo servizio fedelmente. Non si poteva fare a meno di lui, anche se dimostrava più volte il suo amore per i servi di Dio. E rimase in questo ambiente in cui tutto, ma proprio tutto, era un peso per lui. Allo stesso modo, il giovane Giuseppe si dimostrò nell'Egitto pagano un testimone fedele del suo Signore. Quanto deve essere stato difficile per Lot, che viveva nell'idolatra Sodoma, di cui Pietro scrive: il giusto Lot era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. Oggi ci sono anche molti figli di Dio che devono vivere in un ambiente non credente. In questi casi la fede spesso vuole diventare piccola. Essi sono come il giovane cristiano di Sumatra che disse al missionario: quando ascolto il tuo sermone, la mia fede è grande come una montagna, ma quando sono nel mio ambiente pagano è piccola come un chicco di riso. Uno sguardo a questi modelli di fede può essere d'aiuto. Rimanevano saldi perché sapevano in ogni momento: non sono solo, Lui, il Signore vivente, è con me. Ha promesso che nessuno potrà strappargli di mano le sue pecore. Voglio aggrapparmi a questo e rendergli onore nel luogo in cui mi trovo. Signore, dacci la certezza della tua presenza in ogni momento. Amen.

Cari amici all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 21 luglio, all'inizio di questa giornata, andiamo a leggere dapprima un versetto nel libro di Isaia, capitolo 43, 25. Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Un altro versetto lo andiamo a leggere dal libro dei Salmi, capitolo 32, e il versetto è il 2. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno.

Nello stato del Punjab, in India, degli agenti di polizia avevano arrestato 4 donne che avevano rubato degli oggetti appartenenti a una turista straniera. Durante la loro detenzione, esse tatuarono sulle loro fronti la parola ladra in lingua Punjab. Ci si può chiedere che cosa diventerebbe il mondo se questa pratica si generalizzasse e se tutti, uomini e donne, portassero sulle loro fronti il marchio indelebile dei loro peccati. La vita sarebbe ancora possibile. Quante famiglie in più sarebbero divise e quante relazioni sarebbero interrotte. Quando i farisei condussero a Gesù una donna sorpresa in adulterio, che cosa disse loro? Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Riconosce la colpevolezza di quella donna, ma nega ai farisei il diritto di punirla. Uno solo poteva condannarla, colui che era senza peccato. Eppure egli dice alla donna: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Gli uomini, per quanto colpevoli essi siano, denunciano volentieri il male fatto dagli altri e li condannano. Dio invece rivela il male che è nel cuore degli uomini affinché lo confessino, se ne pentano e ricevano il suo perdono credendo al sacrificio del suo figlio che ha compiuto l'espiazione di questi peccati sulla croce. Siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Così recita il versetto 11 di Prima Corinzi 6. Cari all'ascolto, avrete riconosciuto la nostra sigla di chiusura e questo significa che anche oggi dobbiamo lasciarci, ma rimanete ancora sulle nostre frequenze, mi raccomando. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 21 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani. L'esercito iraniano ha annunciato di avere colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Le forze di terra dell'esercito iraniano hanno preso di mira con missili terra-terra i sistemi missilistici HIMARS dell'esercito terrorista statunitense di stanza nella base di Arifian in Kuwait, reso noto l'agenzia di Stato IRNA, citando fonti ufficiali dell'esercito. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha affermato di avere colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso, nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Sempre lo stesso militare regionale ha riferito che dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città e che uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. Una violenta tempesta ha colpito Cile e ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Lo ha deciso il presidente americano Trump citando la sua decisione pubblicata in un ordine esecutivo come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini alcolici e automobili. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington Daniele Campatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato un'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Polonia, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Riguarda persone che sembrano avere partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione. Il ministro
ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Ha continuato: chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste né nella magistratura. È un episodio molto documentato da bodycam e altre riprese fatte. Ha vinto 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Le previsioni del tempo di oggi: sull'Italia fluiscono correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, si allenta la presa dell'anticiclone africano che da giorni arroventa l'Italia, atmosfera spiccatamente instabile al centro-nord con temporali sparsi, possibili grandinate e raffiche di vento. Il tempo risulterà più soleggiato invece al sud e sui settori tirrenici centrali per la gran parte del giorno. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Quando i nostri figli erano ancora a casa, naturalmente abbiamo avuto tutte le domande, le piccole discussioni per capire che cosa dovevano fare o non fare. Per esempio, noi genitori, un pochino all'antica forse, ma abbiamo sempre cercato di aiutare i nostri figli a capire perché non pensavamo che il ballo fosse un aiuto o un incoraggiamento alla vita spirituale e perché non lo approvavamo. Naturalmente abbiamo avuto alcune obiezioni, ma se sei solo fra amici io non ci vedo niente di male, ha detto uno. Poi un'altra volta, se si balla un po' in causa di un compagno che fa il compleanno, ma che cosa c'è di sbagliato? E poi un altro, ma è come fare ginnastica, serve a sgranchirsi un po'. Oppure peggio ancora, più difficile da spiegare, ma i genitori del tale, che sono dei bravissimi credenti in Dio, permettono ai loro figli di ballare, anzi invitano i loro compagni certe volte a ballare a casa loro, così li possono sorvegliare. Qualche volta, anche se molto di rado, abbiamo sentito parecchie obiezioni e perciò una volta ci siamo messi giù a parlarne senza drammatizzare e cercando di tirare fuori alcuni principi che a noi sembrano molto importanti. Allora, queste sono le cose di cui abbiamo parlato. Prima di tutto, nel ballo c'è da tenere conto del contatto fisico e dei movimenti, dei gesti di chi balla. In tutte le epoche il ballo è stato studiato per essere suggestivo e eccitante per i sensi ed è stato il riflesso della mentalità del momento. Oggi i balli, con i loro movimenti liberati e volutamente scoordinati, almeno da quello che si può vedere in televisione, riflettono una mentalità che si ribella alle regole dell'armonia e della bellezza che caratterizzano la creazione di Dio. Anche se oggi non c'è tutto il contatto fisico che c'era nei balli di una volta, l'eccitazione dei sensi è sempre molto forte. Poi ci sono il ritmo e il volume assordante della musica da ballo moderna, che col movimento del corpo che l'accompagna fa l'effetto di una droga che stordisce. E devo dire che su questo punto i figli erano subito d'accordo, che il chiasso era grande. Poi in terzo luogo si deve pensare all'ambiente in cui si balla, sia che si tratti della casa di un amico, di una sala da ballo, di una discoteca. Spesso al ballo seguono il flirt, le avventure, le esperienze sessuali più o meno complete, e poi gira l'alcol, gira la droga e nessun credente giovane è fisicamente normale e così corazzato da essere immune da tentazioni e possibilità di caduta. Infine c'è la testimonianza. Il credente è chiamato ad essere una luce, un testimone della grazia di Dio, un ambasciatore del Re dei Re da cui dipende. Non è possibile che la sua testimonianza sia chiara e limpida partecipando a delle attività che non sono né utili né adatte al benessere spirituale. A questo punto domanderete: i vostri figli allora non sono mai andate dove si ballava? Beh, direi di no. Qualche volta si sono trovati in qualche parte fra compagni di scuola e, dato che i genitori non sanno sempre tutto, può darsi che a volte abbiano partecipato. In ogni modo, quello che noi abbiamo saputo è quello che ci hanno detto e quello che hanno fatto. Per esempio, uno una volta mi ha detto, e mi ha fatto proprio ridere, dice: mamma, sono andato alla festa del tale e ho trovato un compromesso. Mettevo i dischi sul giradischi, a quei tempi c'erano i dischi. Però poi ha soggiunto: in un certo modo mi sentivo proprio un mezzo verme. Mi sembrava di essere un obiettore di coscienza che cura i feriti per rimandarli sul campo di battaglia. In ogni modo, mi sa che la prossima volta non ci vado. Per lui il problema è stato risolto. Per gli altri, spero che sia stato più o meno lo stesso. E i loro compagni? I loro compagni non ho mai avuto l'impressione che li considerassero dei marziani. Anzi, quando venivano a casa e facevamo dei giochi molto piacevoli, molto semplici, si sembravano divertirsi molto di più che in discoteca. E probabilmente i nostri figli sono stati rispettati più di prima per la loro posizione precisa.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Ora, quasi come se Dio sapesse che abbiamo bisogno di una pausa mentale ed emotiva dal flusso dei giudizi, ci concede una pausa fra la sesta e la settima tromba. In questo intermezzo, in Apocalisse capitolo 10, la nostra attenzione si sposta temporaneamente dallo sfogo dell'ira di Dio sui non credenti sulla terra all'incoraggiamento dei credenti nel cielo. E così come gli angeli hanno annunciato la prima venuta di Gesù, essi annunciano anche la sua seconda venuta. L'Apostolo Giovanni ci aveva già parlato di un angelo potente in Apocalisse capitolo 5. Adesso ci presenta un altro angelo potente. Il loro abito li identifica come appartenenti a Cristo, con tutte le credenziali della sua posizione eccelsa. Questo angelo potente è avvolto in una nube, come le nuvole di gloria che circonderanno Cristo nella sua seconda venuta. Un arcobaleno è il cappuccio della sua uniforme e ci ricorda

0: misericordia di Dio e la sua fedeltà al suo patto di non mandare un diluvio per distruggere nuovamente l'umanità. Il volto dell'angelo potente è radioso, con un viso come il sole che riflette la presenza di Dio, come il volto di Mosè in Esodo capitolo 34. L'angelo potente è venuto dalla presenza del Signore per fare uno speciale e solenne annuncio di un giudizio imminente. Nelle sue mani questo potente messaggero ha un libretto che logicamente dovrebbe essere il libro dei sette sigilli che abbiamo già considerato in Apocalisse capitolo 5. Originariamente nelle mani del Padre, egli lo trasferisce nelle mani forate dai chiodi di Dio Figlio, l'unico che abbia il diritto di aprirlo. La rottura dei sette sigilli da parte di Gesù ha introdotto le sette trombe, sei delle quali sono già state suonate. Dopo aver tolto i sigilli, il Signore Gesù consegna a sua volta il libro all'angelo, che infine lo dà a Giovanni perché lo mangi. Questo è l'atto di proprietà della terra e contiene i giudizi che il Signore eseguirà nella grande tribolazione. L'angelo mette un piede sul mare e l'altro sulla terra e rivendica tutto per Cristo. Mentre lo fa, un grido maestoso e potente produce sette tuoni. Questo è l'Amen di Dio. La voce del Signore Gesù in cielo conferma l'affermazione dell'angelo che egli presto regnerà con autorità su questa terra. Giovanni annotò questa conferma via via che le visioni gli venivano date e stava per scrivere ciò che avevano detto i sette tuoni, ma gli fu proibito. Questo è l'unico punto nell'Apocalisse dove qualcosa viene secretato. A tutt'oggi queste cose rimangono un segreto. Dio ha ancora molte cose da dirci. L'angelo consola anche i santi di Dio sulla terra, che sono nel bel mezzo di questo guaio, dicendo loro che non durerà ancora a lungo. Cristo tornerà presto. Dio ha posto su di loro un sigillo ed essi riusciranno a superare la grande tribolazione. Anche i martiri in cielo hanno pregato per questo. Tutto questo avviene quando il settimo angelo è pronto a suonare la tromba, annunciando la seconda metà della grande tribolazione. Dio allora rivelerà pienamente il suo mistero, compreso il motivo per cui permette e tollera il male. I misteri di Dio possono essere rivelati soltanto da Lui stesso. Non possiamo comprenderli senza la sua parola, senza che Egli parli. Quando Giovanni prende il libro, l'angelo lo invita a partecipare al grande dramma che sta per svolgersi e dice a Giovanni di fare una cosa molto strana, mangiare il libro. Mangiare il libro significa ricevere la parola di Dio con fede. I profeti Geremia ed Ezechiele spiegano la stessa cosa in Geremia capitolo 15 e in Ezechiele capitolo 3. All'inizio il libro era dolce, poi si è rivelato amaro, proprio come noi. Possiamo gioire nel leggere questa profezia su ciò che Dio intende fare, ma il giudizio in arrivo per un mondo che rifiuta il Signore Gesù Cristo è un giudizio amaro. Lo studio della profezia avrà un effetto preciso sulla tua vita. O ti avvicinerà a Cristo o ti allontanerà da Lui. La prossima volta le note del dottor Vernon McGee ci faranno conoscere due testimoni che fanno miracoli e portano le persone a Dio. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 6. «Voi non siete tornati a me», dice il Signore. Dalle parole che Dio rivolge al suo popolo, avverto il profondo dolore che egli prova verso di loro. Il Signore aveva mostrato la sua presenza, la sua potenza, il perdono in un modo particolare, ma il popolo aveva scelto di allontanarsi da Lui. Noi siamo proprio come loro, vogliamo ostinarci a credere che possiamo farcela da soli, che siamo i padroni della nostra vita. Nessuno deve dirci cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare, mettiamo a tacere la voce di Dio, gli voltiamo volutamente le spalle e andiamo alla costante ricerca di tutto ciò che può colmare quel senso di vuoto che non ci abbandona mai. Il popolo di Israele, nonostante Dio agisse in modo da indurlo a fermarsi e a tornare a Lui, continuava ad allontanarsi. Nella mia esperienza, alla voce di Dio ho risposto: «Sì, voglio seguirti». E sai, da allora non mi ha mai abbandonata. Quel vuoto che vuoi colmare da solo o da sola si chiama Gesù. Torna a Lui e permettigli di mostrarti la sua bontà e quanto può fare nella tua vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro di Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 17. Ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. E ancora Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Un senso alla vita. Oggi più che mai il male che minaccia i nostri contemporanei è la depressione. Questa nasce quando non si riesce a dare un senso alla propria vita, nella quale tutto passa e va verso la sua fine. Ha scritto Silvano Arieti, psichiatra italo-americano. Già l'Ecclesiaste aveva messo in rilievo che tutto ciò che gli uomini ricercano con accanimento non può dare significato alla vita. La popolarità, i beni materiali, il denaro, i piaceri, gli agi, la cultura, il potere, il lavoro, tutto è contrassegnato dalla vanità. Ma l'autore dell'Ecclesiaste non è caduto nella disperazione. Leggendo il suo libro vediamo spuntare poco per volta come un raggio di sole attraverso nuvole nere. Una via d'uscita, un sollievo a questo senso di vuoto e di disperazione. Questo raggio di sole è il timore di Dio. Non è una scappatoia, ma la sola strada possibile. Lungo tutto il libro siamo portati a distinguere fra i vicoli ciechi a cui tutte le soluzioni umane conducono la strada che porta alla vita. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste capitolo 12 versetto 14. Questo timore di Dio, questo rispetto profondo per Lui, è un preliminare per ricevere le risposte d'amore e di speranza che troviamo nella Bibbia. Queste risposte si concentrano in una persona, il Signore Gesù Cristo, che ha detto: «Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete». Giovanni capitolo 6 versetto 34. Il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, che vogliamo ancora una volta, oggi 21 luglio, cominciare insieme. Leggeremo dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30, il verso 6. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il popolo di Israele era accampato a Moab, proprio al confine con la terra promessa, nella quale stava per entrare. 40 anni di cammino nel deserto avevano visto morire la vecchia generazione, e quindi Mosè si rivolge alla nuova generazione, rinnovando il patto tra Dio e il suo popolo. Non sarà solo la conquista di un territorio, ma c'è la promessa di una completa restaurazione che stravolgerà le loro vite. Dio stesso circonciderà il cuore di ognuno, e questo, nella tradizione ebraica, era il segno visibile dell'appartenenza al popolo di Dio. E siccome il cuore era concepito come lo scrigno dei sentimenti, la sede delle decisioni e della volontà, dell'intelligenza e della coscienza, l'atto di circoncidere il cuore assumeva il significato di rimuovere l'orgoglio e l'ostinatezza, perché è proprio l'orgoglio che, come una barriera spirituale, impedisce all'uomo di ascoltare Dio. Se in passato Dio aveva ordinato al suo popolo di circoncidere il proprio cuore, è vero pure che Israele non era stato capace di farlo, ma ora è Dio stesso a dire che circonciderà ogni cuore, nel senso che lo libererà da ogni legame che impedisce le sue scelte. Quanti sono oggi quelli che hanno il cuore incatenato dall'orgoglio? Quanti sono quelli che pensano Dio non mi perdonerà mai? Quanti sono quelli che pensano che si presenteranno a Dio quando saranno diventati migliori? Per noi è impossibile diventare migliori se non è Dio a cambiare il nostro cuore. Ma voglio ribadire a questo proposito un verso a me molto caro, che è scritto in Isaia capitolo 1 al verso 18, e che dice: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve.
2: E il titolo della riflessione di oggi è: affinché possiate vivere. Solo Dio può trattare efficacemente con il nostro cuore e toglierne la carnalità e la corruzione. Che possiamo amare Dio con tutta la nostra forza e con tutta l'anima è un miracolo della grazia che solo lo Spirito Santo può operare. Per questo dobbiamo guardare solo al Signore e non accontentarci di niente di meno. Nota dove avviene la circoncisione di cui parla il verso citato sopra: non è nella carne, ma è nello Spirito. È il segno essenziale dell'alleanza di grazia. L'amore verso Dio è il marchio indelebile del seme eletto. Con questo sigillo segreto, l'elezione della grazia è certificata al credente. Dobbiamo fare attenzione a non affidarci a nessun rito esteriore, ma essere sigillati nel cuore dall'azione dello Spirito Santo. Nota qual è il risultato: affinché tu viva. L'intenzione della carne è la morte. Vincendo la carne troviamo vita e pace. Se camminiamo nelle cose dello Spirito, vivremo. Caro amico e cara amica, oggi e per tutta la nostra vita possa il nostro Dio completare la sua opera di grazia nella nostra natura interiore, in modo che possiamo vivere in Dio nel senso più pieno e più alto. Dio ti benedica.
3: Questo verso è la promessa solenne di un Padre celeste che mette al mondo figli concepiti con amore e promette di prendersene cura teneramente. Quindi è lontano anni luce dal concetto di un Dio lontano, distratto, che ogni tanto si affaccia dal cielo indifferente per dare un'occhiata al mondo. Quando la gente dice Dio dov'è, dovrebbe aprire le pagine della Bibbia e dalla Genesi fino all'Apocalisse scoprire il carattere, la fedeltà, la tenerezza e l'amore di Dio per l'uomo. Sarebbe come un burattinaio se ci avesse creati per guardarci dall'alto come delle formiche. Invece attraverso le parole di Gesù ribadisce: se voi che siete malvagi, inteso come umani, fragili e corruttibili, sapete però dare cose buone ai vostri figli, quanto più, e qui si deve fare molta enfasi su questo quanto più, il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Qualcuno dirà: ma io prego e non succede niente, io invece sto cercando lavoro ma Dio non mi aiuta. Lasciatemi passare il termine. Ma chi ha detto che Dio è il genio della lampada pronto a esaudire ogni nostro desiderio? Dio è Padre, punto. Già solo questo è una garanzia, perché il Padre ama i figli e ha per loro un futuro e una speranza, come è scritto in Geremia. Ma i figli devono onorarlo, cercarlo, impegnarsi a conoscerlo, perché è solo così che si stabilisce una relazione. Relazione. Possiamo essere figli di un padre che non conosciamo? Rifaccio la domanda: possiamo avere una relazione di figli sapendo che abbiamo un padre ma non lo frequentiamo? Dio sta dicendo a quanti non hanno ancora realizzato di essere figli: venite a me. A quelli invece che lo sanno già sta comandando: andate per il mondo e fate conoscere il Vangelo della grazia, così che tutti sappiano quanto li amo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: A Vicenza un prete sopra le righe ha deciso di dire messa fuori dalla chiesa, nei luoghi dove si raduna la gente, tra cui il bar. L'iniziativa ha sollevato qualche perplessità, ma anche grande partecipazione. Il parroco, peraltro, non è nuovo a iniziative fuori dell'ordinario, è sua l'idea dei buoni confessione da distribuire a chi bestemmia. Il giornale di Vicenza riferisce che il voucher, chi l'avrebbe mai detto, è andato a ruba, tanto da costringere la parrocchia a prevedere una ristampa.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Vivo, dei Pieno Vangelo. Eterno, Salmo 93, è un canto che con toni delicati ci conduce alla lode. La canta Melissa Colletta, dei Pieno Vangelo. Anche questo componimento è una dichiarazione della parola di Dio. Viene infatti dichiarato in canto il Salmo 93. Appropriamoci di queste parole. Conosciamo la parola di Dio. Il Signore ce la farà riportare alla mente nel quotidiano e sarà acqua viva per i momenti che viviamo. Ecco le prime note. Inizia Eterno, dei Pieno Vangelo.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: Vivo dei Pieno Vangelo.
2: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 21 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani. L'esercito iraniano ha annunciato di avere colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Le forze di terra dell'esercito iraniano hanno preso di mira con missili terra-terra i sistemi missilistici HIMARS dell'esercito terrorista statunitense di stanza nella base di Arifian in Kuwait, reso noto l'agenzia di Stato IRNA, citando fonti ufficiali dell'esercito. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha affermato di avere colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso, nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Sempre lo stesso militare regionale ha riferito che dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città e che uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. Una violenta tempesta ha colpito Cile e ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Lo ha deciso il presidente americano Trump citando la sua decisione pubblicata in un ordine esecutivo come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini alcolici e automobili. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington Daniele Campatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato un'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Polonia, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Riguarda persone che sembrano avere partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia.
Ha continuato chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste né nella magistratura. È un episodio molto documentato da bodycam e altre riprese fatte. Ha vinto 600.000 euro al Super Enalotto ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Le previsioni del tempo di oggi: sull'Italia fluiscono correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, si allenta la presa dell'anticiclone africano che da giorni arroventa l'Italia, atmosfera spiccatamente instabile al centro-nord con temporali sparsi, possibili grandinate e raffiche di vento, il tempo risulterà più soleggiato invece al sud e sui settori tirrenici centrali per la gran parte del giorno. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro, un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: È un vero piacere anche quest'oggi per me ritrovarmi qui insieme a voi per trascorrere questi 45 minuti in buona compagnia. Spero che ci possiamo fare buona compagnia da ambo le parti. Io farò del mio meglio con le mie rubriche e soprattutto con la musica che vi farò ascoltare, musica gospel sia italiana che internazionale e musica leggera. Quindi anche oggi ti do il benvenuto all'ascolto di Punto d'Incontro, una trasmissione che, come saprai, è ricca e piena perché vi sono diverse rubriche, soprattutto vi sono rubriche dalle quali potrai imparare qualcosa, certamente sia per la tua salute, visto che c'è una rubrica dedicata alla salute, e poi vi è una rubrica di interesse, diciamo così, generale, anche se è un interesse che ci riporta al passato. Poi vi sarà qualche rubrichetta a carattere spirituale e il tutto condito naturalmente da tanta musica, musica abbiamo detto gospel e musica leggera. E appunto il primo motivo che partirà subito dopo la sigla riguarda la musica leggera. A voi tutti rinnovo ancora l'augurio di un buon ascolto di questo programma e dei prossimi 45 minuti.

ed è Richard Clayderman che ci ascoltiamo col suo inconfondibile pianoforte.

ieri nell'articolo sulle donne, bambine e donne, abbiamo parlato di questo: prima uno scatto di crescita improvviso, poi l'ingrossamento del seno, quindi la comparsa di peli sulle ascelle e sul pube, tutti segnali che preannunciano l'arrivo dello sviluppo sessuale. È del tutto normale verso i 12 anni? Continueremo con questa inchiesta dopo questo motivo, che ci ascoltiamo in santa pace.

La cosa più importante prima di tutto è sorvegliare attentamente la bambina in modo da cogliere subito i primi segnali di pubertà, come uno scatto di crescita eccessivo rispetto al normale, nonché la comparsa di peli alle ascelle e sul pube, adrenarca e pubarca. Se ci sono queste spie prima degli 8 anni, occorre portare subito la propria figlia dallo specialista. Questi, ricostruendo la storia clinica della bambina, e cioè quali sono i cambiamenti intervenuti e da quanto tempo, sarà in grado di formulare una prima diagnosi, anche perché il telarca, così come l'adrenarca, possono rappresentare fenomeni isolati senza essere necessariamente il preludio di quella serie di eventi ormonali che determinano le modificazioni psicofisiche della pubertà. Per questo, non appena si notano dei segnali sospetti, è opportuno far visitare subito la bambina da un endocrinologo in grado di distinguere le forme idiopatiche da quelle organiche e di programmare ulteriori esami. Una prima indagine richiesta può essere la radiografia del polso, che serve a rivelare se l'età ossea corrisponde o meno all'età anagrafica. Nel polso ci sono degli ossicini dotati di nuclei, cosiddetti di ossificazione, che maturano progressivamente con l'età. Quindi, in base al risultato della radiografia, è possibile vedere se c'è corrispondenza tra l'età anagrafica e quella ossea. Per esempio, il riscontro di un'età ossea di 11 anni in una ragazzina di 9 anni può essere espressione di un processo puberale precocemente in atto. Un altro parametro da considerare è la velocità di crescita staturale di queste bambine, che può essere stimata sulla base di precedenti misurazioni dell'altezza. Oltre alla radiografia del polso, gli esami da fare sono sicuramente quelli che riguardano l'asse ipotalamo-ipofisi-ovaie, avendo ben chiari quali sono i valori di riferimento ormonale specifici per l'età. Inoltre bisogna avere una valutazione precisa delle modalità di crescita di queste bambine, per esempio attraverso il recupero di precedenti rilevazioni della statura per misurare la velocità di crescita. I dosaggi ormonali permettono di verificare il funzionamento delle ghiandole coinvolte nell'attivazione puberale, prima di tutto gli ormoni dell'ipofisi e dell'ovaio, quindi quelli di altre ghiandole, su reni e tiroide, è così possibile individuare l'esistenza di una disfunzione ormonale e identificare la ghiandola che ne è responsabile. I controlli ormonali consentono pertanto di distinguere i casi di pubertà precoce dovuti alla maturazione anticipata dell'ipofisi e dei centri del sistema nervoso centrale, che a loro volta ne controllano l'attività, da quelli dovuti a un'alterata secrezione ormonale che abbia origine direttamente dalle ovaie o dai surreni. Proprio un'alterazione enzimatica congenita a carico dei surreni è responsabile di una forma di pubertà precoce, pseudopubertà precoce, caratterizzata da un'abnorme produzione di ormoni dotati di attività androgenica, cioè virilizzante. Un altro esame importante che offre molte informazioni è l'ecografia pelvica, perché permette, senza la somministrazione di radiazioni, di valutare lo sviluppo dell'utero e delle ovaie e ne consente la rilevazione di eventuali alterazioni organiche. Alte, ma non per molto, la conseguenza più seria della pubertà precoce è uno scatto di crescita un anno o due prima rispetto alle altre. Poi però questo processo si arresta e quindi alla fine restano più basse della media. Per esempio, una bambina con pubertà precoce può essere alta 1,50 m, quando le altre sono 1,35 m, ma poi non cresce più. Per questo è sempre opportuno ricorrere alla terapia farmacologica. Ci fermiamo qui anche quest'oggi. L'ultima parte di questo articolo ve lo leggerò domani o nel prossimo programma. Staremo a vedere. Giuseppe De Chirico, Fuori Moda.

0: Il creatore sta chiamando.
1: In Genesi capitolo 41, versetti 48 e 49, leggiamo che in Egitto, durante i famosi 7 anni di abbondanza, Giuseppe ammassò enormi quantità di grano. Ebbene, se 4.000 anni fa fosse già esistita la protezione dei brevetti, questa avrebbe potuto essere concessa appunto agli egiziani per l'invenzione dei granai. Pensate che i moderni silos sono costruiti con gli stessi principi. Quelli egiziani non erano enormi come quelli moderni, il loro diametro non superava gli 8 metri, ma la rampa e il buco di scarico non erano una rarità nella terra del Nilo. Il gran visir Giuseppe ne fece costruire parecchi, tanto che nei 7 successivi anni di carestia gli ebrei, compresi i suoi fratelli, vennero in Egitto per acquistare del grano, come leggiamo in Genesi capitolo 42 versetti 1 a 3. Fidati quindi ancora una volta della Bibbia.

Ed ora continuiamo a leggere riguardo la metropolitana di cui abbiamo parlato nel programma precedente. L'impresa, anche così semplicemente enunciata, stiamo parlando della metropolitana di Roma, deve apparire già immane. Si tratta in sostanza di costruire, laddove è il duro e compatto sottosuolo, un tubo che a questo si riduce una galleria lungo quanto la linea da percorrere, in questo caso precisamente metri 11.331,90, quindi 11 km, così resistente alla pressione che viene ad esercitarsi su tutte le sue parti, da costituire come un solido infrangibile anello. Si potrebbe, vero, procedere in modo molto più facile, cioè scavare delle trincee sul fondo di queste, lavorando allo scoperto, collocare il tubo che si è detto, poi calare sopra il terreno rimosso e così richiudere. Ma il fare questo significherebbe intralciare, anzi sospendere del tutto e per lungo tempo, la normale circolazione in superficie, con grave danno e disagio della popolazione in tutto il lunghissimo percorso. Si è preferito invece, per evitare cotesti inconvenienti, lavorare sottoterra, accentuati alcuni brevissimi tratti, moltiplicando così le complicazioni, i pericoli e le spese. Si pensi alle pesanti armature che occorrono durante l'escavazione e prima che vengano costruiti la volta e l'arco rovescio, costituenti nel loro insieme quell'anello che abbiamo detto per sopportare i veicoli che seguitano a circolare al di sopra. Si pensi alla complicazione che consegue anche dal solo bisogno di asportare l'immenso materiale di scavo attraverso i pozzi di accesso. Si pensi che vi è anche da salvare la statica degli edifici, che molte volte vengono sottopassati con la necessità di non toccare le fondazioni o di rifarle quando non capiti di doverle costruire addirittura perché mancanti del tutto.

continueremo allora a parlare di metropolitana nel prossimo programma, concludendo a tutte le notizie che finora vi ho lette dell'anno 1940. Queste che vi sto leggendo ora sono delle curiosità e vi sto parlando della metropolitana di Roma.

L'universo creato da Dio ci rivela la sapienza e la potenza del Creatore. I cieli raccontano la gloria di Dio, diceva Davide nel Salmo 19. Mille anni più tardi l'Apostolo Paolo scriveva ai Romani che la potenza eterna e la divinità di Dio si vedono chiaramente per mezzo delle opere sue, Romani capitolo 1 versetto 20. Eppure questa natura piena di meraviglie non può darci un'immagine completa di Dio, così come andare a visitare un bel edificio non ci introduce nell'intimità dell'architetto che l'ha costruito. Per conoscere Dio bisogna leggere il libro che gli ha fatto scrivere, cioè la Bibbia, in cui ci rivela ciò che lui è e quello che ha fatto. Com'è egli? Nel contempo giusto e buono. Che cosa ha fatto? Lo si potrebbe riassumere con queste parole che lui stesso ha pronunciato: io vi ho amati, Malachia capitolo 1 versetto 2. E se chiediamo, come il popolo di un tempo, in che cosa tu ci hai amati, ci risponderà: ho dato il mio figliuolo per salvarvi da un giudizio eterno. Amici, conoscete Dio? Non solo il Creatore onnipotente, ma l'Iddio Salvatore che ha amato tanto gli uomini da dare il suo unico figliuolo. Gesù ha preso i nostri peccati a suo carico affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Capitolo 3, versetto 16 dell'Evangelo di Giovanni. Non volete fare parte di questi beati chiunque? Non solo il Creatore onnipotente, ma l'Iddio Salvatore che ha amato tanto gli uomini da dare il suo unico figliuolo. Gesù ha preso i nostri peccati a suo carico affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Capitolo 3, versetto 16 dell'Evangelo di Giovanni.

questo bel motivo di Richard Kleiderman ce lo ascolteremo una prossima volta, perché purtroppo il tempo non ce lo permette. Il tempo a nostra disposizione infatti è scaduto e siamo dovuti passare necessariamente alla sigla. Allora, grazie per l'ascolto che avete prestato anche quest'oggi a questo programma. Del resto, appunto, l'incontro è un programma velocissimo, solo mezz'ora, e in mezz'ora vi dico e vi faccio ascoltare tante cose. Grazie ancora e ciao da Eliseo.

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 32 minuti.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio. L'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido. Un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza. Un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 21 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di avere colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Le forze di terra dell'esercito iraniano hanno preso di mira con missili terra-terra i sistemi missilistici HIMARS dell'esercito terrorista statunitense di stanza nella base di Arifian in Kuwait, reso noto l'agenzia di Stato IRNA, citando fonti ufficiali dell'esercito. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha affermato di avere colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso, nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Sempre lo stesso militare regionale ha riferito che dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città e che uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. Una violenta tempesta ha colpito Cile e ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Lo ha deciso il presidente americano Trump, citando la sua decisione pubblicata in un ordine esecutivo come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini alcolici e automobili. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington Daniele Campatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato un'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Polonia, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakiri, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Riguarda persone che sembrano avere partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione. Il ministro
ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Ha continuato: chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste né nella magistratura. È un episodio molto documentato da bodycam e altre riprese fatte. Ha vinto 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Le previsioni del tempo di oggi: sull'Italia fluiscono correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, si allenta la presa dell'anticiclone africano che da giorni arroventa l'Italia, atmosfera spiccatamente instabile al centro-nord con temporali sparsi, possibili grandinate e raffiche di vento. Il tempo risulterà più soleggiato invece al sud e sui settori tirrenici centrali per la gran parte del giorno. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zamatara, al telefono Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. 21 settembre 2007, 14ª giornata mondiale dell'Alzheimer.
3: Certo.
2: Perché è una giornata e cosa rappresenta?
3: Ma dunque, 14 anni fa a Edimburgo con l'OMS e l'Alzheimer's Disease International, che è l'associazione internazionale che riunisce tutte le associazioni o la gran parte delle associazioni Alzheimer di tutto il mondo, abbiamo deciso di fare questa giornata in modo che una volta all'anno si prendesse consapevolezza e si potesse sensibilizzare tutti, il mondo, su tutti i problemi che vengono causati dalla malattia di Alzheimer, perché la malattia di Alzheimer, nonostante tutto, non è ancora ben conosciuta, non si conoscono bene le conseguenze, certo. Soprattutto non ci sono tutti i servizi necessari.
1: E quali sono le iniziative particolarmente di questa giornata mondiale?
3: Dunque, a Milano il 24 di settembre, quindi dopo la giornata mondiale, abbiamo voluto per il secondo anno consecutivo un concerto alla Scala, ed sarà Zubin Mehta che dirigerà la Filarmonica della Scala. Questo l'abbiamo voluto perché riteniamo che sia importante comunicare anche questo problema a chi non ce l'ha, perché è questo l'obiettivo.
1: Certo.
3: Poi durante la giornata in tutti quei giorni intorno ci sono numerosissime iniziative in tutta Italia. A Imola c'è un convegno sulla Gentle Care, che è un modo di assistere i malati di Alzheimer un po' particolare. A Bari ci sono 3 o 4 giorni con concerti, manifestazioni varie, convegni, incontri. Sempre a Milano, a Monza o in provincia, ci sarà una giornata proprio il 21 settembre con la proiezione di un film e poi una tavola rotonda. Altri convegni a Palazzo Marino, ci sarà proprio il 21 settembre un convegno sull'Alzheimer con relatori internazionali. Quindi è un fiorire di iniziative in tutta Italia e nel mondo, naturalmente.
1: Certo.
2: Gabriella Salvini Porro, può tracciare una breve storia della Federazione Alzheimer?
3: Molto velocemente.
2: Sì.
3: Nell'89 abbiamo io con altri familiari, nell'88, con alcuni altri familiari, io ho avuto la mamma che è morta di Alzheimer nell'86, abbiamo costituito l'associazione a Milano, l'associazione Alzheimer Milano. Più avanti nel tempo, non ce n'erano, era proprio un deserto allora, più avanti nel tempo abbiamo pensato che fosse molto importante riuscire a creare tante associazioni in tutta Italia e che queste associazioni fossero collegate in modo da avere la medesima politica. E nel 93 siamo riuscite a, insieme a altre 7 associazioni, eravamo mi pare 7 o 8, a costituire la Federazione Alzheimer Italia, che poco a poco è ingrandita, ha raccolto tante associazioni, adesso ce ne sono circa 47.
1: Quindi sono sicuramente tante.
3: Certo, e l'obiettivo finale, l'obiettivo più grande è quello di migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, ma attraverso tutta una serie di iniziative,
1: certo,
3: che possono essere prima di tutto l'aiuto e il sostegno alle famiglie, con una serie di consulenze, materiale informativo, libri, la pubblicazione di libri.
1: Quindi varie attività che la Federazione svolge
3: normalmente,
1: a prescindere dalle giornate mondiali.
3: Certo, noi abbiamo questa linea telefonica di aiuto che abbiamo chiamato Pronto Alzheimer dal 91. Ancora prima che nascesse, prima era Alzheimer Milano che la gestiva, prima che nascesse la Federazione che è nata nel 93. E qui raccogliamo tutte le telefonate un po' da tutta Italia e alle volte anche dall'estero, che ci chiedono tante cose, informazioni soprattutto, ecco, soprattutto nonostante tutto, nonostante la situazione sia cambiata nel corso di questi anni, ancora c'è una gran fame di informazioni,
1: certo,
3: sulla malattia.
1: Diamo il numero, Gabriella Salvini Porro.
3: Certo, il numero di telefono è 02 80 97 67. L'altra cosa importante attualmente è il sito il sito internet che è www.alzheimer.it, che anche attraverso quello ci arrivano numerosissime email.
1: E poi ci sono sicuramente materiali informativi.
3: Materiali da poter scaricare, diciamo un mezzo libro abbiamo caricato, cioè tutto quello che serve per i familiari.
2: Certo. In questi anni com'è stato il percorso?
3: Ma guardi, il percorso devo dire che la gente ha cominciato a prendere un po' di coscienza, le istituzioni altrettanto, anche se non sufficientemente. Noi tra parentesi abbiamo fatto, o stiamo terminando in quest'anno, ed è durato tutto un anno, un censimento dei servizi per l'Alzheimer in Lombardia, con una grandissima difficoltà, perché non sono molti i servizi che ci sono in tutta Italia per i malati di Alzheimer, ma sono anche difficilmente raggiungibili perché la gente non sa da che parte battere la testa. Quindi abbiamo cercato di fare questa cosa. Dal punto di vista della ricerca io direi che c'è un grande fiorire, ci sono numerosissimi studi in tutto il mondo e anche in Italia, anche se naturalmente la ricerca in Italia è un po' orfana, ma c'è tanta gente che si occupa di Alzheimer per capire le cause, per trovare delle soluzioni definitive. Certo. Che finora non ci sono, cioè la guarigione o il arrestare la malattia.
2: Certo. Ricordiamo allora 21 settembre 2007, 14ª giornata mondiale Alzheimer.
3: Certamente.
1: Bene, ringraziamo allora Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia, e alla prossima, tanti auguri per la vostra attività.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie. E tra pochissimo sarà con noi ancora un altro ospite con il quale affronteremo sempre questa malattia, ma da un punto di vista diverso, quindi rimanete con noi. Ricordiamo i numeri telefonici degli studi di Roma di Radio Voce della Speranza, 06 32 10 200 oppure il numero verde 800 098 650. A fra pochissimo.

0: E rientriamo quindi in questo settore dell'ornitorinco, ancora Mario Calvagno.
1: Carmen Zammataro, al telefono il dottor Alessandro Nobili, responsabile del laboratorio di valutazione della qualità delle cure e dei servizi per l'anziano dell'Istituto Mario Negri di Milano. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Parliamo in generale di demenza, prima e poi della malattia di Alzheimer. La demenza è una malattia?
2: Ma la demenza sì, è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, il cervello, ed è una malattia lenta e progressiva che porta all'inizio, diciamo, alla perdita della memoria e poi a tutta una serie di altri problemi che oltre a modificare, diciamo, la persona e la sua capacità di relazionarsi con le persone che le stanno vicine, con l'ambiente in cui vive, la porta alla lunga a isolarsi, a chiudersi e quindi a essere completamente dipendente da altre persone per quelle che sono le esigenze della vita quotidiana.
0: Certo, anche le più normali, insomma.
2: Anche le più normali, certamente.
0: E dottore, che cos'è la malattia di Alzheimer poi esattamente?
2: Ma la malattia di Alzheimer è una forma particolare di demenza, la più comune. Si pensa infatti che il 50-60% dei soggetti con demenza sia affetto da questa malattia, che è stata descritta agli inizi del 1900 da Louis Alzheimer, che è poi appunto quello che ha dato il nome a questa malattia, che si connota per alcune lesioni specifiche a livello appunto del cervello.
1: Quante sono in Italia le persone colpite da questa malattia, che poi è diffusa appunto in tutto il mondo con dati abbastanza allarmanti?
2: Infatti, avere dei numeri precisi è sempre molto difficile,
1: certo.
2: Però diciamo si parla che in Italia siano oltre 500.000 le persone, quindi le famiglie che hanno a che fare con malati di demenza e malati di Alzheimer. Quindi
1: questo
2: insomma,
1: dato
2: è un numero consistente.
1: Certo, e sembra che questo dato sia destinato a crescere di parecchio nei prossimi 20 anni.
2: Ma certamente i dati che ci provengono dagli studiosi, dai ricercatori che fanno, diciamo così, anche delle proiezioni proprio per cercare di muoversi in tempo per affrontare questo problema, parlano che diciamo a livello mondiale entro il 2050 si arriverà addirittura a 100 milioni di persone affette da questa malattia, quindi capisce che è un'entità estremamente consistente,
0: certo.
2: Quindi un problema che non coinvolgerà i singoli stati, ma proprio sarà un problema mondiale, perché è un problema che emerge anche nei paesi, diciamo così, in via di sviluppo, non riguarda solo i paesi ricchi.
1: Dottor Nobili, ci sono sintomi premonitori? Ci sono sintomi? Quali sono?
2: Ma il sintomo, diciamo così, più comune, che è quello che poi fa sospettare o crea magari anche ansia nel malato e anche nei familiari che gli stanno vicino, è proprio quello della perdita della memoria, cioè si fa fatica a ricordarsi le cose, diciamo così, più recenti, ed è proprio questo aspetto di dimenticarsi le cose sentite prima o dette prima che è quello, diciamo così, il segnale che ci deve portare a consultare innanzitutto il proprio medico di famiglia, e poi lui farà una prima valutazione, cercherà di stabilire se è magari legato a una situazione particolare o se invece il problema è qualcosa di più consistente, quindi va approfondito da quelli che sono poi i centri di valutazione dell'Alzheimer, che sono queste unità di valutazione Alzheimer, che sono distribuite su tutto il territorio nazionale, alle quali poi è bene rivolgersi per avere una diagnosi.
0: Certo.
2: Diagnosi che non viene fatta, diciamo così, immediatamente. Ecco, la diagnosi è un percorso, a differenza di tante altre malattie. Non so, se uno ha il diabete, fa l'esame del sangue e della glicemia e lì è già sufficiente per capire se è in una situazione patologica oppure no. Qui bisogna seguire la persona per un po' di tempo, per qualche mese, per cercare di discriminare.
0: Certo, per capire.
1: In qualche modo si va forse ad escludere altre possibili cause di demenza?
2: Sì, ci sono altre forme di demenza, ma anche altre patologie, patologie come la stessa depressione, per citare forse un'altra malattia molto comune nel soggetto anziano, che tante volte creano anche dei disturbi della memoria, e quindi è importante fare una valutazione, diciamo così, discriminante, se si tratta di un problema piuttosto che un altro. Direi che la diagnosi è l'atto principale più importante per queste persone, per questo tipo di malato, quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Una volta si parlava di arteriosclerosi, si diceva questi soggetti o questi anziani sono sclerotici, senza poi ben capire che cosa ci stesse dietro, e questa arteriosclerosi generale in realtà connotava patologie e forme anche dementigene differenti. Adesso è possibile, con tutto l'armamentario diagnostico che è disponibile, arrivare a una diagnosi precisa, quindi questo è un diritto che tutti i malati devono avere.
0: Certo, ma dottor Nobili, poi qual è la causa dell'Alzheimer?
2: Ma la causa non si conosce, perché se si conoscesse la causa probabilmente si potrebbe anche, come dire, immaginare una terapia specifica, quindi una terapia che sia in grado in qualche modo di cambiare la storia di questa malattia. È un lento processo di degenerazione delle cellule del sistema nervoso centrale che, diciamo così, vengono sostituite da delle sostanze, delle proteine che costituiscono la amiloide, vanno a costituire delle placche, e quindi c'è come un assottigliamento di quella che è la sostanza grigia del sistema nervoso centrale, quindi piano piano si ha un'atrofia del cervello.
1: Esistono fattori di rischio?
2: Ma i fattori di rischio, diciamo così, sono sostanzialmente sempre quelli di cui si parla comunemente, e cioè l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il diabete, il fumo, la scarsa attività fisica, una scarsa propensione a mantenere attiva la propria memoria e la propria attenzione. Insomma, queste sono, diciamo, quelle che sono considerate i fattori di rischio più importanti dai quali è bene proteggersi, soprattutto in giovane età, quindi avere una vita sana, attiva, essere sempre molto, come dire, attenti a quelle che sono le sollecitazioni che anche il mondo che ci circonda ci propone, insomma.
1: Quindi ancora una volta è raccomandato uno stile di vita corretto.
2: Esattamente, lo stile di vita è una cosa su cui, insomma, si fa tanto parlare, ma alla fine è l'unico elemento che ci può proteggere da queste e anche da altre malattie molto importanti, visto che fortunatamente la medicina e il progresso della scienza hanno portato ad allungare la nostra aspettativa di vita. Ecco, che questa aspettativa diventi anche un'aspettativa di vita attiva, no? E di vita in cui c'è modo di essere ancora presenti con la propria personalità e con tutto il proprio background, insomma.
1: Certo. Insomma, migliorare la qualità della vita.
2: Esattamente.
0: È ereditaria la malattia di Alzheimer?
2: Ma ci sono alcune forme che sono ereditarie, c'è, come dire, una certa familiarità, ma non è una malattia, diciamo, ereditaria. È chiaro che anche adesso con gli studi della genetica si sta sempre cercando di identificare se ci sono dei marcatori a livello genetico che possono, diciamo così, essere degli indicatori o anche qui dei fattori di rischio, per cui laddove questi vengono identificati si possa seguire precocemente questi malati.
1: Dottore, i malati di Alzheimer presentano una mortalità maggiore rispetto ai soggetti della stessa età non malati?
2: Ma diciamo che sì, se si confrontano, diciamo così, dei soggetti che hanno delle stesse caratteristiche anche in termini di fattori di rischio, e l'unica discriminante è quella di avere la demenza o la malattia di Alzheimer, ecco, i soggetti con l'Alzheimer hanno una tendenza a morire di più, quindi diciamo così, per usare magari un termine improprio, si può dire che di Alzheimer si muore anche di più rispetto a soggetti che della stessa età, con le stesse caratteristiche, ma che non hanno questa malattia, diciamo così, hanno un'aspettativa di vita sicuramente più lunga.
0: E dottore, abbiamo detto che la malattia di Alzheimer non è curabile, ma ci sono dei farmaci, c'è una sorta di terapia che comunque può aiutare?
2: Ma purtroppo non abbiamo un farmaco o dei farmaci che sono in grado, come potrebbero essere gli antibiotici per delle malattie infettive, di cambiare il decorso della storia di questa malattia. Ci sono ad oggi dei farmaci che sono questi anticolinesterasi, che più o meno ormai sono entrati anche diciamo nel dominio comune, che se utilizzati, diciamo così, nelle fasi precoci, riescono, diciamo così, non tanto a rallentare la progressione della malattia, ma a dare, diciamo così, una finestra di benessere, perlomeno su alcuni sintomi come quello della memoria o su altre funzioni cognitive, a questi soggetti. Il problema di questi farmaci è però che diciamo così, sono efficaci non in tutti i malati, cioè la percentuale di soggetti che risponde in maniera positiva a questi trattamenti è intorno al 30-40%, quindi c'è una grossa fascia di soggetti che, pur trattati con questi farmaci, non ne trae, diciamo, questi benefici, seppur sì, parziali. Sì. E l'altro aspetto è che dopo un certo tempo, 6 mesi, un anno, ecco, l'efficacia di questi farmaci tende, diciamo così, a scomparire, quindi poi la malattia va avanti per altri anni, perché si pensa che, insomma, mediamente sia una malattia che si sviluppa nell'arco di una decina o di una quindicina d'anni. Capite che rimangono ancora molti anni in cui il paziente non ha più a disposizione dei trattamenti farmacologici, e lì diventa allora il problema di avere intorno una rete di persone e anche di servizi che siano in grado di venire incontro ai diversi bisogni di questi malati.
1: Quindi terapie di riabilitazione, quali sono?
2: Sì, ci sono tanti aspetti. Innanzitutto questa malattia, va tenuto presente che, a differenza di altre malattie, è una malattia che coinvolge anche direttamente e profondamente la famiglia, soprattutto la persona che vive vicino al malato, e quindi è necessario sostenere, anche supportare chi si fa carico di questi malati, proprio per dare poi la possibilità al malato di rimanere il più possibile nel suo contesto socio-familiare. Quindi c'è tutta una rete di servizi che però, diciamo così, non è omogenea, se vogliamo parlare del nostro contesto italiano, sì. Che cerca, diciamo così, anche attraverso il lavoro delle federazioni, dei familiari, delle associazioni dei malati di Alzheimer, di aiutare appunto queste persone a farsi carico di quelle che sono i bisogni e le aspettative del malato. Esistono poi dei centri diurni, che sono, diciamo, delle sorte di asilo a cui i pazienti possono essere, diciamo così, condotti per qualche ora nell'arco della giornata, dove vengono fatte tutta una serie di attività riabilitative, sia sul versante cognitivo che sul versante funzionale, e che da un lato aiutano, diciamo così, il malato a diciamo così, rinforzare o consolidare quelle che sono le funzionalità residue, sia cognitive che funzionali, e nello stesso tempo hanno un effetto, diciamo così, di alleggerire il carico assistenziativo che sul versante funzionale, e che da un lato aiutano, diciamo così, il malato a diciamo così, rinforzare o consolidare quelle che sono le funzionalità residue, sia cognitive che

0: degli ambiti in cui, diciamo così, si investe e si lavora di più. È chiaro che è una di quelle malattie che, diciamo così, fanno paura a tutti, perché sono legate appunto a questa tendenza che si è creata in questi anni di prolungamento della vita, quindi il fatto di avere a disposizione più anni di vita già di per sé è un fattore di rischio che può aumentare poi il numero di persone che ne saranno colpite. La ricerca è, diciamo così, a 360 gradi, voglio dire, sia nell'identificare quelle che sono i responsabili, sia sul piano genetico che dei fattori di rischio, sia di quelle che sono poi le modalità per arrivare a una diagnosi il più precoce possibile, perché questo permette di avere un maggior anche armamentario farmacologico a disposizione. E non dimentichiamoci poi che c'è anche una ricerca su quelle che sono i meccanismi appunto fisiopatologici che stanno alla base di questa malattia, per cercare di generare nuove ipotesi e quindi avere la possibilità di studiare eventualmente delle terapie più mirate e più efficaci di quelle che al momento abbiamo. E non ultimo, anche importante non sottovalutare, la ricerca nell'ambito appunto dei servizi alla persona e alla famiglia, che è comunque al momento un aspetto molto importante.
1: Certo. È stato con noi il dottor Alessandro Nobili, responsabile del laboratorio di valutazione della qualità delle cure e dei servizi per l'anziano dell'Istituto Mario Negri di Milano. Grazie mille dottore, alla prossima.
2: Grazie.
0: Grazie a voi e arrivederci a tutti.
3: Grazie. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
4: Sono le ore 12 e 31 minuti.

Incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Notiziario del 21 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di avere colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Le forze di terra dell'esercito iraniano hanno preso di mira con missili terra-terra i sistemi missilistici HIMARS dell'esercito terrorista statunitense di stanza nella base di Arifian in Kuwait, reso noto l'agenzia di Stato IRNA, citando fonti ufficiali dell'esercito. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha affermato di avere colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e, secondo quanto emerso, nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Sempre lo stesso militare regionale ha riferito che dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città e che uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. Una violenta tempesta ha colpito Cile e ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Lo ha deciso il presidente americano Trump citando la sua decisione pubblicata in un ordine esecutivo come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini alcolici e automobili. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington Daniele Campatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato un'intervista a scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Polonia, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Riguarda persone che sembrano avere partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia.
ha continuato chi ha espressioni pregiudizialmente contrarie alle forze di polizia non ha fiducia in queste né nella magistratura. È un episodio molto documentato da bodycam e altre riprese fatte. Ha vinto 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Le previsioni del tempo di oggi: sull'Italia fluiscono correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, si allenta la presa dell'anticiclone africano che da giorni arroventa l'Italia, atmosfera spiccatamente instabile al centro-nord con temporali sparsi, possibili grandinate e raffiche di vento. Il tempo risulterà più soleggiato invece al sud e sui settori tirrenici centrali per la gran parte del giorno. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Si apre così la puntata del 21 di luglio di A come Almanacco. Ecco a tutti voi sintonizzati sulla nostra radio il mio consueto benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: 21 luglio 1873 ad Adhere, nell'Iowa, Jesse James e la sua banda quel giorno eseguono la prima rapina al treno del selvaggio West, $3,000 di bottino. 1877, il giorno dopo gli scontri di Baltimora da parte dei lavoratori della Baltimora and Ohio Railroad e la morte di 9 di loro per mano della milizia del Maryland, i lavoratori di Pittsburgh inscenano uno sciopero di solidarietà contro il quale interviene la milizia di Stato. A Pittsburgh scoppierà così la rivolta diffusa. 1927, Germania, ad Adenau, Alfredo Binda vince il primo campionato del mondo professionisti di ciclismo. 1931, la stazione di New York della CBS inizia la sua prima regolare settimana di programmazione. 1954, prima guerra d'Indocina, la conferenza di Ginevra divide il Vietnam in Vietnam del Nord e Vietnam del Sud. 1961, Gus Grissom, pilotando la capsula Liberty Bell 7, diventa il secondo americano a entrare in orbita attorno alla Terra. 1970, dopo 11 anni di costruzione, la diga di Aswan in Egitto viene completata. 1972, a Belfast l'IRA fa esplodere 26 bombe in neanche un'ora, uccidendo 9 persone e ferendone centinaia. Questo giorno è noto come Bloody Friday. 1973, è lanciata l'11ª sonda verso Marte nell'ambito della missione Mars 4. 2001, Genova, durante lo svolgimento del G8 viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all'interno della scuola. 2008, viene arrestato a Belgrado l'ex presidente della Repubblica Serba Radovan Karadžić. E per concludere, 21 luglio 2011 alle 5:57 atterra la navicella Atlantis per l'ultima volta nella storia del programma Space Shuttle, che si concluderà proprio quel giorno.

0: l'origine dei nomi.
1: È Gemma il nome su cui ci soffermiamo in questa puntata. Antico secondo cognome o supernomen, come veniva denominato allora latino, deriva dal sostantivo gemma, che in latino come in italiano poteva significare sia germoglio di una pianta che pietra preziosa. Nome beneaugurante fu impiegato a partire dal Medioevo.

0: dizionario biblico.
1: E vediamo chi è il cherubino secondo la Bibbia. I cherubini sono delle creature celesti viventi sotto forma di esseri umani ed animali con facce di leone, bue, uomo o aquila. Erano i custodi dell'Eden. Due cherubini d'oro erano situati sul propiziatorio al di sopra dell'arca dell'alleanza. Sulle cortine del tabernacolo erano ricamati pure dei cherubini. Dio abita tra i cherubini e cavalca sui cherubini, come la Bibbia ci ricorda. Salomone, il re Salomone, collocò due cherubini nel Santo dei Santi.

0: Le citazioni celebri.
1: E oggi questo spazio è occupato da alcuni proverbi intorno al termine amaro. Ecco il primo: chi ha l'amaro in bocca non può sputar dolce. Il secondo: chi non ha gustato l'amaro non sa cosa sia il dolce. E l'ultimo di quelli che abbiamo selezionato dice: un po' di fiele rende amaro molto miele.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche per oggi la nostra trasmissione volge al termine. Io ringrazio tutti per avermi seguito e vi do appuntamento qui domani. Ciao!

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza, il bello e il brutto della scienza, la doppia faccia della stessa medaglia. Siamo al nostro secondo appuntamento col professor Giovanni Sauli, docente di scienze naturali, presso il liceo scientifico di Scordia. Benvenuto.
2: Grazie.
1: Vi ho visto l'altra volta una scoperta che da un lato ha sicuramente arricchito e ha fatto del bene, tra parentesi, a coloro che guadagnano in questo campo, quindi la scoperta del piombo tetraetile, giusto Giovanni?
2: Sì, piombo tetraetile che veniva addizionato alla benzina per rendere più efficienti i motori per le automobili, per la nascente industria automobilistica.
1: Quindi efficienti i motori, deficienti invece i conduttori.
2: Oggi continuiamo con gli effetti negativi. Dobbiamo riprendere la seconda invenzione di Thomas Midgley.
1: Restiamo sempre sullo stesso
2: piano. Sì. Perché lui risolse in pratica un altro problema e per certi versi dette un impulso notevole per tutto ciò che concerne la refrigerazione, quindi anche la conservazione dei cibi o mise in atto tutto ciò che era utile per togliere il calore dagli ambienti. La General Motors ancora una volta chiese a Midgley di studiare dei composti da utilizzare come appunto refrigeranti nei frigoriferi e nei condizionatori, perché all'epoca sia i frigoriferi che i condizionatori utilizzavano dei gas tossici oppure dei gas infiammabili. Quindi per risolvere questo problema Midgley si mise all'opera e sintetizzò i clorofluorocarburi. In particolare la sostanza che lui commercializzò è il dicloro di fluorometano, che poi è noto commercialmente con il nome di Freon, ed è un prodotto non tossico, non infiammabile, e quindi finalmente sembrava la scelta migliore per far funzionare appunto frigoriferi, condizionatori, ma anche le bombolette spray e tutto ciò che funzionava con i gas in pressione. I clorofluorocarburi sono quindi delle sostanze stabili che non si decompongono sulla terra, però c'è il risvolto della medaglia, diciamo, perché se la grande virtù dei clorofluorocarburi risiede nella loro stabilità, nel momento in cui si disperdono nell'atmosfera, ecco che cominciano a provocare dei danni. A questo punto io vorrei fare un brevissimo cenno sulla composizione della nostra atmosfera. L'atmosfera, come sappiamo bene, è un miscuglio di gas. I gas principali che noi respiriamo

0: sono l'azoto e l'ossigeno. La parte più bassa dell'atmosfera prende il nome di troposfera ed è quella parte dove si verificano tutti i fenomeni atmosferici, diciamo uno spessore di circa 10-12 km. Al di sopra si trova un altro strato che invece è la stratosfera, che si estende per circa 50 km. E proprio nella stratosfera noi troviamo la presenza dell'ozono. L'ozono crea una barriera protettiva nei confronti dei raggi ultravioletti che provengono dal sole, quindi fa da barriera alle radiazioni ultraviolette che chiaramente sono dannose nei confronti sia degli esseri viventi che in generale che soprattutto dell'uomo. Cos'è l'ozono? L'ozono è un gas formato, cioè la molecola di ozono è formata da tre atomi di ossigeno. Nel momento in cui i raggi ultravioletti colpiscono l'ozono, questa molecola assorbe l'energia di queste radiazioni, si rompe in vario modo perché da tre atomi di ossigeno se ne forma due, quindi una molecola con due atomi di ossigeno, che sarebbe l'ossigeno che noi respiriamo, è un atomo singolo. Queste due parti poi si andranno a ricombinare nuovamente e questo ciclo permette appunto di assorbire queste radiazioni ultraviolette. Nel momento in cui invece i clorofluorocarburi entrano nella stratosfera, quando i raggi ultravioletti colpiscono questa molecola, liberano il cloro e il cloro funge da pallottola che va a bombardare l'ozono distruggendolo, e quindi l'ozono non ha più la capacità di assorbire l'energia di questi raggi ultravioletti che possono quindi arrivare fin sulla Terra in maniera massiccia, provocando tutta una serie di effetti negativi sia sull'uomo che in genere sull'ecosistema. È il cosiddetto buco dell'ozono, in realtà si dovrebbe chiamare più assottigliamento dello strato di ozono, e una volta che appunto questo strato si assottiglia, non abbiamo più questa protezione dai raggi UV che distinguiamo in UVA, UVB, UVC a seconda della loro aggressività.
1: Per quanto riguarda appunto il discorso di questi CFC, no? Dei clorofluorocarburi, che Medtech
0: Sì.
1: ancora una volta cerca di risolvere un problema per quanto riguarda la sicurezza domestica, ma come ha fatto per convincere che non c'erano, che era innocuo? Come ha fatto a convincere il pubblico? L'altra volta ci dicevi nell'altra puntata che insomma si è inventato qualcosa per essere credibile, qui ha fatto qualche altra bravata?
0: Sì, ha fatto la sua classica dimostrazione ad effetto, perché in pratica inalò, respirò a pieni polmoni il clorofluorocarburo, dopo averlo respirato, poi soffiò su di una candela spegnendola questo gas, e in questo modo appunto dimostrò sia che non era infiammabile questo gas, sia che era innocuo per i suoi polmoni. Quindi, se poteva essere lui a respirarlo così senza nessun problema, in questo modo dimostrava appunto che i clorofluorocarburi erano innocui. Di fatto, però, come abbiamo visto, diventano invece pericolosi nel momento in cui vanno a finire nell'atmosfera, perché vanno a distruggere proprio l'ozono che ci protegge dai raggi UV. Possiamo dire che questo è il classico caso di cecità scientifica, perché chiaramente Midgley non voleva di certo provocare un danno al pianeta, voleva soltanto risolvere dei problemi pratici. Però aveva anche l'intento di fare soldi, e quindi spesso
1: I
0: scendeva a
1: soldi
0: compromessi,
1: accecano. I soldi.
0: Con le compagnie, con le multinazionali, e quindi ciò che poteva essere migliorato per il vile denaro invece veniva commercializzato lo stesso. Ritornando al piombo tetraetile della scorsa puntata, utilizzarono proprio questa sostanza perché era brevettabile. Viceversa, avrebbero potuto utilizzare altre sostanze innocue, come ad esempio l'etanolo, che invece non è brevettabile, quindi non avrebbero guadagnato nulla.
1: Qualsiasi cosa che non è brevettabile non è nemmeno diciamo di curiosità o di interesse per chi vuole guadagnare. Quindi se c'è qualcosa che fa bene ma non può, si può fare un brevetto, quella cosa si lascia da parte. Ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con il professor Giovanni Sauli. Quindi abbiamo conosciuto questo uomo Mitchell, che era capace, era ingegnoso, riusciva a risolvere i problemi, però non si faceva scrupoli che risolvendo i problemi forse ne avrebbe creati altri. Anzi, anche quando poi lui ne veniva a conoscenza di questi problemi, ha cercato sempre di ingannare le persone rassicurandole. Quando si è capito che i CFC erano veramente così dannosi per l'ozono, quindi che andavano ad assottigliare questo strato?
0: E a un certo punto, appunto, ci si è accorti di questo assottigliamento dello strato di ozono nell'atmosfera, e questo perché andando ad indagare anche alcune problematiche che si riscontravano nella salute delle persone per un incremento anche di eritemi solari, scottature, ustioni, infiammazioni dolorose, cioè tutte situazioni ovviamente provocate da un massiccio arrivo di questi raggi ultravioletti sulla Terra che danneggiano il DNA e quindi accelerano in qualche modo tutte quelle situazioni che possono provocare persino tumori della pelle, inclusi i carcinomi, i melanomi, e problemi anche si pongono sugli occhi perché possono causare ustioni alla cornea, oppure a lungo termine possono provocare o accelerare la comparsa della cataratta, possono danneggiare la retina, si riscontrano anche problemi sul sistema immunitario perché questi raggi riducono l'efficacia delle nostre difese immunitarie, e poi abbiamo anche problemi legati agli ecosistemi, all'ambiente in generale, per esempio al fitoplancton. Presente nell'acqua marina, chiaramente questi raggi, soprattutto i raggi UVB, danneggiano il fitoplancton che è la base della catena alimentare, degli oceani. Problemi si riscontrano anche nei confronti dell'agricoltura perché molte specie di piante, per esempio il riso, il mais, il grano, a causa di queste radiazioni subiscono delle alterazioni nella crescita e quindi si ha una conseguente riduzione dei raccolti. Tutte queste problematiche, appunto, sono state studiate, ci si è accorti che la causa era questo assottigliamento dell'ozono presente nella stratosfera.
1: C'è un organo di controllo, Giovanni, per quanto riguarda le ricerche scientifiche, che possa evitare che si arrivi poi a delle conseguenze gravi su larga scala?
0: Sì, questi organi di controllo ci sono ovviamente, però spesso poi la ricerca è finanziata molto spesso dalle multinazionali che poi in un certo
1: Hanno degli
0: modo
1: interessi.
0: sì, manipolano, ecco, le informazioni e
1: Certo,
0: quindi.
1: quando le ricerche vengono fatte dalle stesse multinazionali, come quando si parla delle case farmaceutiche, se le ricerche vengono fatte dalle stesse case farmaceutiche che poi ne avrebbero un beneficio, non sono molto oggettive. Adesso è un organo che non ha nessun interesse. Qual è stata la sua fine?
0: Degna del finale di un film perché praticamente Midgley, chiaramente lui non sopravvisse a lungo per vedere con i suoi occhi tutte le conseguenze del suo lavoro, conseguenze negative. Fu infatti colpito dalla poliomielite, quindi era costretto praticamente a letto o a utilizzare la sedia a rotelle per muoversi, questo intorno all'età di 50 anni. Però da geniale inventore qual era, lui si era costruito un meccanismo, un dispositivo fatto con carrucole, corde, che lo aiutavano ad alzarsi dal letto senza bisogno dell'aiuto di altre persone. Ebbene, a causa di un malfunzionamento di questa sua struttura, di questa sua impalcatura, morì soffocato da questi meccanismi che lui stesso aveva ideato. Ufficialmente si trattò di un incidente, anche se qualcuno ipotizza anche che si sia trattato di suicidio, però questa ipotesi non è stata mai confermata. Quindi, ironia della sorte, anche lui morì a causa di una sua
1: Io sono
0: invenzione.
1: scoperto della sua invenzione e questa volta l'ha vissuto anche sulla sua pelle. Forse anche la malattia, chissà se non era una conseguenza magari del materiale a cui si esponeva. E ancora una volta apprendiamo che l'interesse non è un buon consigliere.
0: Se da un lato chiaramente la scienza fa delle cose eccezionali perché aiuta l'umanità a progredire, dall'altro bisogna sempre capire che ci sono dei risvolti negativi che se non indagati, per tempo, a lungo termine, possono danneggiare sia l'uomo che l'ambiente.
1: Grazie Giovanni, alla prossima!
0: Grazie a voi, alla prossima.

0: your voice, let's shout to him tonight.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 56 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Silvia Lorenzini, oggi leggiamo dal libro di Amos, capitolo 4, versetto 6. Voi non siete tornati a me, dice il Signore. Dalle parole che Dio rivolge al suo popolo, avverto il profondo dolore che egli prova verso di loro. Il Signore aveva mostrato la sua presenza, la sua potenza e il perdono in un modo particolare, ma il popolo aveva scelto di allontanarsi da Lui. Noi siamo proprio come loro. Vogliamo ostinarci a credere che possiamo farcela da soli, che siamo i padroni della nostra vita. Nessuno deve dirci cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare. Mettiamo a tacere la voce di Dio, gli voltiamo volutamente le spalle e andiamo alla costante ricerca di tutto ciò che può colmare quel senso di vuoto che non ci abbandona mai. Il popolo di Israele, nonostante Dio agisse in modo da indurlo a fermarsi e a tornare a Lui, continuava ad allontanarsi. Nella mia esperienza, alla voce di Dio ho risposto: «Sì, voglio seguirti». E sai, da allora non mi ha mai abbandonata. Quel vuoto che vuoi colmare da solo o da sola si chiama Gesù. Torna a Lui e permettegli di mostrarti la sua bontà

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro di Ecclesiaste, capitolo 2, versetto 17. Ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. E ancora Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Un senso alla vita. Oggi più che mai il male che minaccia i nostri contemporanei è la depressione. Questa nasce quando non si riesce a dare un senso alla propria vita, nella quale tutto passa e va verso la sua fine. Ha scritto Silvano Arieti, psichiatra italo-americano. Già l'Ecclesiaste aveva messo in rilievo che tutto ciò che gli uomini ricercano con accanimento non può dare significato alla vita. La popolarità, i beni materiali, il denaro, i piaceri, gli agi, la cultura, il potere, il lavoro, tutto è contrassegnato dalla vanità. Ma l'autore dell'Ecclesiaste non è caduto nella disperazione. Leggendo il suo libro vediamo spuntare poco per volta come un raggio di sole attraverso nuvole nere, una via d'uscita, un sollievo a questo senso di vuoto e di disperazione. Questo raggio di sole è il timore di Dio. Non è una scappatoia, ma la sola strada possibile. Lungo tutto il libro siamo portati a distinguere fra i vicoli ciechi a cui tutte le soluzioni umane conducono la strada che porta alla vita. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste capitolo 12 versetto 14. Questo timore di Dio, questo rispetto profondo per Lui, è un preliminare per ricevere le risposte d'amore e di speranza che troviamo nella Bibbia. Queste risposte si concentrano in una persona, il Signore Gesù Cristo, che ha detto: chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Giovanni capitolo 6 versetto 34. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È un nuovo giorno, cari amici all'ascolto, che vogliamo ancora una volta, oggi 21 luglio, cominciare insieme. Leggeremo dal libro del Deuteronomio nel capitolo 30, il verso 6. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il popolo di Israele era accampato a Moab, proprio al confine con la terra promessa, nella quale stava per entrare. 40 anni di cammino nel deserto avevano visto morire la vecchia generazione, e quindi Mosè si rivolge alla nuova generazione, rinnovando il patto tra Dio e il suo popolo. Non sarà solo la conquista di un territorio, ma c'è la promessa di una completa restaurazione che stravolgerà le loro vite. Dio stesso circonciderà il cuore di ognuno, e questo, nella tradizione ebraica, era il segno visibile dell'appartenenza al popolo di Dio. E siccome il cuore era concepito come lo scrigno dei sentimenti, la sede delle decisioni e della volontà, dell'intelligenza e della coscienza, l'atto di circoncidere il cuore assumeva il significato di rimuovere l'orgoglio e l'ostinatezza, perché è proprio l'orgoglio che, come una barriera spirituale, impedisce all'uomo di ascoltare Dio. Se in passato Dio aveva ordinato al suo popolo di circoncidere il proprio cuore, è vero pure che Israele non era stato capace di farlo, ma ora è Dio stesso a dire che circonciderà ogni cuore, nel senso che lo libererà da ogni legame che impedisce le sue scelte. Quanti sono oggi quelli che hanno il cuore incatenato dall'orgoglio? Quanti sono quelli che pensano: Dio non mi perdonerà mai? Quanti sono quelli che pensano che si presenteranno a Dio quando saranno diventati migliori? Per noi è impossibile diventare migliori se non è Dio a cambiare il nostro cuore. Ma voglio ribadire a questo proposito un verso a me molto caro, che è scritto in Isaia, capitolo 1, al verso 18, e che dice: «Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve».
2: E il titolo della riflessione di oggi è «Affinché possiate vivere». Solo Dio può trattare efficacemente con il nostro cuore e toglierne la carnalità e la corruzione. Che possiamo amare Dio con tutta la nostra forza e con tutta l'anima è un miracolo della grazia che solo lo Spirito Santo può operare. Per questo dobbiamo guardare solo al Signore e non accontentarci di niente di meno. Nota dove avviene la circoncisione di cui parla il verso citato sopra: non è nella carne, ma è nello Spirito. È il segno essenziale dell'alleanza di grazia. L'amore verso Dio è il marchio indelebile del seme eletto. Con questo sigillo segreto, l'elezione della grazia è certificata al credente. Dobbiamo fare attenzione a non affidarci a nessun rito esteriore, ma essere sigillati nel cuore dall'azione dello Spirito Santo. Nota qual è il risultato: affinché tu viva. L'intenzione della carne è la morte. Vincendo la carne troviamo vita e pace. Se camminiamo nelle cose dello Spirito, vivremo. Caro amico e cara amica, oggi e per tutta la nostra vita possa il nostro Dio completare la sua opera di grazia nella nostra natura interiore, in modo che possiamo vivere in Dio nel senso più pieno e più alto. Dio ti benedica.
3: Questo verso è la promessa solenne di un Padre celeste che mette al mondo figli concepiti con amore e promette di prendersene cura teneramente. Quindi è lontano anni luce dal concetto di un Dio lontano, distratto, che ogni tanto si affaccia dal cielo indifferente per dare un'occhiata al mondo. Quando la gente dice «Dio dov'è?», dovrebbe aprire le pagine della Bibbia e dalla Genesi fino all'Apocalisse scoprire il carattere, la fedeltà, la tenerezza e l'amore di Dio per l'uomo. Sarebbe come un burattinaio se ci avesse creati per guardarci dall'alto come delle formiche. Invece, attraverso le parole di Gesù, ribadisce: se voi che siete malvagi, inteso come umani, fragili e corruttibili, sapete però dare cose buone ai vostri figli, quanto più, e qui si deve fare molta enfasi su questo quanto più, il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Qualcuno dirà: ma io prego e non succede niente, io invece sto cercando lavoro ma Dio non mi aiuta. Lasciatemi passare il termine. Ma chi ha detto che Dio è il genio della lampada pronto a esaudire ogni nostro desiderio? Dio è Padre, punto. Già solo questo è una garanzia, perché il Padre ama i figli e ha per loro un futuro e una speranza, come è scritto in Geremia. Ma i figli devono onorarlo, cercarlo, impegnarsi a conoscerlo, perché solo così si stabilisce una relazione. Relazione. Possiamo essere figli di un padre che non conosciamo? Rifaccio la domanda: possiamo avere una relazione di figli sapendo che abbiamo un padre ma non lo frequentiamo? Dio sta dicendo a quanti non hanno ancora realizzato di essere figli: venite a me. A quelli invece che lo sanno già sta comandando: andate per il mondo e fate conoscere il Vangelo della grazia, così che tutti sappiano quanto li amo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: A Vicenza un prete sopra le righe ha deciso di dire messa fuori dalla chiesa, nei luoghi dove si raduna la gente, tra cui il bar. L'iniziativa ha sollevato qualche perplessità ma anche grande partecipazione. Il parroco peraltro non è nuovo a iniziative fuori dell'ordinario, è sua l'idea dei buoni confessione da distribuire a chi bestemmia. Il giornale di Vicenza riferisce che il voucher, chi l'avrebbe mai detto, è andato a ruba, tanto da costringere la parrocchia a prevedere una ristampa.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Questo è Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: La tradizione tradisce? Beh, è una domanda a cui cercheremo di dare una risposta nel corso dei prossimi minuti. E questo appuntamento con Dio di oggi è basato su Marco, il Vangelo di Marco, al capitolo 7, i primi 13 versetti. Stiamo andando avanti giorno dopo giorno nella riflessione su questo Vangelo così bello, così semplice ma così particolare allo stesso tempo. E Marco ci racconta che un giorno alcuni capi religiosi giudei arrivano da Gerusalemme per fare delle indagini su Gesù, sì, come degli investigatori, degli ispettori che vengono per accertarsi chi sia quest'uomo, cosa significhi quello che lui dice, quello che lui predica, ma anche quello che lui fa. E avevano notato che alcuni dei discepoli di Gesù non seguivano i rituali ebraici tradizionali prima di mangiare. C'era tutto una sorta di cerimoniale, una gestualità, bisognava lavarsi le mani in un certo modo per via della purificazione secondo le tradizioni appunto antiche, le tradizioni del passato. E la stessa cosa per tradizione, sempre per tradizione, veniva fatta quando ad esempio si tornava dal mercato. C'era anche lì un rituale delle abluzioni accurate, come si potrebbe dire, prima di toccare il cibo. Quindi non era un semplice lavarsi le mani come si potrebbe fare normalmente, questo è logico. E queste erano soltanto alcune delle tante regole e tradizioni a cui i religiosi di quell'epoca si attenevano da secoli. E ci dice Marco, nel suo elencare così queste tradizioni in maniera così un po' semplice, che anche per nel suo tempo, in quella epoca in cui è ambientato il Vangelo, in cui opera Gesù, per tradizione, sempre per tradizione, a proposito di lavaggi, di purificazioni varie, anche le suppellettili di cucina, le pentole, le padelle, i piatti, i calici e tutto il resto venivano lavati in un certo modo, anche i letti su cui si andava a dormire subivano tradizionalmente, ecco, un loro cerimoniale purificatorio. E allora ci sono questi capi religiosi, questi ispettori che vengono addirittura da Gerusalemme, si spostano dalla capitale fino a dove sta Gesù in quel momento e gli chiedono: ma per quale motivo i tuoi discepoli non seguono le nostre usanze antiche, non seguono le nostre tradizioni? Per quale motivo mangiano senza purificarsi prima le mani secondo il cerimoniale della tradizione? E Gesù li conosce profondamente e glielo dice chiaro, glielo dice in tutta tranquillità, ma glielo dice chiaro: voi siete un branco di ipocriti. Sì, il profeta Isaia vi descrisse molto bene quando disse: costoro dicono di onorarmi, ma i loro cuori sono lontani da me. Questa loro presunta adorazione non vale nulla, perché insegnano comandamenti fatti dall'uomo anziché insegnare i comandamenti di Dio. Ecco, questo dice Gesù citando gli scritti del profeta Isaia, Gesù che entra nel cuore di queste persone e che dichiara apertamente chi sono loro in realtà, da cosa derivi il loro comportamento, tutto questo loro zelo o presunto zelo nel farsi vedere come paladini della giustizia di Dio, paladini del messaggio di Dio. Beh, è chiaro che il Vangelo ci mette davanti questo tipo di comportamenti, e non stiamo a giudicare tanto le persone, anzi assolutamente, ma ci mette davanti il Vangelo i comportamenti per far sì che ne possiamo trarre esempio. Chissà, forse anche noi potremmo averne bisogno. E allora su questo continuiamo ancora fra poco. Appuntamento con Dio di oggi: la tradizione tradisce? E proprio di tradizione stavamo parlando all'inizio di questo capitolo 7 del Vangelo di Marco, con degli ispettori che provengono da Gerusalemme, mandati dai capi religiosi essi stessi, che vanno a cercare Gesù per sapere come mai lui e i suoi discepoli e i suoi apostoli, ma tutti i suoi discepoli in generale, non rispettassero la tradizione degli antichi, e particolarmente si parla in questo momento delle abluzioni rituali, dei lavaggi rituali delle mani nel momento in cui ci si accosta al cibo, oppure per il lavaggio delle suppellettili, anche quello deve essere fatto in un certo modo secondo la tradizione, o anche addirittura nel ripulire i letti su cui si dorme, sempre anche lì secondo delle regole ben precise e secondo un rituale ben preciso. E Gesù risponde a questa richiesta, diciamo così, fatta come proveniente da persone che hanno autorità, che vogliono sapere, che vogliono un rendiconto della situazione, e risponde a tono, risponde con calma ma in maniera precisa, in maniera circostanziata, e glielo dice chiaro. Riepilogo quanto dicevamo noi stessi in chiusura del precedente segmento: branco di ipocriti, il profeta Isaia vi descrisse molto bene quando disse: costoro dicono di onorarmi, ma i loro cuori sono lontani, e il loro modo di adorarmi non ha alcun valore, perché insegnano comandamenti fatti dall'uomo anziché insegnare i comandamenti di Dio, che sono quelli importanti, quelli veri, quelli vitali, quelli basilari. E Gesù quindi continua e glielo dice: sì, infatti voi i comandamenti di Dio, i comandamenti del Padre mio, la legge del Padre mio, voi la ignorate, voi la mettete da parte, voi la cancellate, voi la ritenete inutile, e sostituite i comandamenti di Dio con le vostre tradizioni, che invece ritenete migliori, ritenete superiori. Insomma, è come se Gesù dicesse: voi volete insegnare qualcosa a tutti, e volete insegnare perfino a Dio come deve fare Dio. Ecco, siete molto bravi a mettere da parte le leggi del Signore per amore della vostra tradizione. E Gesù continua parlando di Mosè, e parlando della legge dei 10 comandamenti scolpiti dal dito di Dio su due tavole di pietra, su due pietre piatte, e date a Mosè, passate a Mosè, che poi li riporta al popolo, che ancora oggi possiamo leggere al capitolo 20 del libro dell'Esodo e al capitolo 5 del libro del Deuteronomio, cioè un riepilogo con qualche forma diversa e che completa, diciamo, ed integra l'altra parte precedente. Beh, dice Gesù a questi ispettori da Gerusalemme: Mosè vi diede questa legge ad esempio, questa legge da parte di Dio: onora tuo padre e tua madre, chi maledice suo padre o sua madre deve morire. Invece voi dite che è giusto che un uomo si disinteressi delle necessità dei genitori quando ci sono dei casi particolari, come quello di dare le offerte per il Tempio. Ecco, E in questo caso un figlio può dire ai propri genitori: mi dispiace, non posso aiutarvi perché ho offerto a Dio, ho offerto al Tempio ciò che potevo dare a voi, ormai l'offerta l'ho data. Oppure può di preferenza dare l'offerta e trascurare, dice Gesù, di aiutare i propri genitori. Ovviamente non c'era l'INPS, non c'erano le pensioni, non c'erano i sussidi di uno Stato che poteva aiutare una persona quando non potesse più lavorare, quando diventava poi a maggior ragione anche anziana. E Gesù continua e dice: in questo modo voi invece infrangete la legge di Dio per proteggere la tradizione fatta dagli uomini. E questo è soltanto un esempio, dice Gesù, ma ce ne sono moltissimi altri, vi potrei fare un elenco lunghissimo. Beh, anche noi tralasciamo un eventuale elenco lunghissimo di tradizioni umane nel campo religioso che hanno soppiantato invece quella che è la volontà di Dio, quella che è la legge di Dio. Ma basterebbe per ciascuno di voi, ripeto, leggere anche soltanto i 10 comandamenti originali, così come li troviamo nella Bibbia, e raffrontarli con quelli che la tradizione umana ha cambiato, e raffrontarli con aspetti che contraddicono completamente quelli che sono alcuni dei comandamenti originali. Basta solo questo, Esodo 20 e Deuteronomio 5, per farvi una vostra idea personale. Ma uscendo fuori dai commenti, uscendo fuori da quella che può essere un'idea sul Vangelo di Marco in maniera particolare, sì, questo capitolo 7 lo abbiamo visto, i primi 13 versetti, ma credo che la cosa più importante che adesso a conclusione dobbiamo vedere è vedere noi stessi, è vedere il nostro modo di comportarci, è vedere se per le tradizioni degli uomini abbiamo in qualche modo tradito quella che è la vera volontà di Dio. E qui è nostra responsabilità, è nostra ricerca personale, in preghiera, in sincerità, approfondendo personalmente, senza il sentito dire, oppure senza che possiamo pensare che siccome lo dice la tale persona, la tale autorità, allora noi siamo a posto, seguiamo quello che abbiamo sentito e tutto va bene. Non va bene così. Dobbiamo accertarci personalmente e poi capire quindi da soli se è vero che la tradizione tradisca quella che è invece la realtà della volontà di Dio, e potremo rispondere quindi da soli alla domanda che ho costituito come titolo di questo appuntamento con Dio di oggi, e cioè: la tradizione tradisce? A voi la risposta. Che Dio vi benedica, che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Vivo, dei Pieno Vangelo. Un benvenuto al Disco Highlight da Elena Rubino. A farci compagnia in questi giorni nella nostra rubrica è il gruppo Pieno Vangelo della comunità di Modugno in provincia di Bari, il cui album Vivo è uscito nel 2017. Chi è vivo? La risposta è nel titolo della prima traccia dell'album: Gesù è vivo. È in questa vittoria che crediamo. La vittoria di Gesù alla croce sul peccato. Del suo amore noi ci vestiamo. Che questo canto ci conduca alla lode genuina che fa gioire anche il nostro Dio tre volte santo. Buon ascolto. Gesù è vivo. Il Pieno Vangelo.
2: Disco Highlight.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Diamo il benvenuto a Alessio Del Fante, vediamo se ci sente. Buongiorno Alessio, professore Alessio Del Fante.
2: No, sì, io mi sento bene.
1: Benissimo, benissimo. Allora, Alessio, come sempre tu ci offri una riflessione partendo da alcuni giornali, in particolare visiti la stampa cattolica. E cosa hai trovato di interessante quest'oggi?
2: Allora, sulla stampa cattolica magari ne parliamo dopo. C'è un articolo di Don Luigi Nobruni sul tema della gratuità nell'ambito della realtà cattolica, dei conventi, eccetera, e il riconoscimento di questo dono che viene fatto. Ma prima di tutto sono stato colpito ieri sulla Repubblica da un articoletto di Concita De Gregorio che prende in considerazione un tema di cui abbiamo sentito parlare abbastanza frequentemente in questo periodo di vacanza, è il tema del rapporto fra spiaggia cosiddetta privata e spiaggia libera. E mi aveva colpito forse qualche settimana fa anche l'esperienza di un altro sindaco nella zona romana, del litorale romano, che lotta per ampliare le aree, diciamo così, pubbliche, no? La spiaggia pubblica, con dei servizi. E ieri invece c'era questo riferimento ad uno scontro, potremmo quasi dire, tra il sindaco di Bacoli, Campi Flegrei, Napoli, un giovane sindaco che ha preso le parti di una bagnante che stava nella spiaggia libera e aveva avuto bisogno di usare un bagno e ha chiesto di usare il bagno a uno stabilimento privato, e costui l'ha praticamente tacciata di pezzente, perché dice il sindaco vuole aumentare la spiaggia libera perché ama i pezzenti come voi. E chiaramente il sindaco si è preso una sorta di rivincita, perché ha scritto a questo imprenditore una serie di parole interessanti. E bella la conclusione che sa di Evangelo: i pezzenti si riprenderanno ciò che è loro e gli intoccabili, i prepotenti, se ne torneranno a casa. Sembra una parafrasi di una frase di Gesù, quasi. Non so se condividete.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa su questo?
3: Sì, c'è un aspetto evangelico interessante, però ecco, una cosa concreta, uscendo un po' dall'aspetto che insomma diventa anche molto polemico, forse anche un po' scenografico. Certo, io sono per ampliare le spiagge libere, perché se penso che l'altro giorno ho visto un servizio, una tenda a 800 euro al giorno, cioè una tenda su un bagno, quindi effettivamente sono dei bagni da pluriricchi, e si rischia che non ci siano più gli spazi per le persone comuni. Però forse il sindaco, oltre a rispondere, potrebbe pensare a mettere almeno un paio di bagni tranquilli, semplici, perché effettivamente poi c'è anche la necessità, non è che si può andare nell'acqua.
2: Che la prospettiva sia quella di creare delle spiagge libere attrezzate, almeno questo avevo capito, e cioè in cui si offrono, cioè ci può essere una persona anziana che non può pagarsi la quota giornaliera giorno dopo giorno, ma può prendere comunque sul posto uno sdraio, un ombrellone a un prezzo inferiore, può avere accesso a una doccia, insomma. Quindi che una spiaggia libera che non è luogo abbandonato, che poi diventa uno spazio di degrado, ma un luogo in cui il pubblico cerca di rispondere ai bisogni di tutti, insomma. Quindi questa è un po' l'idea, mi sembra di aver capito. E poi, vabbè, questo sindaco di Napoli poi si sfoga, perché lui sta conducendo una battaglia si può capire sotto la zona di Napoli, contro gli abusivi cosiddetti storici, e quindi fa dei riferimenti interessanti. Libereremo il lungomare da prenditori senza scrupoli, è finita la cassa piena di soldi a scapito di lavoratori sottopagati come schiavi sotto al sole per pochi spiccioli al giorno, è finito il tempo in cui furgavate nelle borse, e questo è carino, per vietare alle mamme di portare in spiaggia l'omogenizzata ai propri figli, e a un papà di portare una bottiglietta d'acqua, a un ragazzo di accedere con un panino. È finita l'epoca in cui chiedevate soldi per scaldare una bottiglia di latte. Ecco, queste sono delle limitazioni che io sembrano assurde, insomma, sembra che abbiano lo scopo di poter vendere ciò di cui uno ha bisogno, insomma, no? Quindi commercializzare,
1: certo, assolutamente.
2: Tutto,
1: non
2: tutto,
1: c'è
2: assolutamente.
1: Alcun dubbio su questo.
2: E a noi è capitato, eravamo settimana scorsa in una località del litorale livornese e avevamo il privilegio, diciamo, dovevamo l'appartamento in affitto, di accedere gratuitamente a una piscina, e c'erano un po' queste limitazioni. Io sinceramente l'ho preso semplicemente nel senso di non portare cibo perché si sporca l'ambiente della piscina, insomma, proprio sporcarlo, insomma. E abbiamo avuto anche qualche discussione col bagnino che dice provare di non sporcare è certamente dietro la richiesta, ma c'è scritto non mangiare, quindi la mia moglie aveva dato una mandorlina alla nipotina di 3 anni e quello l'aveva redarguita.
3: La mandorlina è terribile, è la cosa peggio.
1: Si scherza, dai.
2: È finito lo scempio di occupazione del nostro litorale col titolo di abusivo storico, eccetera, insomma. No, Bacoli non è vostra, il mare non è vostro, e poi non ci saranno più piaceri, amici, ma bandi pubblici e regole per tutti. E quindi è una promessa del sindaco, poi certo.
1: Staremo a vedere realtà, perché le promesse ce ne sono tante, bisogna vedere quante.
2: La realtà è vischiosa, infatti. Però è una bella.
1: È una denuncia importante. E torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante. Poco fa abbiamo parlato di spiagge libere, spiagge private, insomma tutti i problemi che questo comporta. C'è un ascoltatore che vuole dare un titolo a questa conversazione: Mare Vostrum. Ecco, non Mare Nostrum, ma Vostrum, vostro. Vabbè, e torniamo a parlare con il professor Del Fante. Prima la canzone abbiamo fatto riferimento al tema del dono della gratuità, che è una questione molto privata spesso, però non sempre. Ecco, vediamo un poco, Alessio, su questo hai trovato un articolo interessante, mi sembra, vero?
2: Questo è importante per capire il discorso che viene fatto da Luigi Nobruni, che è molto presente sull'Avvenire, si occupa di, credo, di economia, ma di un'economia umana, no? Diciamo così. E era un titolo che solo apparentemente, secondo me, poteva riguardare il mondo cattolico, perché lui dice anche tra i chiostri, quindi si riferisce evidentemente ai conventi, il dono e la gratuità meritano il loro giusto riconoscimento. E l'importanza del dono noi, insomma, la conosciamo molto bene, le relazioni umane, se tutto fosse, come spesso succede, vincolato al do-des, tutto si impoverirebbe. E comunque l'esperienza qui era citata di una suora entrata in monastero 20 anni fa, viene chiamata Antonella, non so se è il suo vero nome, che nei primi anni appunto si è data senza riserve, no? Disponibile a fare di tutto, insomma, al servizio degli altri. Ma superati i 40, dice qui, suora Antonella è entrata dolcemente in una nuova dimensione, inizia a pensare a qualcosa di inedito. Le mie attività, il mio dono, la mia persona non sono viste abbastanza dalla comunità. Allora, certamente qui si deve navigare tra vari scogli, insomma, no? nel senso che l'essere visti, insomma, non può essere la motivazione, no? Ma poi dice: troppe persone con vocazioni autentiche lasciano la comunità perché la percezione, appunto, di dare senza ricevere finisce per esaurirle in un esaurimento cronico. E qui dice la suora: non volevo uscire, ma non ce la facevo più, meglio uscire viva che restare morta. Quindi ovviamente è arrivata un po' all'esasperazione. E poi l'articolo riflette appunto sul valore del riconoscimento come qualcosa che deve essere espresso, soprattutto nel caso in cui, come in questi, gli avanzamenti stipendiali non sono un elemento, diciamo, di gratificazione, no? E quindi il riconoscimento richiede è manifestazione della reciprocità nelle comunità religiose, appunto, dove i salari non ci sono, anche se ci fossero, non sarebbero comunque strumenti.
1: Allora, Alessio, naturalmente questa è una situazione che riguarda le comunità di fede, dove ci sono persone che si spendono, sì, e che rischiano, certo, di non apparire mai. È giusto che ci sia un riconoscimento, però questo insomma lo possiamo allargare facilmente anche alle relazioni. Esatto. Penso alle tante donne che insomma passano, sì, una vita a essere, certo, al servizio, certo, della loro famiglia. Più che i maschi, esatto, forse, esatto, questo è sbagliato, anzi lo è sicuramente, però anche lì riconoscimenti che arrivano, insomma, sempre con grande avarizia, ecco, verrebbe da dire. Claudio, siamo proprio verso la conclusione.
3: Fa venire in mente, ci sarà ancora domani, no? Il film, vi ricordate, lì è proprio un'esperienza di quel tipo, in cui praticamente lei tiene in piedi tutta la famiglia, compreso il suocero, sì, sì, però, certo, ecco, l'essere invisibili. Io penso che il tema a volte sia proprio questo: ogni essere umano non può essere invisibile, quindi è un riconoscimento di essere umano prima di tutto, e se no uno diventa lo stesso, come, sì, posso dire, sì, uno come quelli che consegnano la merce, consegnano il mangiare, e non sappiamo
1: nemmeno. Alessia, qual è il segreto perché ci sia questo riconoscimento? Ecco,
2: ma il segreto è che intanto ognuno di noi abbia attenzione all'altro, però qui l'attenzione veniva posto sul riconoscimento da parte dei responsabili,
1: certo,
2: che spesso manca, dice, e io su questo sono anche d'accordo, perché anche nella scuola mancava proprio l'attenzione del responsabile rispetto all'insegnante e al suo operato. E quindi un'attestazione di stima, ma anche un'attestazione di critica potrebbe essere significativo.
1: Grazie Alessio Del Fante per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie a voi e buona giornata.
4: Inauguriamo oggi qui su RWS una nuova rubrica, Radici di Rispetto, e vorremmo proprio capire bene cosa significa rispetto, che non è una cortesia formale, ma riconoscere che l'altro è importante, è sacro, quindi non violare quella che è la sacralità dell'altro, quindi dare spazio a chi non ha voce. Se andiamo proprio all'etimologia della parola rispetto, scopriamo qualcosa di molto interessante. È il participio passato del verbo respicere, da re specie. Re vuol dire indietro o di nuovo, specie significa guardare, che poi è la stessa radice della parola specchio, quindi significa letteralmente guardare indietro, voltarsi a guardare, guardare una seconda volta, ecco, prestare attenzione, quindi prestare attenzione all'altro. L'opposto del, diciamo, del rispetto è l'indifferenza, che non significa per forza insultare qualcuno, ma far finta di nulla, tirare dritto, non guardare. Quando noi guardiamo attentamente, riguardiamo, stiamo prestando attenzione. Il rispetto di cui vogliamo parlare è un rispetto che ha a che fare con la famiglia, con i ruoli dei genitori, con le ragazze madri, con i padri, con gli orfani sociali o biologici, con le persone che hanno delle disabilità, con gli anziani, anche un rispetto rivolto alla natura, alla nostra terra. Quindi vuole essere un rispetto a 360 gradi, e la prima puntata, o meglio la puntata zero, voglio dedicarla a Vera Squatrito, con la quale abbiamo pensato a questa rubrica e con la quale ci siamo volute allargare anche a vari tipi di rispetto. Vera, benvenuta.
5: Grazie Daniela, buongiorno a tutti. Sempre un piacere stare insieme.
4: E se è un piacere, è stato bello poter dialogare e capire come poter costruire questa rubrica e quali erano poi i punti focali che volevamo mettere in evidenza, senza essere scontati e senza pensare solo a una categoria, perché il rispetto veramente è un rispetto che deve allargarsi. Allora, Vera, molti di coloro che ti ascolteranno sicuramente ricorderanno un po' della tua storia, però alcuni non sanno quanto dolore tu hai dovuto vivere, quanto dolore hai dovuto sopportare. Credo che la tragedia più grande per un genitore, per una mamma, è quella di perdere una figlia o un figlio, ma soprattutto quando questa perdita non è dovuta a cause naturali, ma quando qualcuno che diceva di amarla invece ha tolto la vita. Quindi tu hai vissuto questa esperienza estremamente difficile. Io ricordo che le prime volte che ci siamo viste non era passato tantissimo tempo dal momento in cui tu avevi perso la Giordana, e ricordo la stretta, la morsa alle mie viscere che ho sentito nell'ascoltarti. Volevo chiedere, Vera, come sei riuscita a passare dal dolore e come hai potuto trasformare il tuo dolore in impegno, in vita, in uno scopo?
5: Ma allora è molto difficile raccontare, no? Cosa ti accade, soprattutto quando poi è qualcun altro, no? A togliere la vita ad una figlia. Nel caso specifico, Giordana è vittima di femminicidio ed è stata uccisa dall'ex fidanzato, nonché padre di una bambina che è orfana di femminicidio e che all'epoca aveva 4 anni, oggi ne ha quasi 15. Quindi sono passati 10 anni pieni che non ho più Giordana. È chiaro che il dolore si trasforma nel dolore, ma la trasformazione non crea la... non sentire il dolore, diciamo che si trasforma in azione quando accade una cosa così forte. E io nel caso specifico ho cercato con grande difficoltà, perché non è semplice, no? Decidere di trasformare quello che è un vissuto terribile in qualcosa di buono per gli altri, perché ci si incattivisce, no? Quando soprattutto quando c'è qualcun altro che decide per la tua vita. Per la vita di tua figlia, per la vita di tutta la famiglia, perché quel gesto distrugge tutto quello che è attorno a quella donna. Non è stato semplice, però sono stati gli altri a darmi questa possibilità, cioè ho capito che raccontare di Giordana poteva essere un motivo in più per aiutare qualcun'altra, no? O perché no, anche qualcun altro, qualcuno che si riconosce ad essere un uomo violento e magari portarla ad una sensibilità maggiore, e riconoscerlo significa prevenire, no? E la stessa cosa mi è successa proprio parlando della storia di Giordana, che aveva un'età giovanissima, di coinvolgere giovani affinché loro potessero riconoscersi nella violenza, perché a volte si normalizza, spesso si normalizza. Quindi non è stato semplice, ma è stato tutto un divenire. È stata anche una volontà mia, ho trovato una sorta di terapia, no? Mm-hmm. Nel parlare, nel raccontare di Giordana. Magari per qualcun'altra non era diciamo una cosa semplice, non tutte le mamme riescono a raccontare della propria figlia ogni giorno, io lo faccio tutti i giorni. Per me invece raccontare di Giordana e dargli vita per molti diventa una sofferenza quotidiana. Questo non significa che io, dopo che ne parlo, non ci penso, anzi rivivo, quindi mantengo vivo quel dolore, ma in forma non autodistruttiva, ma in aiuto degli altri.
4: Quindi hai sperimentato quindi la resilienza sulla tua persona, non lasciarti spezzare, anche se certamente hai dovuto piegarti rispetto al dolore.
5: Sì, perché chiaramente il dolore non finisce mai, anzi va in evoluzione, si va a modificarsi nel tempo. Ogni azione che facevo anni addietro, oggi la porto in evoluzione, la cambio, la sostituisco, ma è chiaro che il sentimento del dolore non cambia, anzi si rafforza, perché si ha una consapevolezza di assenza totale proprio nel tempo. Perché magari i primi tempi pensi che ci sia un ritorno in qualche modo, no? Proprio perché non fai l'elaborazione del lutto, e il lutto non si fa dall'oggi al domani, si elabora nel tempo e si elabora con la volontà di volerlo elaborare, e non tutti purtroppo abbiamo la capacità o abbiamo la voglia di elaborarlo e dargli diciamo un nome diverso, che è quella della resilienza, no? Non è semplice assolutamente. ci vuole tanto tempo, ci vuole lavoro, ma soprattutto volontà.
4: Cosa ti dà la forza ogni mattina di non solo svegliarti, ma di alzarti e iniziare la tua giornata?
5: Ma guarda, è un, diciamo che viene quasi naturale, no? Farlo, perché non hai altra alternativa, no? Non è che c'hai più alternative. Ti alzi e sai che hai una bambina da crescere, hai un'altra figlia da crescere, dei nipoti, hai un lavoro, comunque ci sono tante cose attorno che nel tempo sono riuscita a vedere, perché è chiaro che non è che nella prima fase riuscivo a vedere quello che avevo oltre alla mancanza, no, di Giordana. Quindi non è stato semplice neanche questo alzarmi la mattina. Ho fatto un mio percorso importante, che era quello di iniziare a capire quanto volevo bene a me stessa, no? Fino a quel momento è stato difficile alzarmi la mattina. Oggi nel tempo ho acquisito i valori di quello che ho su questa terra, che sono una bambina da crescere, una figlia da accudire. Ho imparato a volermi bene un po' di più, a smorzare i sensi di colpa. Insomma, non è un lavoro semplice, ci vuole tanta volontà, però la mattina mi alzo, mi guardo allo specchio, vedo che gli anni passano e cerco di darmi una, diciamo, una spinta in più, no? Dico che okay, è vera,
4: c'è da
5: devi
4: fare,
5: voler bene ancora, ancora di più rispetto a ieri, dai che ce la fai,
4: ce la
5: perché
4: fai,
5: non hai alternative. L'unica alternativa sarebbe uccidersi, togliersi la vita, ma io credo che è un valore troppo importante e alto per fare un gesto del genere.
4: Assolutamente. Cosa ti ha spinto ad un certo punto a creare un'associazione Io Sono Giordana e poi la casa di Giordi e poi tutte le attività che tu comunque, iniziative che porti avanti proprio per nelle scuole o nella, diciamo, durante l'estate prepari degli eventi proprio perché il tema sia un tema sempre vivo, ma nello stesso tempo cerchi di trasformare un tema che è molto molto difficile, molto tragico, e cerchi comunque di portare le persone una riflessione che possa andare oltre la morte?
5: Ma allora, l'associazione nasce nel 2017, 2 anni dopo la morte di Giordana, ma è stata una conseguenza del cammino fatto dal momento in cui ho perso mia figlia. Io ho iniziato a raccontare di Giordana per puro caso nel 2015, novembre, ottobre Giordana è stata uccisa, a novembre per puro caso parlai con dei ragazzi di un istituto del mio paese, di Nicolosi, Rocco Chinnici, perché erano venuti al funerale. Non so perché una mia amica mi disse: sai, questi ragazzi sono venuti, e da lì è iniziato il mio cammino di parlare con i giovani, perché sono stati loro poi a dirmi: vedi che Giordana può vivere attraverso il tuo racconto. Quindi ho iniziato subito, e nel 2017 ho voluto poi concretizzare quello che è stato il mio cammino di 2 anni difficilissimi. Ho iniziato a fare le scuole quando le presidi mi chiudevano le porte, perché che viene a raccontare, cioè fino a quell'anno non c'era una madre che raccontava l'orrore che aveva vissuto una figlia. Quindi non è stato neanche facile inserirmi in una società dove voleva chiudermi le porte, dove voleva tapparmi la bocca. Invece piano piano, con grande resilienza e con grande resistenza e volontà, sono entrata nelle scuole, e da lì ho detto: devo concretizzare Giordana con l'associazione, che oltretutto Io Sono Giordana non lo scelgo io, ma lo sceglie lei prima di morire. Su un post scriva "I am Giordana" con una foto, e da lì gli chiesi: ma cos'è questa foto bellissima? E lei mi disse: "I am Giordana perché oggi io sono Giordana". Quindi ho ripreso quello che mia figlia mi aveva lasciato qualche giorno prima, e mi disse: io un giorno diventerò famosa.
4: Perché lei era una ballerina, lei era una ballerina.
5: Sì, sì, e io sorridendo gli dissi: sì, immaginiamoci che tu diventerai famosa. Dopo qualche giorno Giordana era su tutti i giornali, in tutte le TV, come vittima di femminicidio. Quindi quel "Io sono Giordana" non è una mia idea, è un suo volere. Mi ha lasciato qualcosa che io poi in questa vita sto utilizzando per non perdere mai la sua memoria, perché la sua memoria possa essere vita e aiuto per gli altri. Quindi la casa di Jordi nasce da un suo post che scrisse il 25 novembre, dove diceva alle donne di non avere paura di denunciare, di essere sempre forti, di chiedere aiuto tutte le volte che si sentivano in pericolo. E quindi questo progetto nasce da questo posto, che proprio il 25 novembre, l'ultimo 25 novembre in cui mia figlia era in vita, ci lascia un messaggio importante di insegnare ai nostri figli maschi cos'è il rispetto, no? Oggi parliamo delle radici del rispetto, dobbiamo insegnare ai figli maschi il rispetto verso l'altro essere umano e alle figlie femmine di pretenderlo. Ne sono parole di Giordana che mi hanno portato a creare la Casa di Jordi, che è uno sportello di ascolto attivo.
4: Ne parliamo fra poco, Vera, perché vorrei proprio capire bene come nasce questo progetto, in cosa consiste e quando, cosa siete riusciti a fare nel tempo.
5: Sì.
4: Riprendiamo il nostro dialogo con Vera Squatrito, che è presidente dell'associazione Io Sono Giordana e che ha voluto la Casa di Jordi perché, come ci diceva prima del brano musicale, in qualche maniera dei semini era stata proprio Giordana a lasciarli. Quindi una casa che potesse essere di ascolto, una casa che potesse essere aperta per chi ha bisogno. Spiegaci un po' cosa fate nella Casa di Jordi, quali servizi offrite?
5: Allora, oltre a uno sportello d'ascolto 24 ore, abbiamo anche il supporto psicologico e legale per le donne che si affiancano a noi con i loro bambini. Abbiamo una casa di prima emergenza che, devo dire, grazie alle donazioni che sono state fatte, abbiamo messo su, no? Vuole essere una casa di resilienza, sempre questa parola per me mi appartiene, quindi la voglio donare agli altri. Resilienza significa che troveranno un posto e trovano un posto dove vengono ascoltate, non vengono giudicate, non è necessario denunciare nell'immediato, cioè non è un centro antiviolenza, ma è un punto di ritrovo dove le donne si possono sentire a casa, proprio perché è la casa di Jordi, perché Jordi deve essere casa, deve essere accoglienza, deve essere rispetto, ma soprattutto volontà di voler intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Abbiamo realizzato anche una cucina industriale, dove già abbiamo realizzato dei corsi per le donne che ci seguono, per chi vorrà, proprio perché vogliamo l'autonomia delle donne, per chi non ha una possibilità di fuoriuscire, spesso perché non hanno un lavoro. Quindi il progetto, che al momento è attivo al 50%, entro quest'anno, ristrutturando completamente quello, perché oltretutto dobbiamo ringraziare la Banca d'Italia, perché noi abbiamo avuto il finanziamento dal progetto alla Banca d'Italia, grazie ai fondi grazie soprattutto perché è un progetto scelto da loro, riusciamo a 360 gradi a completare tutta la struttura e quindi essere operativa in tutte le sue, diciamo, sfumature, quale quella di accogliere le donne, di poter realizzare quello che poi è un lavoro nel tempo. Proprio perché la cucina vuole essere catering, no? Vorremmo che le donne lì riuscissero a fare un qualcosa di concreto e quando escono fuori da quella violenza poter utilizzare, attraverso questo progetto e attraverso i corsi di formazione, anche la possibilità di lavorare fuori, no? Perché no? Magari questa cucina industriale diventa operatrice, no? Al 100%, nel senso possiamo anche assumere nel tempo. Cioè, la Casa di Jordi non vuole essere una prigione, vuole essere invece un posto di vita. Quindi io spero di poter realizzare tutto quello che concretamente fa parte del progetto, soprattutto quello di dare una formazione alle donne, è un motivo in più per lavorare, per essere autonome, per poter realizzare quella che è la libertà a 360 gradi, perché negli anni ho potuto constatare molte donne, purtroppo non lavorando, si bloccano nella fuoriuscita della relazione maltrattante, no? Della relazione
4: perché non
5: violenta.
4: Sanno cosa fare, dove andare, come poter perché mantenere loro e anche i figli, perché appunto in genere si hanno i figli.
5: Per i figli, molte donne dicono: se io esco da quella casa non so come mantenere i miei figli, me li toglieranno perché io non ho un lavoro. Invece lì vogliamo costruire quello che manca, e vuole essere soprattutto anche un posto di aiuto per i centri antiviolenza. Se hanno un'emergenza, noi ci siamo per tutti. Abbiamo cercato insieme a Giussi Milone e alla VIAIS, perché il progetto è gestito da due associazioni, abbiamo scelto di fare ciò che mancava, un punto di riferimento anche per i centri antiviolenza, perché l'idea è proprio quella di fare rete. E questo è il progetto. Poi l'associazione fa tanti progetti per le scuole, io vado alle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori, alle università. I miei progetti cercano, vanno sempre in evoluzione. Quest'anno avremo nuovi progetti, il progetto fotografia che porterò alle scuole medie, spero, è già, molte scuole hanno aderito, e anche stiamo realizzando la fiaba per le bambine e i bambini delle scuole elementari, perché ritengo, e perché no anche per l'asilo, perché ritengo che la fiaba potrebbe essere motivo in più di conoscere, no, cos'è la violenza tra medie. Spero, e già molte scuole hanno aderito, e anche stiamo realizzando la fiaba per le bambine e i bambini delle scuole elementari, perché ritengo, e perché no anche per l'asilo, perché ritengo che la fiaba

0: Avrà, siamo in lavorazione insieme alla dottoressa Elena Portale, che chiaramente poi sentiremo nei prossimi incontri, no? E questo proprio per aiutare i bambini a sviluppare i sentimenti e capire, no, quanto è importante sia sviluppare l'amore, di quello di sviluppare sentimenti positivi, e che la rabbia e comunque la tristezza esistono in tutti gli esseri umani, ma riuscire a riconoscerla, no? Sarebbe un primo passo ad eliminare la violenza, no?
1: Certo.
0: Cercare attraverso i sentimenti. Quindi i progetti sono tanti, poi faccio tanti eventi, i corsi anche di autodifesa in memoria al Giordana di Stefano, che ogni anno andiamo a portare nei comuni, c'è il Rosso delle Donne. Sono tanti i progetti che c'è un sito, chi vuole spulciare, associazione sonogiordana.it, troveranno tutte le informazioni. C'è posta per Giordana, chiunque vuole scrivere, c'è un'email apposita, abbiamo raccolto tantissimi messaggi, anche solo di sfogo, anche solo
1: Di
0: anche
1: condivisione,
0: anonimi.
1: a volte si ha il bisogno di poter parlare con qualcuno, di scaricare quello che si tiene dentro per paura di essere giudicati, per paura di, non so, di essere scoperti magari dalla persona che ci usa violenza. Noi faremo una serie dedicata appunto alle radici di rispetto e cercheremo di vedere tanti aspetti del rispetto, come dicevo proprio in apertura. Grazie Vera, alla prossima.
0: Grazie a te, Daniela, alla prossima.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Matteo capitolo 20, versetti da 29 a 34. Ripeto, Matteo 20, dal versetto 29 a 34, leggiamo. E come uscivano da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliol di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che s'aprono gli occhi nostri!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Vediamo qui che ci sono occasioni nella nostra vita, come nella vita di tanti, che non si ripetono più di una volta. Cioè ci sono occasioni che bisogna prendere, possiamo dire, a volo, perché veramente potrebbe essere anche l'ultima occasione. E qui vediamo proprio l'episodio di questi due ciechi. Gesù passava attraverso la città di Gerico e quindi era l'ultima volta che lui andava a Gerico, perché abbiamo visto nei passi precedenti che lui già aveva annunziato ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme per essere scarnito, beffato, flagellato, crocifisso. Quindi si incamminava verso Gerusalemme, verso il Golgota. E questi due ciechi abitavano a Gerico. Parlando di Gerico, che cosa era Gerico? Gerico, noi lo sappiamo dall'Antico Testamento, è menzionata come la città delle palme. C'è una città molto bella, verde, con delle palme. In Deuteronomio questo lo dice. E vediamo che fu la prima città che fu presa quando Gesù introdusse il popolo di Israele nella terra promessa. Quindi fu il primo ostacolo, fu la prima città di cui caddero, si dice, le mura, e che lì fu salvata anche Rabbi, vi ricordate? E che Gesù aveva fatto un giuramento. E dice infatti questo, in Gesù capitolo 6, versetto 26: «Sia maledetto nel cospetto dell'Eterno l'uomo che si eleverà a riedificare questa città di Gerico, e ne getterà le fondamenta sul suo primogenito, e ne rezzerà le porte sul più giovane dei suoi figlioli». Ebbene, questo avvenne durante il periodo della vita di Acab. Acab, ricordate, re di Israele e di Izebel. Ebbene, fu un tizio che in Primo Re, capitolo 16, versetto 34, è menzionato come Iel di Betel. Riedificò Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figlioli, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca di Giosuè, figliolo di Nun. Quindi Gerico era una città sotto maledizione, però a condizione che fosse edificata sul primogenito e sul più giovane dei figlioli, bene, questo Iel costruì di nuovo Gerico. Ebbene, questi due ciechi si trovavano sul ciglio di una strada, stavano lì per chiedere l'elemosina. Ebbene, erano, diciamo, le difficoltà o le varie, possiamo dire, impedimenti che avevano questi due ciechi. Prima, diciamo, delle difficoltà. Le difficoltà erano, primo, che a loro mancava uno dei cinque sensi più importanti del nostro corpo, la vista, no? È brutto essere sordi, essere muti, però la vista credo che sia la cosa più importante nel nostro corpo, perché quando una persona è isolata, in quanto perché non ha la vista, si troverà in un mondo sempre pieno di tenebre. E qui abbiamo due ciechi,
due ciechi che chiedevano l'elemosina. Ma sapete, la cecità fisica è brutta, ma c'è un altro tipo di cecità, che è la cecità spirituale. Quella è ancora molto, ma molto più grave. Voglio leggere un paio di versetti nella scrittura, di persone che sono spiritualmente ciechi. E questa è la cosa più grave. In Seconda Corinzi capitolo 4, versetto 3 a 4 dice l'Apostolo Paolo: e se il nostro Evangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali il Dio di questo secolo ha ciecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Pensate un po', le persone che non hanno capito l'Evangelo, che non l'hanno afferrato l'importanza, il significato dell'Evangelo, è perché sono stati accecati da Satana. Perché dice qua, dell'Iddio di questo secolo ha accecato le loro menti. Le loro menti sono diventate ottuse e non riescono a capire, a percepire, a comprendere l'importanza immensa dell'Evangelo. Possiamo parlare e riparlare, perché la loro incredulità non è altro che come un velo che non fa vedere. Qua dice Cristo che è l'immagine di Dio, affinché non risplenda. È una cosa gravissima questa, molto grave. Le persone che sono cieche spiritualmente parlando. E abbiamo qui una frase molto forte che Gesù rivolge a delle persone religiose. E dice così in Giovanni capitolo 9, versetto 39. E Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Queste sono persone religiose che pensano di vederci, ma sono ciechi. Pensano che loro conoscono il Signore, ma non lo conoscono veramente. Sono di quelle persone presuntuose che non conoscono la parola di Dio e la giudicano, e giudicano persino le persone che predicano la parola di Dio. Vedete, le persone sono cieche, e c'è da piangere, le persone che non conoscono, a quale noi abbiamo parlato centinaia di volte, cominciando quelle di casa nostra. Se il Signore non toglie il velo, sono perduti. Quindi vediamo che questa è la cecità più grave che ci può essere. È anche quello che dice il Signore in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 3, versetto 17 dice: poiché tu dici, cioè questo si rivolge a chiunque, poiché tu dici io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Questa è la condizione di chiunque non ha il Signore, cieco. La condizione di quei due ciechi erano persone già ciechi, fisicamente parlando, e diciamo che anche erano poveri. Poveri perché chiedevano l'elemosina. Vedete, ci sono tante persone che dicono: una volta che moriamo non c'è più nulla, con la morte tutto finisce, la vita è solo su questa terra. Ebbene, questi sono informati male, perché la parola del Signore apre una finestra su ciò che accade a coloro
che dicono di vederci ma non ci vedono. Ebbene, se noi leggiamo in Luca capitolo 16, riguardante la storia di Ricco e Lazzaro, lì ci viene detto che cosa è accaduto a quell'uomo ricco che aveva tutto sulla terra. Si divertiva, vestiva porpora e bisso, ogni giorno faceva festa. Però dice la scrittura queste testuali parole. Luca 16, versetto 22. Ora avvenne che il povero morì, cioè Lazzaro è morto, e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, perché era stato un uomo credente, era stato povero, un mendicante, ma è andato in cielo. Morì anche il ricco e fu seppellito, e nell'Hades, cioè nel soggiorno dei morti, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Questa è la terribile, la spaventosa realtà che attende tutti quelli che su questa terra hanno chiuso gli occhi, o che non hanno veduto, o che non hanno creduto nella persona di Gesù. Quindi con la morte non tutto finisce, ma continua un'altra vita. Un attimo dopo che la persona lascia il corpo, l'anima sua, se non ha accettato Cristo nella propria vita, si troverà dopo alcuni attimi all'inferno. E lì, qua dice, alzò gli occhi e vide Abramo. Vediamo tante persone, oggi sono incredule, dicono: io non credo a quello che non vedo, io credo solo a quello che vedo, e non credono che dopo la morte c'è un'altra vita. Ebbene, queste persone che oggi non credono, crederanno, ma sarà troppo tardi quando le apriranno gli occhi e si troveranno nello stagno di fuoco. Ogni persona che muore si trova nello stagno di fuoco, all'inferno. È una terribile realtà. E Gesù ne parla di questo. Solo che le persone fanno orecchie da mercante. Dice: non ci credo. E io dico: ci crederai. Dopo la morte ci crederai. Ma sarà troppo tardi. Andiamo avanti. Questi due ciechi erano senza aiuto. Tutti e due erano ciechi e uno non poteva aiutare l'altro, ma erano tutti e due ciechi. Vediamo che anche lì il Signore Gesù ci parla della cecità spirituale sotto un altro aspetto. In Luca capitolo 6, versetto 39 dice: poi disse loro anche una parabola. Un cieco, può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? In Isaia capitolo 9, versetto 14 dice così: l'anziano e il notabile sono il capo, e il profeta che insegna la menzogna e la coda. Quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli che si lasciano guidare vanno in perdizione. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che presso il popolo di Israele queste persone, il profeta, insegnava la menzogna. Insegnare la menzogna significa sviare il popolo, e coloro che si lasciano sviare vanno in perdizione. Sapete che cosa vuol dire? Che se la persona si lascia guidare dai sacerdoti, dai teologi, dai pensatori, dai filosofi, e non dalla parola di Dio, quindi affidano la loro anima a queste persone di cui si lasciano guidare, vanno in perdizione. Ma è una cosa terribile. Come siamo molto attenti noi, vero? Quando abbiamo una malattia, di non andare da un medico qualunque, ma di
di cercare un, possiamo dire, uno specialista per quella materia, perché ci teniamo che quello non ci fa una cura sbagliata e ci porta al cimitero, non è così? Ma quanto è più importante che coloro che ci ammaestrano, che ci guidano, siano persone veramente che amano la parola di Dio e che temono il Signore. Quindi è molto importante chi è la persona che io devo ascoltare affinché mi aiuti sulla giusta via. Ma questo succede anche nelle comunità. Se io ho visto che lì si parla la parola del Signore e si parla in un modo corretto, io vado lì. Quante volte facciamo centinaia, migliaia di chilometri, prendiamo anche l'aereo, non è così? Perché so che lì a Nord Italia c'è uno specialista che mi può aiutare e mi può curare la mia malattia. E non guardiamo né al tempo, né al denaro, né alla fatica, perché noi vogliamo guarire. E mentre prendiamo alla leggera le cose del Signore. E quante persone, purtroppo, non si prendono cura della propria anima e vanno dietro a queste persone che sono ciechi e che guidano altri ciechi e ambedue cadono nella fossa. Per tanto tempo noi abbiamo seguito la Chiesa di Stato, ma grazie a Dio il Signore ce l'ha fatto uscire fuori. Siamo state persone per un certo tempo sincere, ci fidavamo da loro, ma a un certo punto siamo stati delusi e noi ci arrabbiamo dentro di noi. Dice, ma questi mi hanno ingannato, ma grazie a Dio che ne sono uscito fuori, perché ci andava di mezzo la mia anima, perché queste persone portano milioni di persone in perdizione. E oggi dobbiamo stare attenti anche dove andiamo e chi ascoltiamo, perché questo è importante. Di che cosa ci nutriamo se quello ci dà veleno anziché la parola di Dio? Quindi dobbiamo esaminare le cose. Andiamo avanti. Qual è la buona notizia che udirono questi due ciechi? Che Gesù in quel momento passava per quella strada e loro si trovavano lì sul ciglio a chiedere l'elemosina a ciechi, non vedevano nulla, ma sentivano soltanto il rumore di passi, di una folla che si avvicinava e di Gesù che era lì, che passava per quella via. E quando gli è venuta alle orecchie, Gesù di Nazaret, Gesù è qui, loro che cosa hanno fatto? Hanno preso a volo, hanno colto l'occasione per andare da Gesù. Quelle persone, immaginate, quella moltitudine di persone che seguiva Gesù, potremmo dire erano forse presi dalla curiosità, non è così? Dall'emozione, dal sentimento, ma in fondo loro non credevano esattamente in Gesù, perché non hanno chiesto nulla. E credo che nessuna persona può dire io ho tutto, perché poi vediamo la reazione che hanno fatto le persone quando questi due ciechi hanno gridato. Ebbene, loro hanno gridato a grande voce, quasi da disturbare. Pensate un po', gli hanno messa tutta affinché fossero ascoltati. E vediamo altre persone che hanno fatto prima di loro questo. Lo leggo in Luca, per esempio, dove dice: e avvenne che nel recarsi a Gerusalemme egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatosi da lontano, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Alzarono la voce, senza vergogna, senza timore. Come l'hanno chiamato Gesù? Signore figliol di Davide. Signore, sapete che cosa vuol dire? Loro in quel tempo, chiamare una persona Signore, nel vero senso della parola, significava essere padrone del mondo. Chi era Signore a quel tempo? Chi era il padrone del mondo? Chi era il Signore del mondo?
Cesare, in greco kurios, significa padrone. Solo i cristiani riconoscevano Gesù come il Signore, non Cesare. Per questo i cristiani venivano perseguitati, per questo i cristiani venivano uccisi, perché riconoscevano che solo Gesù è il Signore. E quando lo chiamano con l'appellativo figliolo di Davide, che cosa vuol dire figliolo di Davide? Che Gesù è il Messia, preannunziato dai profeti dell'Antico Testamento. Gesù è il re di Israele, che siederà sul trono di Davide e regnerà su Israele e su tutto il mondo. Una confessione eccezionale, meravigliosa, di questi due mendicanti. Già sapevano abbastanza di Gesù, credevano che era lui, e per questo l'hanno invocato. Hanno gridato come? Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Quindi c'erano consapevoli che quello che loro ricevevano era solo grazia di Dio. E nessuna persona può dire: oh Dio, io mi merito questo. Quello che noi abbiamo, quello che noi riceviamo, quello che noi siamo, io credo che è tutta grazia di Dio. Non è tutto scontato che io sto bene, che ho una buona salute, che ho una casa, che ho una famiglia, che ho tante benedizioni. Non sono cose che ci aspettano. È tutta grazia di Dio. È tutta grazia di Dio. E un'altra cosa importante. Quando è che hanno gridato questi due ciechi? Nel momento in cui passava Gesù. In cui passava Gesù. Non hanno gridato prima, non hanno gridato dopo. E in questo ci fa riflettere che c'è anche un troppo tardi. E mi viene in mente un periodo dell'Antico Testamento. Quanto per 120 anni Noè impiegò per costruire l'arca, lui predicò e disse: il Signore farà venire il diluvio. E così fu. Però vediamo che dice la scrittura: Dio chiuse la porta dell'arca. E possiamo immaginare che tante persone, vedendo venire la pioggia, hanno avuto paura e hanno bussato. Però dice Noè, disse: non l'ho chiusa io la porta, è Dio che l'ha chiusa. È troppo tardi. E un altro episodio lo troviamo nella parabola delle 10 vergini, vi ricordate? Quando a un certo punto viene la mezzanotte, lo sposo sta per arrivare. 5 vergini avvedute sono entrate perché avevano dell'olio, ma 5 vergini stolte sono andate a comprarsi dell'olio. Quando sono tornate, hanno bussato alla porta e qualcuno ha risposto dal di dentro: ormai è troppo tardi. Quando le persone sono impreparate e quando le persone pensano a tutto e non pensano a prepararsi per un viaggio che è senza ritorno, è la morte, c'è un troppo tardi. E la parola del Signore ci avverte in capitolo 6 della seconda Corinzi, dice l'apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice: come collaboratore di Dio vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuto la grazia di Dio in vano, poiché gli dice: tu hai esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo accettevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Quindi alla lettera agli Ebrei dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sapete, tante persone vanno all'inferno proprio perché sono stati trascurati. Quante volte succede, dici: sai,
per aver trascurato di curarmi quella semplice disturbo allo stomaco, sai, mi è saltato un male più grave. Tempo fa mi diceva un uomo questo, e se l'ha presa ancora anche con i suoi figli. Dice: voi per non aver avuto cura di vostra madre, questi disturbi che aveva lo stomaco, poi è andata a farsi le analisi, aveva un cancro allo stomaco, dopo 2 o 3 mesi è morta. Semplice trascuratezza, una piccola cosa che non è curata produce poi e provoca malattie incurabili. E così le persone dicono: domani, dopodomani, ma poi accetta il Signore, e non sanno il male che fanno a loro. Bene, velocemente, quali sono stati gli ostacoli che questi due ciechi hanno avuto? Due. Primo, la vista. La vista. Già il fatto che erano ciechi, non sapevano dove andare, ma loro hanno gridato, hanno avuto fede e hanno superato questo ostacolo. L'altro ostacolo, qual era? La folla. E state zitti, e state zitti, voi disturbate, e state zitti, mettetevi lì. Loro hanno insistito invece. Sapete, questo che cosa ci fa pensare? Da quando tu hai accettato il Signore, i primi a criticarti, magari a prenderti in giro, chi sono? Quelli di casa tua? Quelli della famiglia? Tuo marito, tua moglie, i tuoi figli? Non è così? I colleghi? I parenti, amici? Vedete, non si può vivere una vita cristiana e uno non ha impedimenti. Gli impedimenti ci sono e ci saranno sempre, perché il diavolo manda queste persone proprio per impedirti di andare da Gesù. Ebbene, il Signore al grido di quei due ciechi si è fermato e cosa gli ha detto? Cosa vuoi che io vi faccia? Signore, che recuperiamo la vista. Non hanno chiesto denaro, ma si sono fermati perché volevano qualcosa di più dal Signore. Volevano la vista. E cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Si sono fermati lì? Hanno seguito Gesù. Sapete, quando noi accettiamo il Signore, i nostri occhi sono aperti, gli occhi spirituali, gli occhi della fede, non ci fermiamo lì, la vista. E cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Si sono fermati lì? Hanno seguito Gesù. Sapete, quando noi accettiamo il Signore, i nostri

con lui e lo vogliamo seguire, sapendo che lui ci conduce sulla retta via. Anzi, lui è la via. E Gesù l'ha detto: io sono la via, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di con Gesù. Avremo degli ostacoli, li vogliamo superare, sapendo in chi abbiamo creduto, sapendo che Gesù era in cammino verso Gerusalemme, verso il Golgota, dove lui sarebbe andato a pagare il prezzo per i nostri peccati, per la nostra vita. Quindi lo vogliamo adorare e ringraziare con tutto il cuore. E grazie, Signore, che adesso io ci vedo e adesso posso dire: io ti conosco.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci anche oggi a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il suicidio. È un tema molto delicato e per questo voglio incoraggiare con la lettura di due versi del Salmo numero 34, i versi 18 e 20. E dicono così: il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto e salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore li libera da tutte. Dicevo, desidero affrontare in questa meditazione, pur nella limitatezza del tempo, un argomento molto delicato, perché non si può chiudere gli occhi sul numero allarmante di persone che decidono di porre fine alla propria vita. Nel corso degli ultimi 25 anni il tasso di suicidi è triplicato e oggi la morte, quella volontaria, viene vista talvolta come una possibilità di fuga, oppure viene addirittura considerata in alcuni casi come un atto eroico. Infatti c'è chi lo fa per ragioni politiche, religiose, per depressione, per fallimento della propria azienda, giovani che lo fanno a causa di esami andati male a scuola, oppure di delusioni nell'ambito amoroso e così via. Cosa dice la Bibbia circa il suicidio? Bene, la Bibbia ne parla, ma senza citare mai il termine, e ne dà alcuni esempi negativi che non citiamo per ragione di tempo. Ma dall'insieme del messaggio biblico viene chiaramente il pensiero che la vita è un dono di Dio. E chi sceglie il suicidio viola il sesto comandamento: non uccidere. Sapete, amici, le circostanze, per quanto avverse possano essere, non sono una ragione valida per uccidersi. Anzi, direi che non ce ne sono ragioni valide per compiere un atto così grave. Ma anzi, le circostanze avverse sono un motivo per avere fede in Dio. Il suicidio usurpa un diritto che appartiene soltanto a Dio. Solo Dio può decidere il momento in cui la nostra vita deve terminare. Dio ha un piano per la nostra vita e con il suicidio si pone termine a questo piano in un modo arbitrario. Il suicidio è un atto di egoismo nei confronti proprio di quelli che ci circondano e che soffriranno a causa di questa nostra scellerata scelta. Ma ancora di più direi che il suicidio è proprio un atto di debolezza. Vorrei però rivolgermi a te in un modo personale.
Forse l'idea del suicidio ti sta balenando nella mente, o forse ti è balenato qualche volta. Forse in questo momento stesso stai valutando questa tragica possibilità. Se è così, amico, amica, ti prego di cancellare dalla tua mente questa idea. Devi cancellare dalla tua mente questa idea e mettere nella mente, appunto, di scegliere, come dire, di scegliere i consigli che il Signore ti dà nella sua parola, e scegli di ascoltare anche nella mia debolezza alcuni miei consigli. Se sei un cristiano, nel senso vero del termine, salvato per grazia, per mezzo del sangue di Cristo, tu sai bene che Dio perdona ogni tipo di peccato. Nel momento in cui hai creduto in Gesù per ottenere il perdono di Dio e la sua grazia, Dio ti ha perdonato ogni peccato. Perciò devi credere fermamente che Dio perdona sia i motivi che inducono a questo gesto, ma anche il pensiero stesso del suicidio. Un'altra cosa importante da sapere è che il suicidio è un atto di ribellione verso Dio. Ma la grazia di Dio afferma che il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Non esistono, amici, per Dio dei peccati che non possono essere perdonati. Tuttavia, non devi permettere assolutamente che questo pensiero trovi spazio nel tuo cuore. Come ogni altro peccato, il desiderio di morire deve essere, come dicevo, allontanato immediatamente, confessandolo a Dio e chiedendo aiuto. Se la depressione o altri motivi ti hanno portato a questa decisione, è venuto il momento di gridare a Dio e di fare tuo il versetto di oggi. E sappi, amico, Gesù ha donato la sua vita per te. Tu non toglierti la vita, ma affidala a colui che è in grado di farla diventare ricca e soddisfacente, piena di significato e piena di gioia. Ti rinnovo di nuovo la mia offerta di ascolto. Come dicevo, rinnovo ancora il mio appuntamento a domani, e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi continuiamo col sesto capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 20 al versetto 40. Poi Gesù, rivolgendosi ai discepoli, disse: «Beati voi poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che piangete, perché verrà il tempo in cui riderete di gioia. Beati voi se gli altri vi odiano, vi escludono, vi insultano e vi disprezzano, perché avete creduto in me. Quando vi accadono queste cose, siate felici e saltate di gioia, perché in cielo Dio vi darà una grande ricompensa. E vi dico che sarete in buona compagnia, perché anche gli antichi profeti furono trattati allo stesso modo. Ma guai a voi ricchi, perché avete già qui in terra la vostra sola felicità. Guai a voi che ora siete sazi, perché un giorno avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete tristi e piangerete. Guai a voi che siete tanto apprezzati dalle masse, perché i falsi profeti sono sempre stati tenuti in grande considerazione. Ascoltate bene tutti, amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. Pregate per la felicità di quelli che vi maledicono. Invocate le benedizioni di Dio su quelli che vi fanno del male. Se qualcuno vi schiaffeggia su una guancia, porgetegli anche l'altra. Se qualcuno vi chiede il cappotto, dategli anche la camicia. Date ciò che avete a chiunque ve lo chieda. E se vi tolgono qualcosa di vostro, lasciateglielo. Trattate gli altri esattamente come vorreste che gli altri trattassero voi. Pensate di avere qualche merito per il semplice fatto che amate soltanto quelli che vi amano? Perfino gli atei lo fanno. E se fate del bene soltanto a quelli che vi fanno del bene, credete di fare qualcosa di eccezionale? Anche i peccatori si comportano così. Come pure se fate un prestito soltanto a chi può rimborsarvi, che fate di tanto strano? Perfino i cattivi fanno prestiti a loro simili per poi farsi rimborsare in pieno. Voi invece amate anche i vostri nemici. Fate loro del bene. Prestate pure il vostro denaro senza sperare di ricevere niente in cambio. Allora sì che la vostra ricompensa in cielo sarà grande e vi comporterete da veri figli di Dio, che è clemente anche verso gli ingrati e i malvagi. Siate anche voi misericordiosi come lo è il Padre vostro. Non criticate gli altri, non condannateli, altrimenti sarete criticati e condannati. Perdonate gli altri ed anche voi sarete perdonati. Date e ricevete. Ciò che avete dato vi sarà reso in pieno, anzi in misura superiore, pigiato per far posto ad altro e addirittura traboccante. Qualsiasi misura userete per dare, piccolo o grande che sia, sarà usata per misurare ciò che vi sarà restituito. Ecco alcune parabole che Gesù raccontò. Come può un cieco far da guida a un altro cieco? Se lo facesse, cadrebbe senz'altro in un fosso e si tirerebbe appresso anche l'altro. Uno studente non ne sa più di un suo maestro, ma chiunque lavora sodo sarà come il suo maestro. Questa vicenda potrebbe essere il parallelo del discorso della montagna riportato in Matteo al capitolo 5, poiché inizia con le beatitudine, mentre Matteo comincia con Gesù che benedice i poveri in spirito. Luca si riferisce ai poveri come coloro che non possiedono materialmente, e ciò trova supporto nel versetto successivo, dove Gesù benedice gli affamati in opposizione a coloro che hanno fame e sete di giustizia, riportato in Matteo. Gesù scredita i valori del mondo pronunciando i diversi guai come un'espressione di rammarico, non come una minaccia, esaltando ciò che il mondo disprezza e respingendo ciò che il mondo ammira. I suoi discepoli subiranno persecuzione a causa della buona notizia, eppure dovranno amare i loro nemici, facendo del bene, benedicendo e pregando per coloro che li offendono e ci offendono. Giudicare gli altri è un versetto controverso, soprattutto oggi, in quanto le persone sembrano essere ipersensibili. La maggior parte dei non credenti che cita questo versetto non comprende ciò che Gesù intendeva. Pensano che Gesù abbia comandato un'accettazione universale di qualsiasi stile di vita o insegnamento. Tuttavia, pochi versetti dopo, Gesù ci ha comandato di discernere guardando ai frutti prodotti nella vita di una persona. Siamo chiamati a mostrare amore incondizionato, sì, ma non a dare approvazione incondizionata o celebrare comportamenti che sono contrari alla legge di Dio. E infine, non puoi superare Dio nel dare. La più spiccata applicazione di questo concetto non è tanto nel dare finanziariamente, anche se questo ovviamente è importante, ma nel dare amore, benedizione, perdono. Non rimarremo mai a mani vuote quando diamo queste cose secondo il modello della generosità di Dio. Riflessione. Il tuo dare, tempo, risorse, te stesso, è un'espressione di quanto Gesù ti ami? Padre, se tutti potessero mettere in atto quello che abbiamo appena letto, sarebbe un mondo perfetto. E sappiamo che un giorno quel mondo perfetto verrà, perché tu sarai il re di quel mondo. Ma fino a quel momento continueremo a vivere in un mondo che è rotto, un mondo che è sfortunatamente malvagio. E se noi ci comportiamo come viene descritto qui, c'è il rischio appunto di essere presi come pazzi, come ingenui, come fessi. Aiutaci a comprendere il concetto di fondo ed applicare quello che è possibile attraverso la potenza del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari, come ho detto in passato, nel 2024, Dio volendo, avrò un commentario che segue le letture, perché a volte appunto ci troviamo a leggere delle cose, ci troviamo a dire questo è difficile da comprendere. Ok, buona giornata a tutti, ci sentiamo domani, ciao.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Ora sono qui davanti a te, con il cuore arreso solo a te, Gesù. Hai cura di me. Sono le parole iniziali di questo canto di lode e adorazione, il cui titolo è Selah, parte 1. Selah, parola ebraica, vuol dire pausa, e la troviamo nei salmi composti da molti versetti. Facciamo una pausa ora, meditiamo con Selah, il pieno Vangelo.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Vivo, dei Pienovangelo.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 24 minuti.
3: Bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare con il nostro versetto di oggi, con il commento estemporaneo relativo, vi ricordo come sempre il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare attraverso la forma cartacea oppure anche con la posta elettronica. E poi il sito hopmedia.it con tanti contenuti, sia video che audio, e fra gli audio potrete scaricare i podcast di questo e degli altri programmi di RVS. Ma iniziamo con il versetto di oggi che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi al capitolo 3, il versetto 16. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali, cantando a Dio di cuore e con gratitudine. Beh, l'Apostolo Paolo ci rivolge un invito che non è solo un consiglio spirituale, ma è una vera e propria strategia di vita, cioè fare abitare la parola di Dio in noi nella sua ricchezza, nella sua completezza, nella sua massima presenza possibile. Ma cosa significa in maniera concreta, in maniera reale, fare abitare una parola dentro di noi? Beh, per capire questo invito di Paolo vorrei raccontarvi un aneddoto, la storia di un vecchio artigiano liutaio, un uomo che passava la vita a riparare violini e a costruire violini. E un giorno un giovane apprendista gli chiese come facesse a capire se un legno fosse quello giusto per curare lo strumento. E l'artigiano lo portò in una stanza piena di strumenti appesi alle pareti. Prese un violino perfetto, si mise al centro della stanza e ne pizzicò una corda, una nota secca, una nota vibrante. E dopo un istante di silenzio si sentì un suono leggerissimo nell'aria. Anche gli altri violini appesi stavano vibrando sulla stessa identica nota. E il vecchio disse al ragazzo: «Vedi, il legno buono è quello che sa risuonare con la nota fondamentale. Se è teso, se è spaccato, se è rigido o se è pieno di polvere, resta muto». Ora, questa storiella ci fotografa perfettamente, perché la parola di Cristo è quella nota fondamentale di cui abbiamo parlato in questo racconto. Farla abitare in noi significa sintonizzare la nostra vita sulla sua stessa frequenza, sulla sua stessa lunghezza d'onda, in modo che quando la parola risuona, anche le nostre giornate, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre reazioni inizino a vibrare all'unisono con questa parola del Signore. E se siamo troppo pieni del rumore esterno, del rumore del mondo, diciamo così, o siamo induriti dai risentimenti, dall'odio, dalle invidie, da tutte le possibili cattiverie che possono entrare nella nostra mente e nel nostro cuore, quella parola scende scivola via e noi restiamo muti, cioè non risuoniamo alla stessa frequenza della parola del Signore. Non riusciamo a vibrare con questa parola, il nostro cuore non si accenderà, i nostri occhi non si risveglieranno, i nostri pensieri non saranno accarezzati dalla parola del Signore. E ci sarà tutto un altro atteggiamento. Bene, allora su questo tema continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348 222 72 94, numero WhatsApp di RVS, e hopmedia.it il sito. E continuiamo con la nostra riflessione sul versetto di Colossesi 3,16 che, ripeto, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali, cantando a Dio di cuore e con gratitudine. Beh, abbiamo già commentato nella prima parte di questa nostra riflessione estemporanea, soprattutto con un aneddoto dell'artigiano liutaio e del violino che faceva vibrare con il suo suono altri violini che stavano appesi, e l'idea fondamentale era che questa risonanza poteva accadere solo se gli altri violini non avevano il legno rigido troppo teso o pieno di polvere, eccetera. Riprendendo l'esempio anche della parola di Dio che risuona dentro di noi, questo non è un'idea nuova, perché se guardiamo al Primo Testamento, all'Antico Testamento della Bibbia, nel libro del Deuteronomio capitolo 6, i versetti da 6 a 8, troviamo il cuore della fede di Israele, così come veniva definito, cioè lo Shema. Shema Israel, ascolta Israele, era questo il richiamo del Signore. E Mosè scrive: questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, come veniva definito, cioè lo Shema. Shema Israel, ascolta Israele, era questo il richiamo del Signore. E Mosè scrive: questi precetti

consultare una volta alla settimana, nel giorno di sabato, ma era l'aria stessa da respirare, potremmo dire, perché proprio fisicamente questa parola doveva essere legata alla mano, c'erano dei cartigli su cui era riportato il versetto biblico dentro una scatoletta che poi veniva legata alla mano, e questa legatura si protraeva fino all'avambraccio almeno. Poi

0: ancora oggi. E perché questo radicalismo, possiamo dire? Perché Dio conosce la nostra fragilità, sa che abbiamo la memoria corta, e che dimentichiamo facilmente i benefici, del Signore quando magari arrivano i problemi, quando arrivano le cosiddette tempeste della vita. E l'Apostolo Paolo, in fondo, sta scrivendo ai credenti della città di Colosse, e direi anche a noi, la stessa cosa che Mosè diceva al popolo nel deserto, cioè masticate la parola, custoditela quando camminate e anche quando riposate, diventate voi stessi quella parola incarnata. E qui mi fa venire in mente anche Giovanni, l'apostolo Giovanni, che scrive anche l'Apocalisse e che in una delle sue visioni riceve da Dio l'istruzione di mangiare il rotolo su cui erano scritte delle parole di Dio, insomma, mangiarlo e digerirlo. Ecco, c'è qualcosa di esteriore che è una metafora che però diventa realtà nella parte interna del nostro essere. E ritornando a Paolo, quando lui parla di istruirci a vicenda con salmi e inni, ci sta dicendo che la Bibbia tutta, Antico Testamento e Nuovo Testamento, con le sue preghiere, con la sua parola, è il tesoro da cui attingere per non perderci, per non perdere il cammino. E allora la sfida che questa parola ci lancia oggi è semplice. Quale spazio stiamo dando alla nota fondamentale di Cristo nelle nostre giornate, a quel violino che suona la nota fondamentale affinché noi violini appesi possiamo risuonare attraverso le sue vibrazioni? E allora chiediamo al Signore la grazia di non essere violini muti, ma strumenti capaci di risuonare, appunto. Sforziamoci di prendere magari un piccolo versetto del Vangelo o di un Salmo o di un'altra parte della Bibbia, di custodirlo nel cuore durante la giornata, mentre lavoriamo, mentre studiamo, mentre siamo in giro o mentre siamo in famiglia, e lasciamo che quella parola abiti in noi nella sua ricchezza, come scriveva Paolo ai Colossesi, in modo che possa trasformare ogni nostro gesto in un canto di gratitudine a Dio. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
1: Siamo pronti a riflettere attraverso il Vangelo di Giovanni e lo facciamo con Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità avventista di Catania.
2: Buongiorno Daniela, bentrovata.
1: Grazie
2: Un caro
1: Giuseppe, io sono
2: saluto.
1: pronta, tu sei pronto? Siamo pronti?
2: Sono pronto, spero di essere
1: Sei
2: pronto.
1: pronto?
2: Saluto a quanti.
1: Immergiamoci,
2: Sì, oggi
1: immergiamoci.
2: sei solo, mi sembra
1: Sì, sono
2: non c'è
1: solo
2: Elena.
1: oggi. Non

0: c'è Elena.
1: Perfetto, quindi continuiamo.
0: Non perfetto perché non c'è Elena, perché se ti ascolta Elena, come perfetto? No, oggi non c'è Elena, ti ho detto perfetto. No, no, non era collegato ad Elena.
1: E quindi continuiamo il nostro questo percorso all'interno dell'Evangelo di Giovanni e siamo arrivati al capitolo 20. L'ultima volta avevamo cominciato a leggere il versetto 19, che adesso rileggeremo, e dice quanto segue. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per la paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. Abbiamo detto che dopo la risurrezione, dopo la testimonianza delle donne, okay, c'è questa scena, Giovanni ci presenta questa scena dei discepoli riuniti e le porte erano ben serrate, come dice lo stesso Giovanni, probabilmente per paura di anche loro essere presi e in qualche modo accusati.
0: Arrestati, insomma, processati, che era questa la...
1: È interessante che in questa stanza, in questa sala, improvvisamente appare Gesù. Questa apparizione così
0: a porte strana, chiuse, anche a porte sbarrate,
1: perché Giovanni secondo me sottolinea, evidenzia sia il fatto che magari loro ancora non avevano ben compreso, quindi erano umanamente parlando è comprensibile, no? Ancora pieno di paure, però sottolinea che le porte erano chiuse, quindi Gesù non bussa, non si fa aprire la porta, ma si presenta lì. E questa apparizione, no, così miracolosa, ci dimostra, fra le altre cose, che il corpo risorto di Gesù evidentemente non era soggetto alle stesse limitazioni fisiche del nostro corpo attuale, no? E quindi, considerato che anche noi, secondo la scrittura, noi risorgeremo così come Gesù è risorto, questo passo, questo episodio può darci anche alcuni indizi sulla natura dei nostri corpi risorti futuri. Quindi avremo un corpo che sarà sicuramente diverso da quello che avremo oggi, però sarà un corpo visibile, un corpo che, come vedremo fra un po', potrà essere toccato, quindi un corpo che è fra il materiale e lo spirituale,
0: che mangia, anche chi può mangiare, quindi Gesù mangiava,
1: ricordiamo benissimo che Gesù ha anche mangiato con loro, quindi queste sono è una delle cose meravigliose che il Signore sta preparando per ciascuno di noi. È interessante che dopo la resurrezione Gesù sarebbe potuto andare ovunque, avrebbe potuto fare tante cose, ma vediamo che lui invece desidera stare con i suoi discepoli. Lui per prima cosa va in cerca dei suoi.
0: Gli dà appuntamento, se non sbaglio, perché quando dice a Maria Maddalena: vai a dire sì, che io li precederò. Quindi
1: i fratelli, no? E lì per la prima volta li chiama fratelli, no? Ecco, abbiamo notato anche questo la volta scorsa. E quindi Gesù è puntuale, no? E questo, ecco, la fedeltà di Dio è bello anche in questo. Il Signore non viene mai meno a una sua promessa, a un suo appuntamento. Probabilmente dopo aver abbandonato Gesù proprio nel giorno della sua crocifissione, magari i discepoli si aspettavano parole di riprensione o di accusa, o avevano secondo me un forte senso di colpa. Vediamo invece che al contrario Gesù porta qui una parola di pace. Una pace che sicuramente è sinonimo di riconciliazione, no? E questa fu in qualche modo la rassicurazione che non c'era alcun motivo di avere paura, che tutto andava bene. Quindi adesso Gesù era nuovamente fra loro e tutto andava bene. Continuiamo la lettura, versetti da 20 a 23. E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Gesù qui si preoccupa di rassicurare, no, i suoi, di essere davvero lui e di essere veramente risorto. È interessante che fece questo non solo per i discepoli presenti, perché Luca descrive lo stesso incontro E ci dice, ci riporta che erano presenti non solo i discepoli, ma anche quelli che erano con loro riuniti insieme. Oh, e addirittura, sempre nel racconto di Luca, ci viene detto che Gesù invita a toccare il suo corpo, quindi assicurarsi che lui fosse davvero reale, che non
0: Un
1: fosse uno
0: fantasma.
1: spirito. E qui vediamo che Gesù ripete nuovamente, no, questa benedizione. Questo dar loro la sua pace. Probabilmente lo fece anche per calmarli dallo shock, dalla paura del momento, perché immagino che non deve essere stata una situazione facile da gestire anche dal punto di vista emozionale. La ripetizione di questa promessa, no, possiamo dire che rende il dono della pace molto più grande e significativo. Non è una semplice parola da ripetere così meccanicamente, no? Gesù, e soprattutto Gesù risorto, deve portare pace nella vita del credente. Lui aveva affrontato e sconfitto tutte le forze che distruggono la pace dell'uomo. E quindi adesso, dicendo pace a voi, stava facendo qualcosa di infinitamente più grande che esprimere un semplice augurio. Stava lui facendo una dichiarazione, stava, come dicevamo prima, impartendo una benedizione. Perché? Perché i nostri peccati sono perdonati, la schiavitù del peccato è stata spezzata. Adesso Gesù, che si fa carico delle nostre paure, delle nostre preoccupazioni, e la nostra vita, la vita del credente, è stabilita per l'eternità. E tutti questi elementi, tutte queste certezze, ecco, inevitabilmente devono far nascere dentro il credente una pace. E noi stessi, quindi, come credenti, dobbiamo possedere una pace sia interiore ma anche esteriore, prima di poter predicare in maniera efficace il Vangelo della pace agli altri. Noi sappiamo che nessuno può dare agli altri ciò che non ha. Se non abbiamo qualcosa noi, di sicuro non possiamo trasmetterlo agli altri. E quindi, quando predichiamo l'Evangelo della pace, se lo predichiamo mentre siamo in ansia, in preda al panico, alle paure di questo
0: Il
1: mondo,
0: messaggio
1: quale
0: non arriva,
1: messaggio?
0: ecco, non arriva,
1: Il
0: anzi.
1: messaggio sicuramente non arriva. Mentre se questa pace davvero vive dentro di noi, la gente si rende conto che, nonostante le tempeste della vita, noi abbiamo una marcia in più.
0: Una pace che non si spegne, una pace che non è solo parole. Quando Gesù, ha detto che dava la pace, i discepoli hanno sentito questa pace che arrivava nei loro cuori.
1: Sì, sicuramente sì. Come dicevamo prima, noi siamo invitati a vivere, a sperimentare in maniera pratica questa promessa, questa benedizione di Gesù, che non era soltanto per i dodici e quelli che erano con loro, anzi, che non erano più dodici, no? Ma è estesa a tutti coloro che da quel momento in poi avrebbero accettato il Cristo risorto. E poi Gesù ripete qualcosa che aveva già detto in Giovanni 17, al capitolo 17, dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi qui Gesù affida ai suoi discepoli una missione, che è quella di continuare la sua opera sulla terra. Sappiamo che Gesù poi, dopo un certo numero di giorni, sarebbe tornato al Padre. E quindi Gesù dice: come tu hai mandato me nel mondo, in Giovanni 17, così ho mandato loro nel mondo. E qui Gesù ribadisce questo concetto. Quindi significa che sia allora, ma anche, e io direi soprattutto oggi, i discepoli vengono inviati secondo il modello del Padre che manda il Figlio, che manda il Figlio. Quindi i discepoli sono dei missionari, sono degli inviati, da cui poi viene il termine apostolo, che in greco appunto significa inviato, mandato, qualcuno che ha ricevuto un incarico, che ha ricevuto un mandato. Quindi Gesù manda ogni credente, ogni singolo credente in missione nel mondo. Ecco, quando diciamo questo, dobbiamo necessariamente o subito pensare a luoghi lontani, Africa o posti in mezzo sperduti, no? Ecco, il mondo, il nostro mondo comincia dal nostro vicinato, dalla famiglia, dal nostro condominio, dal nostro quartiere, dalla nostra città. Quindi ecco, dobbiamo avere un'idea realistica, no? Della nostra missione nel mondo. E quindi noi siamo inviati nello stesso modo in cui fu Gesù. inviato Gesù. Gesù non fu mandato come un filosofo, alla stregua di Platone o Aristotele, nonostante conoscesse una filosofia più elevata, no, di questi uomini. Gesù non fu mandato come inventore, esploratore, non fu mandato come un conquistatore, no, nonostante fosse più valoroso di Alessandro Magno. Gesù fu mandato ad insegnare, a vivere in mezzo a noi, a soffrire per la verità, per la giustizia. Gesù fu mandato a salvare gli uomini e di conseguenza la nostra missione, la missione di ogni singolo credente che accetta, che riceve e che accetta questo mandato di Gesù, in qualche modo deve riflettere quindi la stessa missione di Gesù. E poi qui avviene un qualcosa di particolare, no? Gesù che dice ricevete lo Spirito Santo, Gesù che soffre, Gesù dà ai suoi discepoli lo Spirito Santo, che avrebbe dato loro una nuova vita e anche la capacità di svolgere la loro missione, perché la missione del cristiano, sappiamo, non è una missione semplice e facile, e umanamente parlando non sarebbe diciamo semplice da gestire.
0: Per ecco noi non saremmo capaci di riuscire a portare avanti.
1: Quindi ecco che ogni credente ha bisogno di una forza, no, sovrannaturale, che è quella dello Spirito Santo. E qui sembra, no, che Giovanni faccia una connessione, no, voluta tra il soffio dello Spirito di Gesù sui discepoli e il soffio di Dio che diede vita ad Adamo, all'uomo nella creazione, ricordiamo. No? E quindi qua si tratta come un'opera di ricreazione, quindi una nuova creazione, simile a quando Dio appunto aveva soffiato la vita nel primo uomo. Ricordiamo anche come Giovanni spesso cita gli incontri di Gesù, per esempio con Nicodemo, dove Gesù insiste sul nascere di nuovo e gli fa riferimento, un chiaro riferimento allo Spirito, perché bisogna nascere di acqua e di Spirito. Con la donna samaritana al pozzo, quando parla di quest'acqua, no? Quest'acqua viva, qualche capitolo dopo poi Giovanni specifica che quest'acqua rappresentava lo Spirito Santo che ancora non era stato dato. E quindi in quel momento, nel momento in cui Gesù soffia e impartisce lo Spirito Santo, ecco che i discepoli nacquero di nuovo. Quindi in qualche modo viene suggerito che dovevano essere resi degli uomini nuovi se volevano essere adeguatamente equipaggiati per svolgere l'opera a cui li aveva chiamati. E noi vediamo come poi da lì a qualche giorno dopo, ecco, e il loro atteggiamento cambia completamente. Non vediamo più degli uomini paurosi, chiusi a chiave, ma vediamo delle persone che
0: è
1: hanno.
0: È stata una trasformazione totale.
1: Una trasformazione totale, una trasformazione che non può venire da una semplice convinzione umana, no? O immaginazione umana, ma è qualcosa che Dio mette nella vita di ognuno. È interessante avvalorare anche questo accostamento che fa Giovanni con il soffio vitale, che la parola in greco qui usata è la stessa usata nella versione dei 70. Ricordiamo che la versione dei 70 è il Vecchio Testamento tradotto in lingua greca. E questa frase, questa parola, questo termine che qui usa Giovanni è lo stesso che viene usato sia in Genesi, quando Dio soffia nelle narici un alito di vita, ma anche nella famosa visione di Ezechiele, quelle delle ossa secche, quando dice soffia su questi uccisi perché vivono, okay? Quindi è lo stesso termine. Ecco, qui ancora una volta a evidenziare come è lo Spirito di Dio l'unico in grado di poter dar vita sia dal punto di vista fisico, no, alla nascita del genere umano, dell'essere umano, ma anche dal punto di vista spirituale. Senza l'opera dello Spirito Santo noi non saremmo in grado di fare nulla. D'altronde Gesù stesso dice senza di me non potrete far nulla. E all'inizio, come dicevo prima, del ministero di Gesù, Giovanni appunto aveva sottolineato questo, no? Cioè, lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi adesso invece era giunto il momento di impartire lo Spirito. E quindi questi uomini e ci fermiamo qui.
0: Sì, andiamo oltre perché il tempo non ce l'abbiamo e quindi non vorrei non dire le cose importanti. Quindi lo Spirito Santo quanto è stato importante allora, quanto lo è anche oggi? Non pensiamo di essere migliori, più capaci. Per riuscire a portare avanti il ministero di Gesù ci vuole lo Spirito Santo, ma anche per vivere in questo tempo così difficile. Lì c'erano le persecuzioni, qua abbiamo forse, soprattutto in Occidente non abbiamo quelle persecuzioni, ma forse c'è troppa secolarizzazione e questo ci porta lontano da Dio. Quindi lo Spirito Santo ci serve per rimanere in Lui, per rimanere connessi a Lui. Quindi alla prossima, buona giornata.
1: Buona giornata, un saluto a tutti.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto,

0: ascoltare Dio. Se in passato Dio aveva ordinato al suo popolo di circoncidere il proprio cuore, è vero pure che Israele non era stato capace di farlo, ma ora è Dio stesso a dire che circonciderà ogni cuore, nel senso che lo libererà da ogni legame che impedisce le sue scelte. Quanti sono oggi quelli che hanno il cuore incatenato dall'orgoglio? Quanti sono quelli che pensano Dio non mi perdonerà mai? Quanti sono quelli che pensano che si presenteranno a Dio quando saranno diventati migliori? Per noi è impossibile diventare migliori se non è Dio a cambiare il nostro cuore. Ma voglio ribadire a questo proposito un verso a me molto caro che è scritto in Isaia capitolo 1 al verso 18 e che dice: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve.
1: E il titolo della riflessione di oggi è Affinché possiate vivere. Solo Dio può trattare efficacemente con il nostro cuore e toglierne la carnalità e la corruzione. Che possiamo amare Dio con tutta la nostra forza e con tutta l'anima è un miracolo della grazia che solo lo Spirito Santo può operare. Per questo dobbiamo guardare solo al Signore e non accontentarci di niente di meno. Nota dove avviene la circoncisione di cui parla il verso citato sopra. Non è nella carne, ma è nello Spirito. È il segno essenziale dell'alleanza di grazia. L'amore verso Dio è il marchio indelebile del seme eletto. Con questo sigillo segreto, l'elezione della grazia è certificata al credente. Dobbiamo fare attenzione a non affidarci a nessun rito esteriore, ma essere sigillati nel cuore dall'azione dello Spirito Santo. Nota qual è il risultato: affinché tu viva. L'intenzione della carne è la morte. Vincendo la carne troviamo vita e pace. Se camminiamo nelle cose dello Spirito, vivremo. Caro amico e cara amica, oggi e per tutta la nostra vita possa il nostro Dio completare la sua opera di grazia nella nostra natura interiore, in modo che possiamo vivere in Dio nel senso più pieno e più alto. Dio ti benedica.
2: Questo verso è la promessa solenne di un Padre celeste che mette al mondo figli concepiti con amore e promette di prendersene cura teneramente. Quindi è lontano anni luce dal concetto di un Dio lontano, distratto, che ogni tanto si affaccia dal cielo indifferente per dare un'occhiata al mondo. Quando la gente dice Dio dov'è, dovrebbe aprire le pagine della Bibbia e dalla Genesi fino all'Apocalisse scoprire il carattere, la fedeltà, la tenerezza e l'amore di Dio per l'uomo. Sarebbe come un burattinaio se ci avesse creati per guardarci dall'alto come delle formiche. Invece attraverso le parole di Gesù ribadisce: se voi che siete malvagi, inteso come umani, fragili e corruttibili, sapete però dare cose buone ai vostri figli, quanto più, e qui si deve fare molta enfasi su questo quanto più, il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Qualcuno dirà: ma io prego e non succede niente, io invece sto cercando lavoro ma Dio non mi aiuta. Lasciatemi passare il termine. Ma chi ha detto che Dio è il genio della lampada pronto a esaudire ogni nostro desiderio? Dio è Padre, punto. Già solo questo è una garanzia, perché il Padre ama i figli e ha per loro un futuro e una speranza, come è scritto in Geremia. Ma i figli devono onorarlo, cercarlo, impegnarsi a conoscerlo, perché è solo così che si stabilisce una relazione. Relazione. Possiamo essere figli di un padre che non conosciamo? Rifaccio la domanda: possiamo avere una relazione di figli sapendo che abbiamo un padre ma non lo frequentiamo? Dio sta dicendo a quanti non hanno ancora realizzato di essere figli: venite a me. A quelli invece che lo sanno già sta comandando: andate per il mondo e fate conoscere il Vangelo della grazia, così che tutti sappiano quanto li amo. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

A Vicenza un prete sopra le righe ha deciso di dire messa fuori dalla chiesa, nei luoghi dove si raduna la gente, tra cui il bar. L'iniziativa ha sollevato qualche perplessità, ma anche grande partecipazione. Il parroco, peraltro, non è nuovo a iniziative fuori dell'ordinario, è sua l'idea dei buoni confessione da distribuire a chi bestemmia. Il giornale di Vicenza riferisce che il voucher, chi l'avrebbe mai detto, è andato a ruba, tanto da costringere la parrocchia a prevedere una ristampa.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero di Il Sentiero. Spingo la vecchia porta che a poco si apre cigolando. Non appena metto piede dentro la stalla, alcuni pipistrelli, spaventati dalla mia presenza, si staccano dalle vecchissime travi del soffitto, cominciando a volare tutto intorno. Istintivamente arretro, ritornando all'aperto, e liberando così gli animali dalla mia scomoda presenza. I pipistrelli allora, dopo aver volato ancora per un po' nell'ambiente chiuso, ad uno si riappendono alle travi e ritrovano la loro tranquillità. Sono arrivato fino a questa vecchia costruzione semidiroccata dopo aver camminato a lungo sui sentieri che attraversano le colline ricoperte di macchia e bosco mediterranei. Quando ho visto questa stalla con accanto un'antica casa colonica ormai disabitata, non ho resistito al desiderio di dare un'occhiata all'interno. Spingendo la vecchia porta tarlata, mi aspettavo di trovare forse qualche animale dentro l'edificio, ma non pensavo assolutamente ai pipistrelli, non li avevo proprio in mente. Invece sono loro, ormai, a quanto pare, i padroni di casa. Resto fuori dalla stalla perché non voglio disturbarli ulteriormente, ma dalla porta ancora aperta e da una finestra, ormai senza più infissi, continuo ad osservarli. Ho davanti ai miei occhi una colonia femminile di allevamento. I pipistrelli, appesi a testa in giù, sono infatti tutte femmine. Non posso avere nessun dubbio al riguardo. Infatti distinguo chiaramente i neonati che se ne stanno appesi anche loro, ma non alle travi, bensì al pelo del ventre delle madri. So che per molti i pipistrelli sono animali rivoltanti. Non è così per me. Anzi, la vista di questi minuscoli esserini, da poco affacciatisi sulla scena della vita, mi ispira un senso di tenerezza. I piccoli dei pipistrelli devono fare estrema attenzione a non staccarsi dalla madre, che è per loro fonte di calore e nutrimento, perché non sapendo ancora volare, se dovessero cadere sul terreno sarebbero condannati a morte certa. Se invece rimangono ancorati al ventre materno, non hanno nessun problema. La madre li tiene lì 24 ore su 24, anche mentre di notte vola a caccia di insetti. Anzi, spesso le femmine che hanno il piccolo volano, allattano e cacciano nello stesso tempo. Richiudo la porta della stalla e mi allontano. Non voglio disturbare più oltre queste giovani madri che nelle ore diurne hanno bisogno di riposarsi in vista delle fatiche notturne della caccia.

L'episodio che vi ho raccontato poco fa si è svolto qualche anno addietro, nel mese di luglio, sulle colline dell'Istria. Ora siamo invece verso la fine di novembre e i pipistrelli delle diverse specie italiane hanno concluso da tempo l'allevamento dei piccoli. Sul finire dell'estate, anzi, le femmine si sono già nuovamente accoppiate con i maschi, dei quali conservano ora il seme nell'utero. Questo seme resterà lì, vivo e vitale, fino alla prossima primavera, quando avverrà la fecondazione delle uova ed il conseguente inizio di una nuova gravidanza. Ora, in attesa di questi eventi, i pipistrelli hanno provveduto a cercarsi un posticino riparato dove trascorreranno la stagione fredda in letargo. Non è raro, comunque, se la temperatura esterna non è troppo fredda, vederne qualcuno in giro anche nei mesi freddi. A me capitò di osservarne uno che volava arzillo in pieno gennaio. Si tratta però di eccezioni. In genere, durante i mesi invernali, i pipistrelli dormono. Si mantengono cioè in uno stato di torpore che consente loro di consumare pochissima energia. Non potrebbe essere altrimenti, comunque, perché se durante i mesi freddi, quando non ci sono insetti da cacciare, i pipistrelli dovessero consumare grosse quantità di energia, non saprebbero come rimpiazzarle e sarebbero destinati a morte sicura. Questi piccoli cacciatori della notte sono gli unici mammiferi selvatici, oltre ai topi e ai ratti, che hanno colonizzato l'ambiente urbano, che infatti offre loro parecchi comodi rifugi. Insomma, le nostre città sembrano fatte apposta per ospitare questi piccoli mammiferi volanti.

Parlando dei pipistrelli, non si può fare a meno di ricordare il loro singolare sistema di orientamento durante il volo. Questi animali sono dotati di un vero e proprio radar estremamente sofisticato. L'animale volando produce tutta una serie di ultrasuoni che vengono emessi dalla laringe. Quando questi ultrasuoni urtano contro un ostacolo, si genera un eco di ritorno che viene percepito dalle sensibilissime orecchie del pipistrello, che valuta il tempo che l'eco ci ha messo a ritornare, e questo gli fornisce delle indicazioni circa la distanza dell'ostacolo. Inoltre l'eco non arriva simultaneamente ad entrambe le orecchie, e l'animale sfrutta questa differenza per valutare quale sia, stavolta, la posizione dell'ostacolo. Il sistema di ecolocalizzazione dei pipistrelli è talmente valido e perfezionato che anche individui ciechi possono continuare a volare e a cacciare con successo. Del resto, che la vista abbia un'importanza relativa per questi animali è testimoniato anche dal fatto che, a differenza di molte altre creature notturne, essi hanno occhi molto piccoli. Un giudizio superficiale potrebbe portarci a concludere che i radar costruiti dall'uomo siano molto più sofisticati di quelli posseduti dai pipistrelli. Infatti, se paragoniamo i 10.000 milioni di oscillazioni al secondo che viaggiano alla velocità della luce dei nostri radar con le 100.000 oscillazioni al secondo che viaggiano alla velocità del suono prodotte, nel migliore dei casi, dai pipistrelli, una conclusione come quella citata diventa possibile. In realtà, però, le cose stanno ben diversamente. Il creatore ha dotato i nostri amici alati di un sistema di ecolocalizzazione molto più efficiente dei nostri migliori radar. Tutti sanno, per esempio, che i nostri radar non sono in grado di individuare un aereo che voli a quota molto bassa, perché l'eco prodotto dall'aviogetto si confonde con quello prodotto dalla superficie del terreno. Questo problema non esiste per i pipistrelli, che sono perfettamente in grado di distinguere una preda, anche se questa è molto vicina al terreno. C'è poi ancora da ricordare la facilità con la quale i nostri radar captano interferenze che rendono nulle le loro capacità di individuazione. Questo ha portato, tra l'altro, l'ingegneria militare a produrre emittenti che disturbano i radar nemici, oppure apparecchiature che tentano di proteggere i propri radar dalle interferenze. I pipistrelli si dimostrano completamente immuni da difficoltà di questo genere. Infatti possono volare, per esempio, in molti all'interno di una grotta senza essere per nulla disturbati dagli ultrasuoni prodotti dai congeneri. Pare anzi che ogni pipistrello emetta le proprie vibrazioni con intervallo e lunghezza d'onda ben precisi e particolari, in modo da poter distinguere perfettamente la propria emissione da quella degli altri. Inoltre i pipistrelli sono in grado di variare, a seconda del bisogno, la lunghezza d'onda degli ultrasuoni, cosa questa che nei nostri radar non siamo ancora riusciti a fare in modo completamente efficace. La conclusione qual è dunque? La sapienza del creatore, ancora una volta, emerge chiarissima ed inequivocabile da queste piccole creature alate che purtroppo ancora troppi disprezzano.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, eccoci insieme, sempre col libro più letto e con Maria ed Enzo naturalmente. E lo sai che la gloria di Dio si allontana da chi si allontana da Dio? Ascoltiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo

naturale a Gerusalemme per fargli vedere queste cose per poi tornare a raccontarle al popolo di Israele in cattività a Babilonia. Certamente gli sarà stato raccontato delle lusinghe dei falsi profeti, i quali affermavano che tutto andava bene a Gerusalemme, che presto sarebbero tornati nuovamente indietro. Ezechiele invece, dopo aver visto le cose che Dio gli aveva mostrato, sarebbe stato in grado di affermare il motivo per cui Dio stava esercitando il suo giudizio distruggendo la città. Abbiamo già visto nel capitolo 8 come ci fossero molti peccati evidenti nella vita degli abitanti di Gerusalemme. Dobbiamo sempre ricordare che il fatto che Dio giudica è una prova evidente che abbiamo un Dio vivente. Questo è anche il senso della visione delle ruote dentro le ruote che Ezechiele vide. Esse ci parlano della energia di Dio mentre si occupa degli uomini. Nella visione che Ezechiele ebbe della gloria del Signore, ci è detto che essa era tra i cherubini nel luogo santissimo del Tempio. La nazione di Israele aveva ciò che nessun'altra nazione ebbe mai, infatti quello che la Chiesa oggi non sperimenta è la presenza visibile di Dio. Nel nono capitolo ai Romani, Paolo elenca qualcosa come 8 punti di identificazione che erano unici per la nazione di Israele, e uno di loro era la gloria. Queste persone avevano la gloria, detta Shekinah, cioè la presenza visibile di Dio. Questo è ciò che Ezechiele vide nella sua visione del primo capitolo. Abbiamo visto che la gloria iniziò ad andarsene nel capitolo precedente e adesso c'è la conclusione. Leggiamo infatti che uscì dal Tempio e restò sopra di esso, come leggiamo nei primi 3 versetti di questo capitolo 10 di Ezechiele. Io guardai ed ecco sulla distesa sopra il capo dei cherubini c'era come una pietra di zaffiro. Si vedeva come una specie di trono che stava sopra di loro. Il Signore parlò all'uomo vestito di lino e disse: va fra le ruote sotto i cherubini, riempiti le mani di carboni ardenti tolti in mezzo ai cherubini e spargili sulla città. Ed egli vi andò in mia presenza. I cherubini stavano al lato destro della casa quando l'uomo entrò là. La nuvola riempì il cortile interno. L'uomo vestito di lino deve spargere i carboni ardenti presi dall'altare sulla città. Questi carboni parlano di giudizio. Poiché il popolo aveva rifiutato la grazia, la misericordia, la redenzione di Dio, adesso devono subire il giudizio. Questo giudizio un giorno si eserciterà anche sulla terra e su tutti gli uomini che hanno rifiutato di credere in Cristo Gesù. Infatti, Dio ti ama e desidera avere comunione con te. Quindi, quando giunse il momento, mandò suo Figlio per compiere quanto era necessario per la tua salvezza. Poiché egli è santo e puro, non può tollerare il nostro peccato. Ha dovuto far pagare il prezzo della condanna al Signore Gesù, che diede la sua vita sulla croce. Ricordati sempre che Cristo è la propiziazione, cioè il mezzo per cui Dio può essere propizio, ossia favorevole. Egli è il trono della grazia e della misericordia per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma per i peccati di tutto il mondo. Sai, amico, amica, c'è un trono di misericordia dove oggi puoi venire ed essere salvato. Ma se lo rifiuti e non tieni in nessun conto questa offerta, un giorno il giudizio di Dio si riverserà su di te. E solo Cristo espiò il nostro peccato, subì il giudizio, ed è quello l'unico modo in cui Dio ci perdona.

In questo passo il giudizio di Dio si sta riversando su Gerusalemme, la città che è stata chiamata il centro della terra. Infatti qualcuno ha così definito Gerusalemme. Era il centro nevralgico ai giorni d'Abramo, da dove partì il piano di Dio. Poi divenne il centro verità per Mosè e i profeti. Infine diventò il centro della salvezza ai tempi di Cristo. Averlo rifiutato ha fatto sì che divenisse il centro della tempesta, continuando a esserlo attraverso tanti secoli e anche i nostri giorni. Le scritture predicono che diventerà il centro della pace nel regno del Messia e sarà il centro della gloria nel nuovo universo che deve ancora venire. Nel brano che stiamo considerando vediamo la visione che Ezechiele ebbe della partenza della gloria dalla città, ma non dimentichiamo che Dio ha un obiettivo eterno per questa città, città che egli ama. Leggiamo ora il versetto 4 del capitolo 10 di Ezechiele. La gloria del Signore si alzò sopra i cherubini, muovendosi verso la soglia della casa. La casa fu riempita della nuvola, il cortile fu ricolmo dello splendore della gloria del Signore. La gloria

di Dio per tantissimo tempo si era stabilita nel luogo santissimo, cioè il luogo in cui questo popolo incontrava Dio. Però ora la gloria se ne andava da quel luogo santissimo, tra i cherubini, e si fermava sopra il tempio per vedere se la gente tornasse a Dio, ma ciò non si verificò. I versetti seguenti, dal 5 all'8 di Ezechiele 10, ci dicono: «Il rumore delle ali dei cherubini si udì fino al cortile esterno, simile alla voce del Dio Onnipotente quando egli parla. Quando il Signore ebbe dato all'uomo vestito di lino l'ordine di prendere del fuoco in mezzo alle ruote che sono tra i cherubini, quegli venne a fermarsi presso una delle ruote. Uno dei cherubini stese la mano fra gli altri cherubini verso il fuoco, che era in mezzo ai cherubini, ne prese e lo mise nelle mani dell'uomo vestito di lino, che lo ricevette e uscì. Vidi che i cherubini avevano una forma di mano d'uomo sotto le ali». Questa mano descrive l'attività che Dio compie in certe cose. Ad esempio le frasi «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani», Salmo 19, versetto 1. «L'universo, che ci crediate o no, è opera delle mani di Dio», ma l'opera di Dio nella redenzione degli uomini è ancora maggiore della creazione. Isaia disse nel suo libro al capitolo 53, versetto 1: «Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Questo linguaggio così semplice, così familiare, è per farmi comprendere l'opera di Dio. Infatti, noi usiamo le nostre mani per fare alcune cose, le nostre braccia per compiere delle cose più faticose, ma ricordiamoci che la cosa maggiore che Dio abbia compiuto è l'atto d'amore meraviglioso, di redenzione compiuto alla croce da Cristo Gesù. Ezechiele dice in questi versetti che la mano di Dio si muove per giudicare. Leggiamo ancora un altro brano, versetti dal 9 all'11 di Ezechiele, capitolo 10. «Io guardai ed ecco quattro ruote presso i cherubini, una ruota presso ogni cherubino, e le ruote avevano il bagliore di una pietra di crisolito. A vederle tutte e quattro avevano una medesima forma, come se una ruota fosse in mezzo all'altra. Quando si muovevano dai loro quattro lati, e muovendosi non si voltavano, ma seguivano la direzione dal luogo verso il quale guardava il capo, e andando non si voltavano. Hai mai osservato una ruota mentre sta girando e una luce la attraversa? È uno spettacolo meraviglioso. Essa ha come una rotazione contraria e la luce acquista diversi colori, come una pietra preziosa. La stessa cosa è per queste ruote. Sono incessantemente in attività e parlano del fatto che Dio è impegnato per noi. Il Signore Gesù disse queste parole nell'Evangelo di Giovanni, puoi trovarle al capitolo 5, nel versetto 17. Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. Anche il Signore Gesù è molto occupato per noi da quando è asceso al cielo. Infatti, egli ha promesso di essere sempre con coloro che gli appartengono. Sai, egli non deve andare da un lato all'altro della sua strada, ma va avanti diritto, verso il compimento del suo obiettivo per il mondo.

0: Leggiamo ancora cosa ci dicono i versetti seguenti, dal 12 al 14, sempre di Ezechiele 10, su questi cherubini descritti. Tutto il corpo dei cherubini, i loro dorsi e le loro mani, le loro ali, come pure le ruote di tutti e quattro, erano pieni d'occhi tutto attorno. Udii che le ruote erano chiamate turbine, ogni cherubino aveva quattro facce. La prima faccia era una faccia di cherubino, la seconda faccia una faccia d'uomo, la terza una faccia di leone, la quarta una faccia d'aquila. Questo brano è naturalmente altamente figurativo e credo che qui, davanti a noi, abbiamo rivelato il messaggio dei quattro Vangeli. Nella faccia dell'aquila è dipinta la divinità di Cristo, che c'è rappresentata dal Vangelo secondo Giovanni. Nella faccia del leone è dipinto il regno di Cristo, il leone della tribù di Giuda. Questo ci viene presentato dal Vangelo secondo Matteo. Nella faccia dell'uomo è dipinta l'umanità di Cristo. Ecco perché nel Vangelo di Luca Gesù è presentato come figlio dell'uomo. Infine, la faccia del cherubino, raffigurante un bue, dipinge il servizio di Cristo, che ci viene rappresentato dal Vangelo di Marco. Il Vangelo è la bella notizia che ci parla dell'opera compiuta dal Signore Gesù per la salvezza di chiunque crede in Lui. Egli un giorno non venne sulla terra solamente per darci dei buoni insegnamenti o mostrarci un esempio di vita, ma venne per dare la sua vita, spargere su quella croce il suo sangue, in modo che tu ed io possiamo avere vita eterna mediante la fede in Lui. Non permettere quindi che la grazia si allontani da te, come si verificò a quel tempo a Gerusalemme. I versetti seguenti, che concludono anche questo capitolo 10 di Ezechiele, ci manifestano come a quel tempo nessuno si pentì nei riguardi di Dio ed egli allora allontanò la sua gloria da Gerusalemme. I cherubini si alzarono. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti presso il fiume Chebar. Quando i cherubini si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro, e quando i cherubini spiegavano le ali per alzarsi da terra, anche le ruote non deviavano dal loro lato. Quando quelli si fermavano, anche queste si fermavano. Quando quelli si innalzavano, anche queste si innalzavano con loro, perché lo spirito degli esseri viventi era in esse. La gloria del Signore partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le loro ali e si innalzarono su dalla terra. Io li vidi partire, con le ruote accanto a loro, si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa del Signore e la gloria del Dio di Israele stava sopra di loro, su in alto. Erano gli stessi esseri viventi che avevo visti sotto il Dio di Israele presso il fiume Chebar. Riconobbi che erano cherubini. Ognuno di essi aveva quattro facce, ognuno quattro ali. Sotto le loro ali appariva la forma di mani d'uomo. Quanto all'aspetto delle loro facce, erano le facce che avevo viste presso il fiume Chebar. Erano le stesse sembianze, i medesimi cherubini. Ognuno andava diritto davanti a sé. La gloria del Signore si alzò dal tempio. E con essa i cherubini si alzarono, e la gloria uscì e aspettò alla porta orientale, abbiamo letto. Questa visione ci fa pensare al fatto che Dio ha voluto manifestarsi per la salvezza del suo popolo in un altro modo, cioè mandando Gesù. L'apostolo Giovanni nel suo Evangelo dice, come è scritto appunto nel suo Evangelo al capitolo 1, versetto 14, «E la parola è diventata carne, ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria». Come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Questa è la gloria di Dio per noi, oggi. Non permettete che essa si separi da voi a motivo della vostra incredulità. Ora avete la possibilità di esserne fatti partecipi mediante la fede in Gesù. Non rimandate a domani, perché domani potrebbe essere troppo tardi ed essa essersene già andata.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il capitolo 11 è una profezia contro i capi che erano rimasti a Gerusalemme, nonostante la maggior parte del popolo fosse già stata deportata e quindi Gerusalemme, la città, non fosse ancora distrutta. Infatti, il re Sedechia era ancora sul suo trono e i capi erano in ribellione non solo contro Dio, ma lo erano anche contro il re di Babilonia, Nabucodonosor. Leggiamo quindi i primi versetti del capitolo 11 di Ezechiele, nei quali vengono elencati i nomi di questi capi. Poi lo spirito mi portò in alto e mi condusse alla porta orientale della casa del Signore che guardava verso oriente. Ed ecco, all'ingresso della porta 25 uomini. In mezzo a essi vidi Azania, figlio di Azzur, e Pelatia, figlio di Benaia, capi del popolo. Il Signore mi disse, figlio d'uomo, questi sono gli uomini che tramano iniquità e danno cattivi consigli in questa città. Essi dicono, Il tempo non è così vicino. Costruiamo pure delle case. Questa città è la pentola e noi siamo la carne. Come ho detto, questi sono i nomi dei capi del popolo. In altre parole, questi capi stavano dicendo: questa città adesso è nostra, possiamo farne ciò che ci pare. Quasi tutti se ne sono andati e noi continuiamo per la nostra strada. In questo modo avremo pace e prosperità. Continuiamo ora con i versetti dal 4 al 10 di questo capitolo 11 di Ezechiele. Perciò profetizza contro di loro, profetizza, figlio d'uomo. Lo spirito del Signore cadde su di me e mi disse: di, così parla il Signore. Voi parlate a quel modo, casa di Israele, e io conosco le cose che vi passano per la mente. Voi avete moltiplicato i vostri omicidi in questa città, ne avete riempito di cadaveri le strade. Perciò così parla Dio, il Signore. I vostri morti che avete stesi in mezzo a questa città sono la carne, e la città è la pentola, ma voi ne sarete portati fuori. Voi avete paura della spada, e io farò venire su di voi la spada, dice il Signore, Dio. Io vi porterò fuori dalla città, e vi darò in mano di stranieri, eseguirò su di voi i miei giudizi. Voi cadrete per la spada, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore. Dio sa quello che noi pensiamo. Egli conosce i nostri pensieri da lontano. Da quanto abbiamo letto, apparentemente i capi avevano ucciso coloro che obbedivano Dio, ma il suo obiettivo nel giudizio è che la gente lo possa conoscere, tenere in considerazione ciò che dice. Ma il discorso continua con le seguenti parole ai versetti dall'11 al 16. Questa città non sarà per voi una pentola, voi non sarete in mezzo a lei la carne, io vi giudicherò sulle frontiere di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, del quale non avete seguito le prescrizioni né messo in pratica le leggi, ma avete agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano. Mentre io profetizzavo, Pelatia, figlio di Benaia, morì. Io caddi faccia a terra e gridai ad alta voce: «Ahimè, Signore, Dio, vuoi tu porre fine al resto di Israele?» La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, i tuoi fratelli, gli uomini del tuo parentado e tutta quanta la casa di Israele sono quelli ai quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto: statevene lontani dal Signore, a noi ha dato il possesso del paese. Perciò di, così parla Dio, il Signore: sebbene io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi per i paesi, io sarò per loro per qualche tempo un santuario nei paesi dove sono andati». Dio dice che li giudicherà, ma dice altresì che ci sarà un gruppo che mi vedrà. Quando lo faranno, io sarò un santuario, un posto più piccolo del Tempio, e saranno in grado di avvicinarmi. Questo era l'accordo durante il periodo in cui il Tempio non c'era perché distrutto. Daniele e tanti altri erano tra quelli che cercavano il Signore in questo modo. Leggiamo ora i versetti dal 17 fino alla fine del capitolo 11 di Ezechiele. Perciò di, così parla Dio, il Signore: io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. Quelli vi giungeranno e ne toglieranno tutte le cose esacrande, tutte le abominazioni. Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Perché camminino secondo le mie prescrizioni, osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma quanto a quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose esecrande e alle loro abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore, Dio. Poi i cherubini spiegarono le loro ali e le ruote si mossero accanto a loro. La gloria del Signore di Israele stava su di loro in alto. La gloria del Signore si innalzò in mezzo alla città e si fermò sul monte situato a oriente della città. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse in Caldea presso i deportati, in visione, mediante lo Spirito di Dio. La visione che avevo avuta scomparve davanti a me. Io riferì ai deportati tutte le parole che il Signore mi aveva dette in visione. Dio avrebbe fatto ritornare la gente nel paese se si fossero pentiti. Ma chi sarebbero stati quelli che avrebbe fatto tornare? Quelli che avrebbero cercato Dio con tutto il cuore, pensate, furono meno di 60.000 persone che tornarono dopo 70 anni di cattività. Ora, molto presto, il giudizio di Dio arriverà anche sulla terra. È una grande tragedia che molti ignorino il fatto che il giudizio sta arrivando. Esso è una delle prove sicure della sua esistenza. La gloria del Signore si muove da Gerusalemme al Monte degli Ulivi, a est della città, ed Ezechiele è trasportato di nuovo a Babilonia, da dove iniziò il suo cammino. Egli ritorna per raccontare alla gente che i falsi profeti avevano detto loro delle bugie. Egli ha visto la visione che la città di Gerusalemme sarà distrutta e che la cattività in Babilonia sarà per tutti. Egli è in grado di spiegare perché Dio li giudicherà. E come sempre succede davanti alle affermazioni della parola di Dio, la gente non ascolterà Ezechiele, ma lui, nonostante tutto, continuerà a essere un segno per loro, inscenando la distruzione di Gerusalemme. Bene, e con questo è tutto anche per oggi. Abbiamo quindi visto altre cose attorno al libro del profeta Ezechiele. E domani, quando ci risentiremo, avremo l'opportunità di saperne ancora di più. Appuntamento allora domani, al solito orario. Ciao.
2: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente.

7. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos. Sono le ore 20. Buon ascolto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20.30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20.30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20.30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20.30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Grazie cari amici di essere di nuovo insieme a noi per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. E chiedo alla cara Patrizia di volere rileggere dal capitolo 12 i versetti da 31 a 33.

avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire.

0: dice ben poco attrattiva in un uomo sofferente, in un uomo inchiodato ad una croce, coperto di sangue, di ferite e agonizzante. Eppure Gesù affermò che proprio dalla croce avrebbe attirato a sé gli uomini. Certamente non quelli che lo vedevano solo con gli occhi fisici, ma quelli che lo avrebbero guardato con gli occhi della fede, con gli occhi del cuore. Avrebbe attratto tutti coloro che, resi capaci dallo Spirito del Signore, avrebbero visto l'amore nascosto dietro quelle sofferenze, la vita esistente dietro quella morte, la vittoria mascherata da sconfitta e la bellezza coperta di dolore. È normale venire attratti da ciò che piace, da ciò che è gradevole, divertente, gratificante, spassoso. Chi si occupa di spettacolo, di commercio, di moda, di pubblicità, conosce bene ciò che il pubblico gradisce e cerca di offrirglielo. Solo così si assicura il guadagno e a volte anche il successo. Il Signore non si preoccupò minimamente di se stesso. Non si preoccupò del suo tornaconto e tantomeno del suo personale successo. Offrì ciò che era giusto e necessario per il bene degli altri, per il loro guadagno della vita eterna attraverso il perdono dei peccati e una giusta relazione con Dio. La croce di Cristo era necessaria, era indispensabile per la salvezza dell'uomo, ma non costituiva agli occhi umani, né lo è ora, un'attrazione, uno spettacolo gradevole, piacevole, tanto da suscitare il desiderio di parteciparvi. L'apostolo Paolo definì la croce uno scandalo per i religiosi che pensano di potersi avvicinare a Dio con le proprie capacità ed opere, ed una pazzia per quelle persone razionali e materialiste che non riescono a concepire la sapienza e l'amore di Dio unitamente alla verità d'ordine spirituale. Eppure è proprio dalla croce, dal suo profondo abbassamento, dalle indicibili sofferenze, dalla sua morte, che Gesù attira a sé gli uomini, senza distinzione di nazionalità, di lingua e di colore della pelle. Li attrae non con la forza del peccato, ma proprio per liberarli dal peccato, dal male. Li attrae non con la violenza del piacere, del divertimento, ma per togliere all'uomo ogni forma di dipendenza e di schiavitù. Li attrae non con l'autorità del despota, ma con l'amore di colui che si offre, si dona per il bene degli altri. È l'attrazione di Dio, dolce, amorevole, rispettosa, persuasiva, l'attrazione che parla al cuore e consente di conoscere la grazia divina che libera da ogni giogo, conducendo alla vera libertà, alla pace e alla gioia. Vogliamo lasciarci attrarre dal Signore Gesù che vuole farci del bene?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 15 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Proseguiamo anche oggi a parlare di astrologia e vorrei citarti la frase di un certo Gauquelin che nel suo libro La base scientifica dell'astrologia, pubblicato nel 1969, a pagina 132 sostiene che l'astrologia è vera perché verificata dall'esperienza comune. Quelli nati sotto lo stesso segno manifesteranno gli stessi tratti caratteriali e probabilmente finiranno per svolgere le medesime professioni. Se uno legge fedelmente il proprio oroscopo quotidiano, dice Gauquelin, la sua esperienza giornaliera si conformerà all'astrologia. Gli astrologi sono in grado di individuare il segno di chiunque, semplicemente osservando la sua personalità. Questo sostiene Gauquelin nel suo libro, pubblicato nel 1969. L'esperienza comune, da lui citata, come anche l'esperienza personale, non sono però criteri di prova affidabili. Le esperienze personali e soggettive spesso si contraddicono, quindi si smentiscono a vicenda. Non si può provare nulla con argomentazioni tratte da un'esperienza personale soggettiva. Se usiamo un banco di prova oggettivo e scientifico per verificare l'affidabilità dei tratti astrologici della personalità, troveremo che le prove empiriche vanno contro l'astrologia. Fra l'altro, se l'astrologia funzionasse davvero, gli scaltri uomini d'affari di Wall Street, per esempio, o delle borse di Milano, di Tokyo, di Parigi, di Londra, via dicendo, avrebbero bussato alla porta degli astrologi già da tempo, ma non l'hanno mai fatto. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Siamo anche su Cristiano Online, quindi buonasera a tutti e buonasera nel nome del Signore Gesù. Dio è vivente, è in mezzo a noi, ci crediamo? Gesù ha detto: dove siete radunati nel mio nome, io sono in mezzo a voi. E addirittura ci ha detto che io abito in voi. L'Apostolo Paolo ci insegna che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Dio non abita più in templi fatti da mani di uomini. Non c'è bisogno di andare a destra e a sinistra. Alla donna samaritana disse: i veri adoratori sono quelli che adorano il Padre in spirito e in verità, in ogni luogo, in ogni momento. E noi siamo sicuri e consapevoli che questa sera il Signore è qui. E per questo dobbiamo avere un santo timore di Dio quando siamo radunati nel suo nome. Dobbiamo avere un santo timore del Signore quando la sua parola viene amministrata, perché Dio parla attraverso la sua parola. Non è un luogo, è la presenza di Dio. Molti vanno a destra e a sinistra, santuari, altre cose, ma non cercano il Signore nella profondità, nel proprio cuore. È lì che il Signore vuole manifestarsi. E da lì poi partire ad annunciare in ogni luogo le sue meraviglie. Quindi questa sera, ancora una volta, sotto questa tenda, siamo qui all'Esina, anche per chi ci segue dalla televisione, chi ci ascolta dalla radio. Anche qui, se andate sui 97.300 MHz, ci ascolterete sull'FM o sui social di Radio Logos. Quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Questa sera abbiamo il caro Davide Martella e ci porta il titolo Due, soltanto due, che in realtà ho cercato di capire il titolo, ma non te l'ho chiesto per curiosità, perché poi, cioè, il significato voglio capire dopo. E siamo grati al Signore. Che bello quando apriamo la parola e quando parliamo di Dio. Questa mattina è stata fatta la distribuzione a Marina di Lesina, in alcune parti ancora della città. E domani vogliamo andare a invitare, a distribuire a Poggio Imperiale, molto vicino, sembra quasi la stessa città. E quindi chi vuole venire con noi potrebbe trovarsi qui, 10:30 sotto la tenda, e poi si parte. Poi siamo stati per le strade a proclamare il Signore, un'oretta. E a volte è scoraggiante quando non vediamo tanta gente, ma non dobbiamo scoraggiarci, perché dobbiamo sapere che il nostro compito è parlare. Mi capitò un anno, una volta, che tornai dall'Africa, dove avevo organizzato dell'evangelizzazione, predicavo 7-8 mila persone in uno stadio. E allora, quando tornai in Italia, ci fu un'evangelizzazione in un paesino. Eravamo in una piazza dove c'era una vecchietta seduta, solo una vecchietta, e mi sembrò così strano. E il fratello mi disse: predica. E lì imparai che non deve essere la quantità o il numero delle persone che hai davanti che ti deve dare la forza o la gioia di parlare, ma devi ricordarti che c'è il Signore lì e devi parlare, perché il Signore ti ascolta e Lui ti guida a proclamare le sue verità. O una persona o 10.000 persone, non deve cambiare il messaggio, deve essere chiaro, semplice, al punto che venga capito anche dai bambini. Questo è il messaggio più forte. Questa sera il caro Davide ci darà questo messaggio. Questa sera abbiamo anche una testimonianza. Dopo tre canti abbiamo Manfredi con noi, che ci darà la sua testimonianza e saremo gioiosi di ascoltarla. Poi, dopo la testimonianza, un altro canto prima di andare alla predicazione del Vangelo. Ma come dice la parola del Signore, prima di pregare, intanto chiedo ai musicisti di venire avanti, di prendere posto. È un salmo conosciutissimo. A volte ci sembra che se i salmi sono troppo conosciuti, leggerli passa di importanza. Non è così. Se sono così conosciuti è perché hanno tanto da dire, tanto da esprimere. E non dobbiamo mai vergognarci di leggere il salmo. E ricordatevi una cosa, che da 6 anni, che ricordi, più di 6 anni che siamo su Cristiano Online, ricordiamo che i salmi non sono solo per la domenica. I salmi non sono solo per la domenica, ma per tutti i giorni. E il Salmo 100, conosciuto a memoria un po' da molti qui presenti, dice: mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, con gioia. Presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore Dio è Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi. Noi siamo il suo popolo, siamo il gregge, noi, fratelli e sorelle, siamo il gregge di cui egli si è dimenticato? No, noi siamo il gregge di cui egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono. E la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Quello vogliamo trasmettere ai cuori questa sera. Un giorno quanti hanno ascoltato l'annuncio del Vangelo e non hanno preso l'occasione, diranno: ah, se avessi potuto approfondire e conoscere la verità del Vangelo, sarebbe stato qualcosa di meraviglioso. Allora vogliamo pregare, chiedere al Signore di guidare questa serata. Poi avremo tre canti, una testimonianza, ancora un canto prima del messaggio. Chiediamo insieme, tutti fratelli e sorelle mie, chiediamo al Signore di benedire questa serata e di guidare ogni cosa. Preghiamo. Padre, diamo a te la gloria e l'onore, grazie per la tua presenza e questo che ci dà gioia. La tua presenza, Signore, ci apre il cuore profondamente. Vogliamo servirti con letizia, con gioia. Vogliamo riconoscere, noi riconosciamo che tu sei il Signore Dio, colui che ci ha fatti. Noi siamo tuoi, siamo il tuo popolo e vogliamo gridarlo questo. Vogliamo dirlo a gran voce che tu ti prendi cura di noi, di ognuno di noi. Anche se a volte abbiamo difficoltà, Padre, non possiamo nasconderlo. Abbiamo difficoltà, ma tu sei con noi anche nelle prove, nelle valli, e ci fai, Signore, andare avanti. Benedici questa serata. Grazie che siamo qui a Lesina. Non vorremmo essere in nessun altro posto in questo momento. Molti sono in vacanza, forse qualcuno si stanno godendo, sballandosi un po' con alcol, droga, musica, altre cose. Ma sono tutte cose che portano lontano alla perdizione. Noi siamo felici di essere qui, di fare festa e di gioire. Benedici questa serata, ti preghiamo per i worship leader, per i conduttori di lode, per i cantanti, per i musicisti. Ti preghiamo, Signore, per Davide, che tu hai messo un messaggio nel suo cuore, due soltanto due. Signore, ti preghiamo di utilizzarlo come canale e strumento nelle tue mani. Tutti noi pregheremo per questo. E per qualche anima, Signore, presente, come è successo ieri sera, ti preghiamo che tu possa toccare in profondità il proprio cuore e portarlo a te per la salvezza. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Cantiamo insieme, lascio a Sam libero il tempo della lode.
1: Buonasera a tutti, alziamoci e odiamo insieme questo momento. La lode viene ai nostri cuori. È importante che adesso il nostro pensiero pensa solo al nostro Dio, il nostro Creatore.

Il Signore è grande, è degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande. Sei vestito di splendore e di maestà. Egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come una tenda. Levate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza, non ne manca una. O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente.

In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Dio invece mostra il proprio amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Infatti sono persuaso che né vita, né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.

0: Amen, grazie. Adesso ascoltiamo la testimonianza di Manfredi. Vieni, vieni, ti diamo il microfono. So che è una testimonianza particolare. Sali sul porto. Grazie.
1: Prova, prova. Buonasera a tutti. Mi chiamo Manfredi e questa sera vorrei darvi la mia testimonianza, cioè il modo in cui mi sono convertito a Cristo. Ora, io posso riepilogare la mia conversione attraverso tre fasi della mia vita. La prima è quella, il modo in cui ho conosciuto Gesù. La seconda fase della mia vita è il modo in cui ho riconosciuto di essere un peccatore, quindi il peccato che è in me. La terza fase è il modo in cui io ho accettato Cristo. Ora, la prima fase, come si svolge? Io posso dire di essere cresciuto da cattolico, ho ricevuto il battesimo, la comunione. Mio padre è cattolico, mia madre figlia di evangelici. Sono cresciuto, insomma, sì, conoscendo Cristo, morto sulla croce, il figlio di Dio, sì, ma non avevo mai avuto modo di sapere il reale significato di questa cosa. Posso dire di aver conosciuto Gesù attraverso i miei nonni, in realtà. In che modo? Io nella mia vita non ho mai negato l'idea dell'esistenza di Dio, ma ero arrivato a un punto in cui ero convinto che non ne avessi bisogno, che la religione fosse un'invenzione dell'uomo creata giusto per dare sollievo a delle persone. Mi trovavo all'università in un periodo e ho avuto dei compagni universitari in cui molte volte hanno avuto delle conversazioni sul tema Dio, religione, rapporto uomo-Dio. E per me questo era intollerabile in un ambiente del genere, quindi ho affrontato i compagni e il tema in modo molto ostile, perché per me era inaccettabile parlare di queste cose in certi tipi di ambienti. Però quelle conversazioni, quei periodi, hanno aperto un piccolo spiraglio nel mio cuore, più che altro delle domande. Io sapevo che i miei nonni erano convertiti a Cristo, erano credenti, e quindi ho voluto riproporre quelle domande ai miei nonni, più che altro con un certo atteggiamento ostile, quasi a sfidarli, no? Per vedere un attimo che tipo di risposta avrebbero potuto darmi. Ecco, quelle domande poi, con quelle domande io trovai risposta poco a poco, perché erano inaspettate le risposte che mi davano i miei nonni all'epoca. E quindi ecco che la mia conoscenza di Cristo cominciava a poco a venir fuori, fino al momento in cui in autonomia decisi di leggere la Bibbia e il Vangelo. Domande, risposte, domande, risposte. E quindi questo è il modo in cui ho conosciuto Gesù. Quindi chi era e cosa ha compiuto. Il modo in cui, la seconda fase della mia vita, quindi il modo in cui poi ho accettato, o meglio, accettato di essere un peccatore, cioè riconosciuto in me il peccato. Beh, sostanzialmente questo è avvenuto l'anno scorso. Mi trovavo alla Spezia per lavoro. Beh, quello che è accaduto un giorno è che ho avuto una brutta reazione con il mio datore di lavoro. Ho alzato il tono di voce. Insomma, ho riconosciuto in me una persona fallita, una persona che aveva basato tutta la sua vita e le sue convinzioni su se stessa, la mia determinazione. Sapere che essere sicuri di se stessi ti avrebbe portato lontano. Ecco, quel giorno tutto questo crollò il me come persona, perché sapevo di non potermi basare più su me stesso. E allora ecco che qui dovevo fuori, dovevo eliminare questa sofferenza che mi stavo portando dietro quel giorno. E sapevo che c'era un solo modo per farlo. Sapevo che non potevo contare più su me stesso, sulle mie forze, non potevo fare affidamento su me e tantomeno sulle altre persone. Sapevo però che potevo affidarmi a Cristo, a Gesù. E quindi quella sera decisi in preghiera di dare il mio cuore a Lui, nel senso di confidarmi e affidarmi a Lui. Ho chiesto perdono quella sera e quindi c'è stata una vera e propria liberazione quella sera. Non posso dire che la mia accettazione a Cristo c'è stata, cioè la mia vera accettazione di Cristo c'è stata quella sera stessa, perché avevo semplicemente chiesto perdono. Sapevo che potevo confidare in Lui. Quindi qui termina, come dire, la seconda fase della mia vita. La terza fase della mia vita, cioè il modo in cui ho accettato Cristo, viene circa 2 settimane più tardi, ascoltando una predicazione di Davide Martella. E Davide fece 2 interventi in quella predicazione. La prima cosa che disse è che pretendono di voler sapere molto sulla questione del Vangelo, su Gesù, prima di prendere una decisione vera e propria, quando in realtà per capire molte cose bisogna prima, come dire, convertirsi, accettare Cristo per avere altri tipi di occhi, gli occhi della fede. Il secondo intervento che fece Davide era una vicenda degli Atti degli Apostoli del re Agrippa, dove Paolo spiega tutta una serie di cose di Gesù, su chi era, cosa ha compiuto, fino a quando Agrippa dice: per poco non mi fai cristiano. E quindi in questi 2 tipi di vicende io vedevo il mio riflesso, cioè da una parte io stavo esitando nel prendere la decisione, questo impegno con Cristo, perché stavo posticipando, stavo prendendo tempo, come per dire: sì, ma io devo prima conoscere tutta una serie di cose, no? Prima di cominciare a seguire Cristo. Ma in realtà era una scusa, è una scusa, stavo esitando. La prima cosa, quindi, l'ultima cosa è che io stavo esitando anche perché dovevo prima sapere tutta una serie di cose, no? Per fare una scelta consapevole, dicevo io. Ma l'impegno con Cristo bisogna prima accettarlo, quindi io ho deciso di accettarlo quella mattina stessa, quindi ho affidato proprio il mio cuore, una decisione che dovevo prendere, sia come testimonianza pubblica, sia come impegno nei confronti di Cristo, nel seguirlo come vero e proprio discepolo. E quindi da quel giorno ho detto sì, in modo deciso, a Cristo. E questo è successo circa 1 anno fa. Va bene, grazie.
0: Grazie a te. Grazie. Ni Amanfredi, so che questa predicazione l'hai sentita mentre Davide predicava su Cristiano Online.
1: Sì,
0: gloria a Dio. Gloria a Dio, siamo riusciti anche a fare questo. Allora, un altro canto e poi diamo la parola a Davide. Chiedo a Davide di iniziare a venire avanti per alcuni aspetti tecnici, però adesso alziamoci per questo canto, così poi starete seduti per tutto il messaggio, ok? Un altro canto, Sam.

Il mio cuore esplode di gioia per essere qui questa sera e condividere questo tempo di servizio per la comunicazione del Vangelo nella città di Lesina. Il mio cuore esplode di gioia perché il popolo di Lesina, il popolo di Cristo qui a Lesina sa perché. E sono veramente gioioso. È sempre un'emozione particolare quello di trovarmi qui a Lesina per condividere la parola del Signore. Decidere per il Signore, prendere una decisione. Mi rivolgo agli amici in ascolto su Cristiani Online in questo momento o su Radio Logos, mi rivolgo ai presenti questa sera qui a Lesina. È importante decidere, è importante prendere una decisione e non bisogna temporeggiare, bisogna decidere cosa fare della propria vita. Su Radio Logos mi rivolgo ai presenti questa sera qui a Lesina. È importante decidere, è importante prendere una decisione e non bisogna temporeggiare.

fare lo studio biblico con me, lui era sempre puntuale e anche desideroso, e arrivava nella sala ascolto e quindi per il colloquio, e sempre con la Bibbia e sempre con il libro che gli avevo dato per fare le lezioni, seguire il corso biblico, e sempre il quaderno, prendere appunti, ma mai una decisione. Per alcuni anni, Pasquale, prendi una decisione. Pasquale, prendi una decisione. A fine pena, poi ci siamo persi di vista e diventò quasi rintracciabile, e un paio di mesi fa venne a sapere che l'ha fatta finita, perché lui fece la scelta di seguire la via dell'impietà. La decisione che prese fu seguire la via dell'impietà. Il messaggio del Vangelo, cari amici, divide l'umanità in due categorie. La divisione non riguarda il sesso, le razze o le etnie, ma la scelta di fede, la decisione che noi prendiamo. Ecco un esempio. Un uomo aveva seminato del seme buono nel suo terreno. Qualcuno di notte poi vi ha seminato zizzania, e dopo tempo apparve l'erbetta del grano, ma insieme all'erbetta del grano si poteva anche vedere in qualche modo un'erbetta diversa, ed era la zizzania. Ai servi che volevano intervenire, interveniamo subito, il padrone ordinò di attendere invece, attendere. Era necessario che questa erba cattiva crescesse insieme al grano, e per non mettere a rischio il grano estirpando quest'erba, perché estirpando l'erba cattiva mettevi a serio rischio il grano. Tuttavia l'intervento di distinzione andava fatto, ma nel momento opportuno, alla mietitura. E così fu. Il grano buono fu raccolto nei granai, l'erba cattiva fu anche raccolta col suo frutto cattivo per essere bruciata. Gesù spiegò che il grano buono rappresenta quelle persone che ascoltano la parola di Dio ed eseguono, e la eseguono prendendo una decisione. Quel mettere in pratica è prendere una decisione. Ora, a cosa ci invita, cari amici in ascolto, il Vangelo, la parola di Dio? Quando chiesero a Gesù questo, cosa vuole Dio da noi? Quale opera vuole il Padre che noi dobbiamo fare? Chiesero a Gesù. Gesù rispose: dovete credere. Questa è l'opera che si aspetta il Padre. Questa è l'opera che Dio si aspetta da voi, e che crediate. E credere significa prendere una decisione di fede. Gesù poi finalizzò la parabola che ho appena raccontato. Aggiunse che la zizzania rappresenta quelle persone che rifiutano la parola, che rifiutano il Vangelo, e così facendo prendono una decisione, scelgono la via della perdizione eterna.

Voglio spiegare meglio questo. Nel libro dei Salmi, ad esempio il Salmo 1, colui che ascolta la parola e crede è paragonato ad un albero che cresce presso ruscelli. E presso i ruscelli affonda le sue radici. Mentre il peccatore impenitente, che non dà ascolto alla parola di salvezza di Dio, è paragonato alla pula, cioè alla pagliuzza, alla pagliuzza, non sono un agricoltore, non so meglio spiegare, del grano, quella pagliuzza del grano, non so come qui la chiamate all'esina, che il vento disperde, è qualcosa di instabile, per niente stabile, vola dove il vento tira. La parola di Dio usa alcune immagini per dire la persona, chi è la persona instabile, com'è la persona instabile. C'è anche la persona che si professa cristiana ed è instabile, e la parola di Dio usa l'immagine di onde trasportate dal mare, no, qua e là, come onde del mare trasportate qua e là dal vento. Qui la pula, che il vento disperde, c'è instabilità senza la parola del Signore, cari amici. Giovanni il Battista dichiarerà che il Figlio di Dio, a cui lui stava preparando la strada, cioè Gesù, è colui che raccoglie il suo grano nel granaio. E sapete qual è la fine della pula? Brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Colui che non crede al Vangelo, colui che prende la decisione, come purtroppo Pasquale, di seguire, c'è un ritorno, come purtroppo quella persona che citavo, di seguire la via del peccato, la via dell'impietà, è pula che il vento porta via, è pula che brucerà con fuoco inestinguibile, la perdizione eterna. Ma ora leggiamo questo Salmo e anche il brano di Luca 3,17. Voglio leggere il Salmo. Seguitemi nella lettura. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, cioè dei peccatori, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge, cioè la parola di Dio, medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. E nel Vangelo di Luca, al capitolo 3, al verso 17, si legge così. Egli, dice Giovanni il Battista, cioè Gesù, ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con fuoco
inestinguibile. Cari amici, nel mondo c'è una sola grande divisione, dicevo poco fa, e non è fra le razze e fra i popoli, ma i figli della luce e i figli delle tenebre. Questa è la sola grande divisione che c'è nel mondo. Anche se ci sono tante religioni, il Vangelo rappresenta e segna il momento della chiamata dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio. I figli della luce, i figli delle tenebre, i figli di Dio, i figli del nemico di Dio, che sono sotto la potestà del nemico di Dio, che è Satana. Ora ascolta ciò che dice il Signore Gesù. Dopo aver detto che Dio ha tanto amato il mondo e che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, perché questo figlio è stato dato per i nostri peccati, è morto sulla croce per i nostri peccati. Egli stesso disse di se stesso: bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, e intendeva alla croce, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Aggiunge più avanti al verso 19 di Giovanni 3: e il giudizio è questo. Qual è il giudizio? La base del giudizio. Qual è la base del giudizio? Gli uomini hanno amato le tenebre, hanno preso la loro decisione, anziché la luce. Perché Gesù, infatti, viene annunciato nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, come la luce che illumina ogni uomo. Giovanni capitolo 1 versetto 9. E poi continua più avanti dicendo che è venuto in casa sua la luce che illumina ogni uomo. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. La luce che illumina ogni uomo. E questa sera, cari amici qui sotto la tenda, cari amici che seguite sui canali di Cristiano Online, di Radio Logos, questa sera io voglio dirti: Dio ti sta illuminando per mezzo del Vangelo, l'ascolto del Vangelo. E un giorno non potrai dire: io non sono stato illuminato. Lui è la luce che illumina ogni uomo. Ricevi questa sera Cristo Gesù, il Figlio di Dio, nella tua vita. E tra un po' ti inviterò a prendere pubblicamente una decisione, a fare pubblicamente la tua scelta, il passo di ricevere il Figlio di Dio Gesù Cristo, che andò alla croce, che portò alla croce nel suo corpo, sul legno della croce, i tuoi, i miei peccati, i peccati di ciascuno di noi, che ha pagato e disse: è compiuto, ho compiuto l'opera, è stato pagato per ogni uomo, è stato pagato affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, ed è risorto dei morti, trionfando, suggellando con la risurrezione dei morti la vittoria ottenuta alla croce sulla morte e sul peccato. Ci sono soltanto due tipi di persone, cari amici, due tipi di persone soltanto: i peccatori perdonati, i peccatori perdonati e salvati. Oggi stesso salvati, perché la salvezza è un possesso attuale
per chi crede, e i peccatori non perdonati, e cioè perduti. Due soltanto, i figli della luce e i figli delle tenebre. Due soltanto, il grano e la pula. Due soltanto, i vivi e i morti. Tu, che tipo di persona sei? Sei vivo in Cristo o sei morto nei falli e nei peccati? Sei grano o sei pula? Sei figlio delle tenebre o figlio della luce? Rispondi in questo momento nel tuo cuore: che tipo di persona sono io? Da che parte mi trovo? Ora, nel mondo, sapete, ci sono soltanto due vie. È vero che tutte le vie portano a Roma, ma qui parliamo ora di due vie soltanto. E Gesù disse che c'è una porta che è stretta, e questa porta stretta introduce in una via stretta. C'è una porta larga, e questa porta larga introduce in una via larga. Una via conduce alla vita, l'altra, porta larga e via larga, conduce alla perdizione. E Gesù disse: vedete, molti prendono la via larga e comoda, pochi invece la stretta, pochi. Molti ritengono buona la propria via, proprio come dice il saggio nel libro dei Proverbi, al capitolo 14, versetto 12: c'è una via che all'uomo sembra buona, ma questa via che all'uomo sembra buona finisce col portare alla perdizione. E quante volte tu hai pensato: ma è buona, che male faccio? Ma io non ho ucciso nessuno, io mi comporto bene. Perché Dio dovrebbe proprio mandare me all'inferno? È vero, poi si vedrà quando vado davanti a Lui, ma credo che Lui prenderà la decisione di farmi stare in paradiso. Perché non faccio niente di male? Ho anche la mia religione, dico le mie preghiere. Che male faccio? È buona questa via. C'è tal via che all'uomo sembra diritta, buona, ma finisce col portare alla perdizione eterna. Mentre Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Torno un attimo sulla porta stretta, la via stretta. Mi disse un amico molto esperto di greco antico, e quindi greco biblico del Nuovo Testamento, che la persona che ascoltava questo discorso di Gesù, v'è una porta stretta, v'è una via stretta. La via stretta nell'originale greco, io non lo so spiegare perché non conosco un H di greco biblico, ma l'idea nell'originale è per via stretta, per via larga, scusate, è imbuto. Chi legge lì in greco o ascolta questo discorso in greco ha davanti a sé l'immagine dell'imbuto. Pensate all'imbuto, no? Da qualsiasi parte tu infili l'acqua o il vino, versi l'acqua, da qualsiasi parte di questo grande cerchio dell'imbuto, la direzione è sempre una. Cioè, infili versi il vino da questa parte, sempre qui andrà a finire, no? Da qualsiasi parte è l'unico foro, no, che porterà in quella bottiglia. E quindi la persona che sente via larga ha davanti a sé l'immagine dell'imbuto. Tu puoi avere qualsiasi idea, qualsiasi religione, qualsiasi pensiero, la via buona,
ma porterà sempre nell'unico punto, da qualsiasi parte entra questo liquido, porterà sempre nell'unico punto dell'imbuto. Ogni via porterà alla perdizione. V'è tal via che all'uomo sembra diritta, è larga la via, no? È larga, ma finisce col portare nell'unico punto che è la perdizione eterna. E non ci sono tanti tipi di perdizione eterna, non ci sono tanti inferni, c'è l'unico inferno per l'ateo e per colui che ha confidato nella religione ma non in Cristo. La perdizione è sempre quella, sempre quel tipo di perdizione. Qual è la tua via? Qual è la tua via? Vi sono soltanto due tipi di morte. La morte del credente e quella del non credente. Il credente, quando muore, la parola di Dio dice, si è addormentato in Cristo, si è addormentato nel Signore. Il credente quando muore è un morto in Cristo. Il non credente quando muore è un morto in giudizio, perché incontrerà il giudizio. Infatti la parola del Signore si esprime così, Ebrei 9:27. Si muore una volta sola. E dopo questa morte, dopodiché, viene il giudizio. Non c'è qualcos'altro da aspettarsi, se non il giudizio. Ma Gesù ha promesso che chi ascolta la mia parola, Giovanni 5:24, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Possiamo così concludere, c'è la morte dei salvati e c'è la morte dei perduti, c'è la morte di chi si addormenta in Cristo in attesa della risurrezione, ma è già con Cristo alla sua presenza, si è addormentato in Cristo. Il corpo risusciterà un giorno e sarà trasformato al ritorno di Cristo. Ma c'è la morte dei perduti. Quale sarà la tua? Che tipo di morte sarà la tua? Vedete, il verso appena letto fa intendere con chiarezza, ritorno su Giovanni 5:24, che il non credente si trova già in uno stato di morte, ma che ascoltando il Vangelo in questo momento può essere reso vivo. Ripercorro il versetto: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, attenzione, e non viene in giudizio. Non gli appartiene più il verso che ho letto poc'anzi, Ebrei 9:27, dopo la morte viene il giudizio. Ma è passato, e non passerà, è passato dalla morte, da uno stato di morte spirituale, alla vita. E non gli aspetta più il giudizio. Ma chi non crede alla parola di Gesù, chi non crede al Vangelo, è sotto giudizio, è sotto giudizio, è ancora sotto il giudizio di Dio. E il Signore ti sta dando tempo di credere questa sera, per passare adesso dalla morte alla vita. Vedete, cari amici, voglio ancora precisare che la Bibbia esclude nella maniera più assoluta ogni idea di seconda opportunità dopo la morte. Esclude in modo categorico
o di un qualche modo di potersi, riscattare nell'aldilà. Penseranno i miei per me che sto nell'aldilà, penseranno loro o là avrò qualche opportunità di riscatto. La Bibbia esclude, è qui, in questa vita, che si decide il futuro eterno. E chi deve decidere? Sei tu, sei tu. Sai perché? Perché Dio ha già deciso di salvarti. Lui ha deciso di salvarti. Perciò ti offre oggi, in questo momento, la sua grazia. Se non avesse deciso di salvarti, Dio non ti offrirebbe l'opportunità, non ti offrirebbe la sua grazia. Vuole la tua salvezza il Signore. Lui vuole la salvezza di tutti. Sta scritto che la volontà di Dio è che tutti vengano a salvezza. Questa è la sua volontà. Perciò chi è perduto per l'eternità lo è soltanto per la sua incredulità, per non aver creduto, per il rifiuto di credere, per il rifiuto di accettare Cristo. Ma ci rendiamo conto, cari amici, tu sarai nato in una famiglia evangelica, educato dalla famiglia evangelica, dai tuoi genitori evangelici, ma se non accetti Cristo nella tua vita, sei perduto per l'eternità. Sei tu che stai decidendo di essere perduto per l'eternità. Sarai nato in una famiglia cattolica o di qualsiasi astrazione religiosa. Se non accetti Cristo, ricorda l'imbuto, da qualsiasi parte è sempre lì che andrai a finire, nella perdizione eterna. Sei tu a decidere, perché Dio ha già deciso di salvarti. Circa 2 anni fa ho partecipato ai funerali di una persona che, per il rifiuto di curarsi con i farmaci appropriati per la sua patologia, il suo organismo, l'organismo di questa persona, non ha più retto. E quando la cancrena aveva preso gli organi interni, non c'era più niente da fare, perché non puoi togliere, eliminare organi interni. Erano stati presi dalla cancrena per il suo rifiuto di assumere farmaci, per sua decisione. La causa della perdizione, cari amici, è il rifiuto. Ma Dio vuole la tua salvezza. Non pensare, non dire quando Dio mi chiamerà. Dio ti sta chiamando. La luce che illumina ogni uomo. E sappi che tu non hai scuse. Non hai scuse, perché ancora questa sera stai ascoltando il Vangelo. Caro amico, cara amica, vi saranno soltanto due futuri eterni: la vita eterna per i peccatori perdonati e salvati, purificati dal sangue di Cristo; la morte eterna per i peccatori impenitenti, perduti. Quale sarà il tuo futuro eterno? E non dire, non pensare, ho tempo, perché il tempo è questa sera. Per citare un altro testo di questo grande saggio del libro dei Proverbi, Salomone: non ti vantare del tuo domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Per i credenti in Cristo, per la Chiesa, il Signore potrebbe ritornare questa sera alle 23:27 minuti e saremo tutti portati là. Quale sarà il tuo futuro eterno? Cosa ne sarà
di te. Cosa ne sarà di te? Il Vangelo spiega che Dio non fa preferenze di persone. Per Lui siamo tutti uguali. Perciò a tutti offre la possibilità di salvezza. E la decisione è tua. Soltanto tua. E di nessun altro. E decidi adesso su queste questioni molto serie. Sono questioni fondamentali. Ci prepariamo tante cose su questa terra. Ci permettiamo tante cose su questa terra. E non le sto a citare perché mi avrete capito già, no? Ma l'unica cosa che non pensiamo, purtroppo, è l'eternità. Pensa al tuo futuro eterno. Quale sarà il tuo futuro? Adesso è il momento. Più tardi potrebbe essere troppo tardi. Ti invito a riconoscere Cristo, a prendere ora una decisione. Io voglio aiutarti. Dopo averti spiegato il Vangelo, voglio ora pregare. E ti chiedo, ti invito a ripetere queste parole. Tu che sei sotto la tenda o fuori dalla tenda, sui canali di Cristiano Online, su Radio Logos, tu che stai ascoltando, qui e ovunque, ti invito a prendere una decisione. Ripeti ora queste parole che io dirò. Voglio suggerirti questa preghiera da fare ora al Signore per ricevere Cristo nella tua vita. Invitalo ad entrare nel tuo cuore. Fallo adesso. Prega con me. Signore, io voglio aprire il mio cuore a te. Ho compreso che ho preso troppo tempo. Ho rimandato troppe volte. Questa sera ho ascoltato la tua parola. Sono stato invitato a dare una risposta, a prendere una decisione. Io ti prego di entrare nella mia vita. Tu sei venuto in casa tua. I tuoi non ti hanno ricevuto. Io ora voglio essere fra quelle persone che ti ricevono. E diventare un figlio di Dio, credendo nella potenza del nome del tuo figlio Gesù. Perdona i miei peccati. Lavami, purificami, fai di me un tuo figliolo, una nuova creatura. E da questa sera io voglio appartenerti e camminare con te, oh Signore. Grazie perché hai dato Gesù per me. Grazie perché in Lui ricevo la salvezza. Grazie perché mi hai perdonato in questo momento. Ti ringrazio. Amen. Voglio invitare chi di voi ha pregato ad alzare la mano o alzarsi in piedi o venire qui davanti in questo momento. Non rimandare. Ti invito a decidere per Cristo. Fallo ora pubblicamente. Il Signore Gesù non si è vergognato, il Re dei Re, il Signore dei Signori, di venire sulla terra e dare la sua vita pubblicamente per te. Lo ha fatto per te. Rispondi ora. Vai a Lui. Ti invito. C'è qualcuno? Forse qui alla mia destra? C'è qualcuno? Siamo tutti figli di Dio? Abbiamo tutti accettato Cristo? Molto bene se è così. Ringraziamo Dio. Forse qui alla mia sinistra c'è qualcuno?
che non ha ancora preso una decisione e vuole farlo in questo momento, ti invito ad alzarti in piedi. Non ti vergognare. Gesù ha detto che non bisogna vergognarsi di Lui. Chi si vergognerà di me? Io mi vergognerò di Lui davanti al Padre mio, ha detto Gesù. Prendi ora la giusta decisione. Sono questioni fondamentali queste. C'è qualcuno? Io non insisto nell'appello. A me non piace insistere e semmai solleticare le emozioni. No, prendi una decisione di cuore, con la tua mente, con il tuo cuore, di abbandonare la tua vita a Cristo. C'è qualcuno lì fuori? Abbiamo tutti preso una decisione?

0: Gesù ha raccontato di due uomini che avevano deciso di costruire ciascuno una casa. E anche qui ci sono due scelte soltanto. Due scelte soltanto. E Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, a chiusura del suo sermone della montagna, dove parlò delle beatitudini all'inizio e poi disse tante cose importanti per la vita dei credenti e per la vita di coloro che devono decidere di prendere una decisione per lui, chiude il suo sermone paragonando l'uomo che è saggio, e cioè che ascolta la sua parola, fa tesoro del Vangelo, fa tesoro di questa parola, paragona quest'uomo saggio, lo chiama saggio, ad un uomo che dovendo costruire la propria casa sceglie di fare le fondamenta sulla solida base della roccia. Tanta fatica per fare quelle fondamenta, ma costruisce la sua casa sulla roccia. Arriva la tempesta, arrivano le fiumare, i venti. L'altra notte mi trovavo a Brescia, una tempesta quella notte, poi abbiamo visto degli alberi rivolti, no? Arriva la tempesta, ma quella casa tiene, perché fu fatta da un uomo saggio che costruì col sudore della sua fronte sulla roccia. Al contrario, Gesù paragona lo stolto. E chi è lo stolto? Colui che ascolta il Vangelo e non prende una decisione. Sa che deve decidere. Gesù lo invita a decidere, ma non decide. Non prende una decisione. Anzi, sceglie la via facile di costruire la sua casa sulla sabbia, in un modo veloce, senza fatica, le fondamenta sulla sabbia, senza fatica, costruisce la sua casa bene, velocemente. Sembra quella casa essere come l'altra costruita sulla roccia, sembra uguale, per tal via che all'uomo sembra diritta, sembra. Ma non era così, perché arrivata la tempesta, come l'altra notte in Lombardia, arrivata la tempesta, quella casa fu spazzata via. Stolto, stolto. Su quale fondamento stai costruendo la tua vita? Voglio lasciarti con queste parole. Saremo qui ad aspettarti. Se non hai avuto il coraggio di farlo pubblicamente, Corrado, Peppino, altri fratelli, il sottoscritto, saremo qui ad aspettarti e saremo felici di pregare con te perché tu accetti Gesù Cristo nella tua vita questa sera. Su quale fondamento stai costruendo la tua vita? Sulla roccia che è Cristo o sulle tue emozioni? O sui tuoi pensieri, sulla tua presunta via buona? Su quale fondamento? Io ti invito a confidare in Cristo. Ora, in questo momento, questa sera, il Signore benedica la tua decisione. Amen.
1: Amen. Grazie Davide, puoi appoggiarlo lì per favore, grazie. Siamo al termine di questa serata, come tutte le cose iniziano e finiscono, tutto per un tempo, solo la parola di Dio è eterna. E qualcuno che magari è in travaglio per la propria decisione, sappi che la scelta è tua. qualunque essa sia, ma non scegliere significa già scegliere di rimanere in quel posto, in quella situazione. Prima Sam stava suonando il canto, mi sembra tutto a Cristo, io mi arrendo. Vogliamo cantarlo insieme? Già lo stavo assaporando prima. Voglio prima pregare, poi ci salutiamo con questo canto. Padre, ti ringraziamo. Diamo a te la gloria e l'onore. Grazie per questa opportunità di terminare questo giorno insieme in questo posto, Signore, sotto questa tenda. Grazie perché abbiamo potuto spandere il profumo di Cristo, che per qualcuno è odore di vita, ma per altri è odore di morte e si allontanano. Signore, ti preghiamo che qualcheduno presente o collegato possa, Signore, decidere questa sera di donare la propria vita a te. E come diceva Davide, tu potresti tornare anche stasera. Noi siamo pronti di lasciare ogni cosa e di iniziare il cammino e di venire nel regno dei cieli. Grazie per questa serata. A te vogliamo cantare adesso questo canto, cuore Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alziamoci all'impiedi, salutiamoci con questo canto meraviglioso. Lo conosciamo tutti. Tutto a Cristo, io mi arrendo. Vai Sam, cantaci sto canto.

Se qualcuno sente il cuore di pregare o di voler parlare, siamo qui ad aspettarti. Diversamente ci vediamo domani sera alle 20:30. Dio ci benedica.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

palpebre stanche, il viso scavato dal dolore provato. Il suo amore è stato grande con la sua vita.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 23 e 2 minuti.
2: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
3: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
4: Carmen Zamatara, al telefono Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. 21 settembre 2007, 14ª giornata mondiale dell'Alzheimer.
5: Certo.
4: Perché è una giornata e cosa rappresenta?
5: Ma dunque, 14 anni fa a Edimburgo, con l'OMS e l'Alzheimer's Disease International, che è l'associazione internazionale che riunisce tutte le associazioni o la gran parte delle associazioni Alzheimer di tutto il mondo, abbiamo deciso di fare questa giornata in modo che una volta all'anno si prendesse consapevolezza e si potesse sensibilizzare tutti, il mondo, su tutti i problemi che vengono causati dalla malattia di Alzheimer, perché la malattia di Alzheimer, nonostante tutto, non è ancora ben conosciuta, non si conoscono bene le conseguenze, certo. Soprattutto non ci sono tutti i servizi necessari.
3: E quali sono le iniziative particolarmente di questa giornata mondiale?
5: Dunque, a Milano il 24 di settembre, quindi dopo la giornata mondiale, abbiamo voluto per il secondo anno consecutivo un concerto alla Scala, ed sarà Zubin Mehta che dirigerà la Filarmonica della Scala. Questo l'abbiamo voluto perché riteniamo che sia importante comunicare anche questo problema a chi non ce l'ha, perché è questo l'obiettivo.
3: Certo.
5: Poi durante la giornata, in tutti quei giorni intorno, ci sono numerosissime iniziative in tutta Italia. A Imola c'è un convegno sulla Gentle Care, che è un modo di assistere i malati di Alzheimer un po' particolare. A Bari ci sono 3 o 4 giorni con concerti, manifestazioni varie, convegni, incontri. Sempre a Milano, a Monza o in provincia, ci sarà una giornata proprio il 21 settembre con la proiezione di un film e poi una tavola rotonda. altri convegni a Palazzo Marino. Ci sarà proprio il 21 settembre un convegno sull'Alzheimer con relatori internazionali, quindi è un fiorire di iniziative in tutta Italia e nel mondo naturalmente.
4: Certo. Gabriella Salvini Porro, può tracciare una breve storia della Federazione Alzheimer?
5: Molto velocemente. Sì. Nell'89 io con altri familiari, nell'88, alcuni altri familiari, io ho avuto la mamma che è morta di Alzheimer nell'86, abbiamo costituito l'associazione a Milano, l'associazione Alzheimer Milano. Più avanti nel tempo, non ce n'erano, era proprio un deserto allora, più avanti nel tempo abbiamo pensato che fosse molto importante riuscire a creare tante associazioni in tutta Italia e che queste associazioni fossero collegate in modo da avere la medesima politica. E nel 93 siamo riuscite a, insieme a altre 7 associazioni, eravamo mi pare 7 o 8, a costituire la Federazione Alzheimer Italia, che a poco è ingrandita, ha raccolto tante associazioni, adesso ce ne sono circa 47.
3: Quindi sono sicuramente tante.
5: Certo, e l'obiettivo finale, l'obiettivo più grande è quello di migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, ma attraverso tutta una serie di iniziative. Certo. Che possono essere prima di tutto l'aiuto e il sostegno alle famiglie, con una serie di consulenze, materiale informativo, libri, la pubblicazione di libri.
3: Quindi varie attività che la federazione svolge normalmente. A prescindere dalle giornate mondiali.
5: Certo, noi abbiamo questa linea telefonica di aiuto che abbiamo chiamato Pronto Alzheimer dal 91. Ancora prima che nascesse, prima era Alzheimer Milano che la gestiva, prima che nascesse la federazione che è nata nel 93. E qui raccogliamo tutte le telefonate un po' da tutta Italia e alle volte anche dall'estero. che ci chiedono tante cose, informazioni soprattutto, ecco, soprattutto nonostante tutto, nonostante la situazione sia cambiata nel corso di questi anni, ancora c'è una gran fame di informazioni. Certo. Sulla malattia.
3: Diamo il numero, Gabriella Salvini Porro.
5: Certo, il numero di telefono è 02 80 97 67. L'altra cosa importante attualmente è il sito internet, che è www.alzheimer.it, che anche attraverso quello ci arrivano numerosissime email.
3: E poi ci sono sicuramente materiali informativi.
5: Materiali da poter scaricare, diciamo un mezzo libro abbiamo caricato, cioè tutto quello che serve per i familiari.
4: Certo. In questi anni com'è stato il percorso?
5: Ma guardi, il percorso devo dire che la gente ha cominciato a prendere un po' di coscienza, le istituzioni altrettanto, anche se non sufficientemente. Noi tra parentesi abbiamo fatto, o stiamo terminando in quest'anno, ed è durato tutto un anno, un censimento dei servizi per l'Alzheimer in Lombardia, con una grandissima difficoltà, perché non sono molti i servizi che ci sono in tutta Italia per i malati di Alzheimer, ma sono anche difficilmente raggiungibili perché la gente non sa da che parte andare. Certo. A battere la testa. Quindi abbiamo cercato di fare questa cosa. Dal punto di vista della ricerca io direi che c'è un grande fiorire. Ci sono numerosissimi studi in tutto il mondo e anche in Italia, anche se naturalmente la ricerca in Italia è un po' orfana, ma c'è tanta gente che si occupa di Alzheimer per capire le cause, per trovare delle soluzioni definitive. Certo. Che finora non ci sono, cioè la guarigione o il arrestare la malattia.
4: Certo. Ricordiamo allora 21 settembre 2007, 14ª giornata mondiale Alzheimer.
5: Certamente.
3: Bene, ringraziamo allora Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia, e alla prossima, tanti auguri per la vostra attività.
5: Grazie a voi, grazie.
3: Grazie. E tra pochissimo sarà con noi ancora un altro ospite con il quale affronteremo sempre questa malattia, ma da un punto di vista diverso, quindi rimanete con noi. Ricordiamo i numeri telefonici degli studi di Roma di Radio Voce della Speranza, 06 32 10 200 oppure il numero verde 800 098 650. A fra pochissimo.

0: rientriamo quindi in questo settore dell'ornitorinco, ancora Mario Calvagno.
1: Carmen Zammataro, al telefono il dottor Alessandro Nobili, responsabile del laboratorio di valutazione della qualità delle cure e dei servizi per l'anziano dell'Istituto Mario Negri di Milano. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Parliamo in generale di demenza, prima, e poi della malattia di Alzheimer. La demenza è una malattia?
2: Ma la demenza sì, è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, il cervello, ed è una malattia lenta e progressiva che porta all'inizio, diciamo, alla perdita della memoria e poi a tutta una serie di altri problemi che oltre a modificare, diciamo, la persona e la sua capacità di relazionarsi con le persone che le stanno vicine, con l'ambiente in cui vive, la porta alla lunga a isolarsi, a chiudersi e quindi a essere completamente dipendente da altre persone per quelle che sono le esigenze della vita quotidiana.
0: Certo, anche le più normali, insomma.
2: Anche le più normali, certamente.
0: E dottore, che cos'è la malattia di Alzheimer poi esattamente?
2: Ma la malattia di Alzheimer è una forma particolare di demenza, la più comune. Si pensa infatti che il 50-60% dei soggetti con demenza sia affetto da questa malattia, che è stata descritta agli inizi del 1900 da Louis Alzheimer, che è poi appunto quello che ha dato il nome a questa malattia, che si connota per alcune lesioni specifiche a livello appunto del cervello.
1: Quante sono in Italia le persone colpite da questa malattia, che poi è diffusa appunto in tutto il mondo con dati abbastanza allarmanti?
2: Infatti, avere dei numeri precisi è sempre molto difficile.
1: Certo.
2: Però diciamo si parla che in Italia siano oltre 500.000 le persone, quindi le famiglie che hanno a che fare con malati di demenza e malati di Alzheimer. Quindi
1: questo,
2: insomma,
1: dato
2: è un numero consistente.
1: Certo, e sembra che questo dato sia destinato a crescere di parecchio nei prossimi 20 anni.
2: Ma certamente i dati che ci provengono dagli studiosi, dai ricercatori che fanno, diciamo così, anche delle proiezioni proprio per cercare di muoversi in tempo per affrontare questo problema, parlano che diciamo a livello mondiale entro il 2050 si arriverà addirittura a 100 milioni di persone affette da questa malattia, quindi capisce che è un'entità estremamente consistente.
0: Certo.
2: Quindi un problema che non coinvolgerà i singoli stati, ma proprio sarà un problema mondiale, perché è un problema che emerge anche nei paesi, diciamo così, in via di sviluppo, non riguarda solo i paesi ricchi.
1: Dottor Nobili, ci sono sintomi premonitori, ci sono sintomi, quali sono?
2: Ma il sintomo, diciamo così, più comune, che è quello che poi fa sospettare o crea magari anche ansia nel malato e anche nei familiari che gli stanno vicino, è proprio quello della perdita della memoria, cioè si fa fatica a ricordarsi le cose, diciamo così, più recenti, ed è proprio questo aspetto di dimenticarsi le cose sentite prima o dette prima che è quello, diciamo così, il segnale che ci deve portare a consultare innanzitutto il proprio medico di famiglia, e poi lui farà una prima valutazione, cercherà di stabilire se è magari legato a una situazione particolare o se invece il problema è qualcosa di più consistente, quindi va approfondito da quelli che sono poi i centri di valutazione dell'Alzheimer, che sono queste unità di valutazione Alzheimer, che sono distribuite su tutto il territorio nazionale, alle quali poi è bene rivolgersi per avere una diagnosi.
0: Certo.
2: Diagnosi che non viene fatta, diciamo così, immediatamente. Ecco, la diagnosi è un percorso, a differenza di tante altre malattie. Non so, se uno ha il diabete, fa l'esame del sangue e della glicemia e lì è già sufficiente per capire se è in una situazione patologica oppure no. Qui bisogna seguire la persona per un po' di tempo, per qualche mese, per cercare di discriminare.
0: Certo, per capire.
1: In qualche modo si va forse ad escludere altre possibili cause di demenza.
2: Sì, ci sono altre forme di demenza, ma anche altre patologie, patologie come la stessa depressione, per citare forse un'altra malattia molto comune nel soggetto anziano, che tante volte creano anche dei disturbi della memoria, e quindi è importante fare una valutazione, diciamo così, discriminante, se si tratta di un problema piuttosto che un altro. Direi che la diagnosi è l'atto principale più importante per queste persone, per questo tipo di malato, quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. Una volta si parlava di arteriosclerosi, si diceva questi soggetti o questi anziani sono sclerotici, senza poi ben capire che cosa ci stesse dietro, e questa arteriosclerosi generale in realtà connotava patologie e forme anche dementigene differenti. Adesso è possibile, con tutto l'armamentario diagnostico che è disponibile, arrivare a una diagnosi precisa. Quindi questo è un diritto che tutti i malati devono avere.
0: Certo, ma dottor Nobili, poi qual è la causa dell'Alzheimer?
2: Ma la causa non si conosce, perché se si conoscesse la causa probabilmente si potrebbe anche, come dire, immaginare una terapia specifica, quindi una terapia che sia in grado in qualche modo di cambiare la storia di questa malattia. È un lento processo di degenerazione delle cellule del sistema nervoso centrale, che diciamo così vengono sostituite da delle sostanze, delle proteine che costituiscono l'amiloide, vanno a costituire delle placche, e quindi c'è come un assottigliamento di quella che è la sostanza grigia del sistema nervoso centrale, quindi piano piano si ha un'atrofia del cervello.
1: Esistono fattori di rischio?
2: Ma i fattori di rischio, diciamo così, sono sostanzialmente sempre quelli di cui si parla comunemente, e cioè l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il diabete, il fumo, la scarsa attività fisica, una scarsa propensione a mantenere attiva la propria memoria e la propria attenzione. Insomma, queste sono quelle che sono considerate i fattori di rischio più importanti dai quali è bene proteggersi, soprattutto in giovane età, quindi avere una vita sana, attiva, essere sempre molto, come dire, attenti a quelle che sono le sollecitazioni che anche il mondo che ci circonda ci propone, insomma.
1: Quindi ancora una volta è raccomandato uno stile di vita corretto.
2: Esattamente, lo stile di vita è una cosa su cui insomma si fa tanto parlare, ma alla fine è l'unico elemento che ci può proteggere da queste e anche da altre malattie molto importanti, visto che fortunatamente la medicina e il progresso della scienza hanno portato ad allungare la nostra aspettativa di vita. Ecco, che questa aspettativa diventi anche un'aspettativa di vita attiva, no? E di vita in cui c'è modo di essere ancora presenti con la propria personalità e con tutto il proprio background, insomma.
1: Certo. Insomma, migliorare la qualità della vita.
2: Esattamente.
0: È ereditaria la malattia di Alzheimer?
2: Ma ci sono alcune forme che sono ereditarie, c'è una certa familiarità, ma non è una malattia ereditaria. È chiaro che anche adesso con gli studi della genetica si sta sempre cercando di identificare se ci sono dei marcatori a livello genetico che possono essere degli indicatori o anche qui dei fattori di rischio, per cui laddove questi vengono identificati si possa seguire precocemente questi malati.
1: Dottore, i malati di Alzheimer presentano una mortalità maggiore rispetto ai soggetti della stessa età non malati?
2: Ma diciamo che sì, se si confrontano dei soggetti che hanno delle stesse caratteristiche anche in termini di fattori di rischio, e l'unica discriminante è quella di avere la demenza o la malattia di Alzheimer, ecco, i soggetti con l'Alzheimer hanno una tendenza a morire di più, quindi diciamo così, per usare magari un termine improprio, si può dire che di Alzheimer si muore anche di più rispetto a, soggetti che della stessa età, con le stesse caratteristiche, ma che non hanno questa malattia, diciamo così, hanno un'aspettativa di vita sicuramente più lunga.
0: E dottore, abbiamo detto che la malattia di Alzheimer non è curabile, ma ci sono dei farmaci, c'è una sorta di terapia che comunque può aiutare?
2: Ma purtroppo non abbiamo un farmaco o dei farmaci che sono in grado, come potrebbero essere gli antibiotici per delle malattie infettive, di cambiare il decorso della storia di questa malattia. Ci sono ad oggi dei farmaci che sono questi anticolinesterasi, che più o meno ormai sono entrati anche diciamo nel dominio comune, che se utilizzati, diciamo così, nelle fasi precoci, riescono, diciamo così, non tanto a rallentare la progressione della malattia, ma a dare, diciamo così, una finestra di benessere, perlomeno su alcuni sintomi come quello della memoria o su altre funzioni cognitive, a questi soggetti. Il problema di questi farmaci è però che diciamo così, sono efficaci non in tutti i malati, cioè la percentuale di soggetti che risponde in maniera positiva a questi trattamenti è intorno al 30-40%, quindi c'è una grossa fascia di soggetti che, pur trattati con questi farmaci, non ne trae, diciamo, questi benefici, seppur parziali. E l'altro aspetto è che dopo un certo tempo, 6 mesi, un anno, ecco, l'efficacia di questi farmaci tende, diciamo così, a scomparire, quindi poi la malattia va avanti per altri anni, perché si pensa che, insomma, mediamente sia una malattia che si sviluppa nell'arco di una decina o di una quindicina d'anni, capite che rimangono ancora molti anni in cui il paziente non ha più a disposizione dei trattamenti farmacologici, e lì diventa allora il problema di avere intorno una rete di persone e anche di servizi che siano in grado di venire incontro ai diversi bisogni di questi malati.
1: Quindi terapie di riabilitazione, quali sono?
2: Sì, ci sono tanti aspetti. Innanzitutto questa malattia, va tenuto presente che, a differenza di altre malattie, è una malattia che coinvolge anche direttamente e profondamente la famiglia, soprattutto la persona che vive vicino al malato, e quindi è necessario sostenere e anche supportare chi si fa carico di questi malati, proprio per dare poi la possibilità al malato di rimanere il più possibile nel suo contesto socio-familiare. Quindi c'è tutta una rete di servizi che però, diciamo così, non è omogenea, se vogliamo parlare del nostro contesto italiano, che cerca, diciamo così, anche attraverso il lavoro delle federazioni, dei familiari, delle associazioni dei malati di Alzheimer, di aiutare appunto queste persone a farsi carico di quelle che sono i bisogni e le aspettative del malato. Esistono poi dei centri diurni, che sono, diciamo, delle sorte di asilo a cui i pazienti possono essere, diciamo così, condotti per qualche ora nell'arco della giornata, dove vengono fatte tutta una serie di attività riabilitative, sia sul versante cognitivo che sul versante funzionale, e che da un lato aiutano, diciamo così, il malato a diciamo così, rinforzare o consolidare quelle che sono le funzionalità residue, sia cognitive che funzionali, e nello stesso tempo hanno un effetto, diciamo così, di alleggerire il carico assistenziale della famiglia e del caregiver, cioè della persona che se ne fa carico.
0: Certo. Dottor Nobili, a che punto è la ricerca?
2: Ma la ricerca, come potete ben immaginare, è uno degli ambiti in cui, diciamo così, si investe e si lavora di più. È chiaro che è una di quelle malattie che, diciamo così, fanno paura a tutti, perché sono legate appunto a questa tendenza che si è creata in questi anni di prolungamento della vita, quindi il fatto di avere a disposizione più anni di vita già di per sé è un fattore di rischio che può aumentare poi il numero di persone che ne saranno colpite. La ricerca è, diciamo così, a 360 gradi, voglio dire, sia nell'identificare quelle che sono i responsabili, sia sul piano genetico che dei fattori di rischio, sia di quelle che sono poi le modalità per arrivare a una diagnosi il più precoce possibile, perché questo permette di avere un maggior anche armamentario farmacologico a disposizione. E non dimentichiamoci poi che c'è anche una ricerca su quelle che sono i meccanismi appunto fisiopatologici che stanno alla base di questa malattia, per cercare di generare nuove ipotesi e quindi avere la possibilità di studiare eventualmente delle terapie più mirate e più efficaci di quelle che al momento abbiamo. E non ultimo, anche importante non sottovalutare, la ricerca nell'ambito appunto dei servizi alla persona e alla famiglia, che è comunque al momento un aspetto molto importante.
1: Certo. È stato con noi il dottor Alessandro Nobili, responsabile del laboratorio di valutazione della qualità delle cure e dei servizi per l'anziano dell'Istituto Mario Negri di Milano. Grazie mille dottore, alla prossima.
0: Grazie.
2: Grazie a voi e arrivederci a tutti.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi che non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Un caro saluto a tutti voi, amici ed amiche. E un benvenuto all'ascolto di questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Dal trasporto di schiavi alla proclamazione della libertà. Questa è la prima parte di una piccola biografia di un famoso compositore, e il nome di questo famoso compositore è John Newton. Prima volevo leggere due versi della parola di Dio, esattamente nel primo libro di Timoteo, al capitolo 1, i versi 9 e 10. Dice così l'Apostolo Paolo, che ne è l'autore: sappiamo che la legge di Dio è fatta per quelli iniqui, per i ribelli, per gli empi, per i peccatori, per i sacrileghi, per gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contro la sana dottrina. Allora, John Newton. Chi era John Newton? Questo John Newton è ricordato per aver scritto un canto molto famoso. Il titolo di questo canto è Amazing Grace, che in italiano è stato tradotto con Stupenda Grazia. E questo canto, come almeno la maggior parte di voi sapete, viene eseguito e cantato in tutte le chiese evangeliche del mondo, e non solo nelle chiese evangeliche. Prima della sua conversione a Gesù, John Newton era capitano di alcune navi negriere, trasportatrici di schiavi africani nella civile Inghilterra del XVII secolo. Il canto di cui parlavo prima può considerarsi un inno di ringraziamento a Dio per la grazia della sua conversione e della sua relativa salvezza, nonché del perdono di Dio per i suoi peccati. E questa grazia di Dio, lui, John Newton, la riteneva molto sorprendente, molto di più gradevole della spregevole professione che lui faceva. Il percorso che portò Newton alla riscoperta del vero essere cristiani, quindi la grazia di Dio, fu lungo e tormentato. È stato orfano di madre a 6 anni, all'età di 11 anni decise di seguire le orme del padre, che era marinaio, e quindi abbandonando gli studi classici che aveva intrapreso. Trascorse l'adolescenza nella Marina Britannica, non senza problemi, perché venne messo ai ferri per motivi disciplinari e successivamente fu venduto ad un colono nella Sierra Leone, in Africa. E in seguito a questi eventi perse già quella fievole fede che aveva, giungendo a fare professione di ateismo e ad assumere volutamente comportamenti fuori di ogni decoro.
Poi riuscì ad evitare un destino di schiavitù arruolandosi come marinaio semplice su un'imbarcazione, e riuscì in seguito a fare carriera diventando capitano di un'imbarcazione negriera intorno alla metà del Settecento. Nelle sue memorie John Newton lascia un ricordo di quel periodo che doveva segnare profondamente la sua coscienza e del disagio anche che lo condurrà infine all'abbandono di quella professione e alla conversione a Cristo. Voglio parteciparvi, amici, uno stralcio di questo suo memoriale. Lui diceva: durante il tempo in cui ero occupato nel commercio di schiavi, io non ebbi mai il minimo scrupolo in quanto alla legittimità di tale traffico. In generale, io ne ero soddisfatto come di una cosa che la provvidenza stessa mi aveva destinato, sebbene per molti riguardi era lungi dall'essere di mia scelta. E io considerai me stesso come una specie di carceriere, o meglio di guardiano, e alle volte ero disgustato di un impiego dove non si trattava d'altro che di ceppi, catene e ferri. E considerando questo, io avevo spesso pregato il Signore che Egli, a suo proprio tempo, si compiacesse di situarmi in una situazione più umana. Sapete, amici, da quel momento iniziò una certa crescita spirituale da parte di John Newton. Cresce in lui sempre di più il disagio per quell'attività così losca e disumana che condiceva, e per quanto inizialmente tentasse anche di conciliarla con la ritrovata fede, adoperandosi per rendere più umane le condizioni degli schiavi che lui stesso trasportava. John Newton divenne di seguito un ardente abolizionista della schiavitù. Lui morì nel 1807 e, sapete, lo stesso anno il Parlamento britannico vietò il trasporto di schiavi dell'impero britannico. Bene, amici, la meditazione di oggi si termina qui e vi ricordo che domani analizzeremo il canto che abbiamo citato all'inizio, Amazing Grace, stupenda grazia. Un canto, ripeto, che è diventato un inno e viene cantato veramente in quasi tutte le chiese cristiane, indipendentemente dalla loro denominazione. Allora io, amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Se è da un po' che stai seguendo, volevo dirti complimenti, perché non è semplice abituarsi a nuove routine, però questa è una routine che decisamente lascia dei risultati fondamentali. Oggi continuiamo con Luca, capitolo 6, versetto 41, fino al capitolo 7, versetto 10. E tu perché ti meravigli del bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, un piccolo difetto, e non t'accorgi che c'è nel tuo una trave? Come ti passa per la mente di dirgli, fratello, ti aiuta a togliere quel bruscolo dall'occhio, quando non riesci neppure a vedere la trave che c'è nel tuo? Ipocrita, togli prima la tua trave, dopo, forse, potrai vedere abbastanza per togliere il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Un albero di buona qualità non dà frutta scadente, e un albero selvatico non può dare buoni frutti. Si riconosce un albero dal tipo di frutta che produce. Infatti i fichi non crescono tra le spine né l'uva tra i rovi. Un uomo buono tira fuori il bene dal suo cuore, come da un prezioso tesoro. Un uomo cattivo, invece, tira fuori il male dal suo cuore, come da una riserva di malvagità. Infatti tutto ciò che trabocca dal cuore affiora dai discorsi. Perché mi chiamate Signore e poi non fate quello che vi dico? Ma chi mi segue ascolta le mie parole, e chi mi ubbidisce assomiglia a un uomo che costruisce una casa su robuste fondamenta, gettate profondamente nella roccia. E quando viene un'alluvione e l'acqua si rovescia su questa casa, essa non crolla perché è ben costruita. Al contrario, chi ascolta le mie parole e poi non le mette in pratica, assomiglia a un uomo che costruisce una casa senza fondamenta. Quando le acque della piena si abbattono contro quella casa, essa crolla subito, e altro non resta che un mucchio di rovine. Quando Gesù ebbe finito di parlare, tornò nella città di Cafarnao. Là abitava un centurione romano, che aveva un servo a cui era molto affezionato. E questo servo era ammalato e stava per morire. Quando il centurione seppe di Gesù, mandò alcuni anziani giudei molto rispettati a chiedergli di venire a guarire il suo servo. Essi cominciarono a pregare Gesù con insistenza. Gli raccontarono anche che brava persona fosse quel centurione. «Se c'è qualcuno che merita il tuo aiuto, questo è proprio lui», dissero, «perché ama i giudei e ci ha perfino fatto costruire una sinagoga a sue spese». Gesù andò con loro. Stava per arrivare alla casa quando il centurione gli mandò incontro alcuni amici per dirgli «Signore, non ti disturbare ad entrare nella mia casa, perché io non sono degno di un tale onore e neppure di venire da te di persona». Di soltanto una parola, il mio servo certamente guarirà. Lo so perché anch'io dipendo dall'autorità dei miei superiori e a mia volta ho autorità sui miei uomini. Basta che io dica andate ed essi ubbidiscono, oppure venite ed essi vengono. E se dico al mio servo fa questo o quello, egli lo fa. Perciò basta che tu dica sii guarito e il mio servo guarirà. Gesù rimase colpito da queste parole e rivolgendosi alla folla disse «Neppure fra il popolo di Israele ho mai trovato un uomo con una fede come questa». E quando gli amici del centurione ritornarono a casa, trovarono il servo completamente guarito. Bellissima la scrittura di oggi. Ci sono tre punti principali sui quali vorrei soffermarmi. Nella prima parte vediamo l'ipocrita. Io penso che ognuno di noi abbia fatto questo tipo di commentario, no? Di puntare le dita agli altri, vedere appunto quel bruscolino che c'è nell'occhio del nostro vicino quando a volte abbiamo delle travi nei nostri occhi. Allora l'importante non è tanto il non giudicare che Cristo sta proclamando, ma l'occhio a essere ipocriti, quello è il punto che stava stressando. Per cui giudizio sì, specialmente giudizio secondo la sua parola, però attenzione, perché se lo facciamo con un senso di superiorità, specialmente se noi siamo nel torto con altre cose, non va per niente bene. Allora non possiamo erigerci a giudici quando la nostra coscienza è sporca. Il secondo punto, bellissimo, anche questo è uno dei miei favoriti,
quando dice perché mi chiamate Signore e poi non fate quello che vi dico. Chiaro e tondo, chiarissimo. Allora, quel termine Signore, specialmente nel contesto dell'epoca, voleva dire tu hai autorità su tutto nella mia vita. Il concetto era proprio quello degli schiavi, che erano una merce per il padrone. Il padrone poteva venderli, poteva ammazzarli se voleva, poteva fare quello che voleva con queste persone. E quel concetto è il concetto che si traduce anche con questa parola. Però effettivamente, spesso e volentieri, noi li invitiamo nel nostro kingdom, nel nostro regno, dove noi siamo ancora signori. E lui ha una parte di scorta, o addirittura lo trattiamo come il genio della lampada, e anche quello non va per niente bene. E poi l'ultima parte, quella del centurione, è favolosa, perché dimostra una fede pazzesca. Questo tecnicamente è un pubblicano, è un gentile, è un non israelita, per cui è una persona sporca, però dà una dimostrazione di fede che è fenomenale. E anche lì ci porta ad analizzare che tipo di fede abbiamo noi. Veramente crediamo che con la sua parola lui ha creato l'universo? Allora, se la sua parola è così potente, vuol dire che può decisamente sistemare qualsiasi problematica che stiamo incontrando. Bei punti di riflessione. Bei punti di riflessione perché ci incoraggiano appunto a essere onesti nell'analisi di noi stessi. Padre, noi ti abbiamo chiesto di essere Signore della nostra vita e prego che giornalmente ci sottoponiamo alla tua volontà, alla tua guida, al tuo consiglio, con obbedienza, non con quel senso di dovere, ma con un eccitamento sapendo che tu vuoi il meglio per noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Continuiamo la nostra meditazione dal Vangelo di Matteo. Iniziamo il capitolo 21, leggiamo i primi 11 versetti. Ripeto, Matteo capitolo 21, dall'1 all'11. Come titolo diamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Leggiamo. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Olivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è dirimpetto a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se qualcuno vi dice qualcosa direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figliola di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. E le turbe che precedevano a quelle che seguivano gridavano: Osanna al figliol di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: chi è costui? E le turbe dicevano: questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea. Bene, qui diciamo che ci troviamo nell'ultima settimana che il Signore stava su questa terra. Quindi qui vediamo che da quello che abbiamo letto, quindi vediamo che è l'ultima settimana di vita terrena del Signore. Vediamo alcune cose riguardante questo episodio. Gesù entrò montato su un'asina e un puledro d'asina. E qui ci viene detto che si adempiva una profezia. Questa profezia si trova nel libro di Zaccaria e lo leggiamo, che dice così, Zaccaria capitolo 9, versetto 9. Esulta grandemente, o figliola di Sion, manda grida d'allegrezza, o figliola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Qui si adempie una profezia del profeta Zaccaria, scritta circa 500 anni prima. Vediamo che dicono gli studiosi della parola di Dio che con la prima venuta di Cristo si sono adempiute circa 300 profezie. Noi conosciamo alcune, ma dicono così, 300 profezie si sono adempiute. Ne menzioneremo più avanti alcune. Vediamo qui che il primo punto è che i discepoli ubbidiscono al Signore. Andate, dice, in quella borgata e troverete un asino legato e un'asina. Menatemeli, perché io ne ho bisogno. È la prima espressione che troviamo negli Evangeli in cui Gesù dice: io ne ho bisogno. Ma il Signore ha bisogno? Però qui proprio esprime: io ne ho bisogno. Ebbene, nella scrittura troviamo tante volte, tanti passi in cui il Signore si serve degli animali, perché lui è il Signore del creato, della natura, e si serve degli animali. Ne cito alcuni. Per esempio, egli si servì di un grosso pesce, sarà stata una grossa balena, quando inghiottì il profeta Giona. Quando Giona è uscito dal pesce e fu vomitato sulla spiaggia, dice che si costruì una capanna e nel giro di una notte è spuntato un ricino. E questo ricino profumava e in più gli portava dell'ombra,
Ebbene, il Signore si serve di chi? Si serve di un verme per mordere la radice di quella pianta e farla seccare in modo istantaneo. Si serve di un verme. Dio si servì di chi? Dei corvi, per nutrire il profeta Elia. E i corvi gli portavano della carne, non tanto del pane quanto della carne. E noi sappiamo che i corvi sono degli animali o dei volatili, possiamo dire, selvatici, no? Non danno la carne agli altri. Ma il Dio comanda quei corvi in un periodo di grande carestia, che il profeta Elia non morisse di fame. Il Dio si servì dei pesci per abboccarli e fare il miracolo della buona pesca. O si servì del pesce dove vi era uno statere, era una moneta per pagare il tributo, il suo tributo e quello di Pietro. Come tutto è a disposizione del Signore. E qui vediamo che il Signore si serve, dice: ho bisogno di un asino e di un'asina, affinché la profezia di Zaccaria si adempisse. A volte, e troviamo nella scrittura, episodi in cui l'asino dimostra di essere più intelligente della persona. Conoscete questi passi? Troviamo in Isaia capitolo 1, versetto 3, un passo dove il Signore dice queste cose. Si riferisce al suo popolo Israele. Isaia 1, 3 dice: il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Voi sapete che nei presepi mettono l'asinello e il bue. Ebbene, se noi andiamo a leggere gli Evangeli, non ci viene detto che nella grotta dove è nato Gesù vi era un bue e un asinello. Non risulta. Questa è stata un'invenzione. Avranno preso, magari, da questo passo che l'asino e il bue erano presenti nella grotta. Ma qui ci viene detto che l'asino e il bue sono più intelligenti del popolo ebraico, perché gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù, che era il Messia. Mentre l'asino o il bue riconoscono il loro padrone. Un paragone paradossale, che gli animali conoscono i loro padroni e Israele non ha conosciuto colui che è venuto dal cielo. Non hanno riconosciuto Gesù, che era il Messia. Conoscete un altro passo dove il Signore fa parlare anche un'asina? Lo conoscete questo passo? Nel libro dei Numeri, capitolo 22, dal versetto 30, leggiamo alcuni passi. Dice così, ripeto, Numeri, capitolo 22, dal versetto 30. L'asina vide l'angelo dell'Eterno, si serrò al muro e strinse il piede di Balaam al muro. E Balaam la percosse di nuovo. L'angelo dell'Eterno passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam s'accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Percosse di nuovo. L'angelo dell'Eterno passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si sdraiò sotto Balaam.

Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano, t'ammazzerei sull'attimo. L'asina disse a Balaam: Non sono io la tua asina che hai sempre cavalcata fino a quest'oggi? Sono io solita farti così? Ed egli rispose: No. Qui un'asina è lo strumento di Dio per correggere Balaam. Balaam fu un cattivo profeta, fu colui che sviò il popolo di Israele a fornicare con un popolo pagano. E tutto questo a motivo perché Balaam amava il denaro. Ebbene, Dio si servì di quest'asina per correggere il suo profeta. Vedete, Dio si serve di chiunque. È quello che fanno gli animali. Loro si contengono e si attengono alle leggi che Dio gli ha dato. Ma quello che l'uomo fa oltrepassa i limiti, che sono peggio degli animali. Il mondo animale non ha peccato. Il mondo animale porta alle conseguenze del peccato. Perché dice l'Apostolo Paolo: Tutta la natura geme ed è in travaglio, e in questa natura sono compresi anche gli animali, comprese le piante, comprese il mondo. Tutto questo a motivo del peccato dell'uomo. Ebbene, il Signore Gesù manda i suoi discepoli a sciogliere quell'asina che era legata. Usando questa parola sciogliere, vediamo che l'asina ubbidiente, no? Va dove viene condotta perché il Signore ne aveva bisogno. Non è forse una riflessione per noi? Siamo noi persone sciolte? O siamo noi persone legate? Quali potrebbero essere i legami che un credente ha? Se io dico che legami c'ho io? Che cosa mi lega? Che cosa mi impedisce io di essere una persona libera e di essere a servizio del Signore? Che cosa è? Gesù dice: Se il figliolo di Dio vi fa liberi, siete veramente liberi. E a volte noi come persone, come credenti, siamo persone legate. Siamo legati da certe cose. Mi viene in mente, per esempio, l'egoismo, che è la cosa che è radicata fortemente in noi. Io devo pensare prima a me stesso, poi agli altri se ne ho tempo. Questo è egoismo. L'orgoglio, io mi devo abbassare per gli altri, ma neanche ci penso. Io sono al primo posto. L'orgoglio è sinonimo di egoismo. Potrebbe essere la timidezza, all'opposto. Io sono timido, io sono pauroso, non ce la faccio a fare queste cose. Oppure qualche vizio. Comunque sono dei legami. Vedete, il credente non può perdere la salvezza, non la può perdere, vero? Siamo convinti che non può perdere la salvezza. Perché il Signore che ci ha fatti i suoi figlioli, siamo suo figliore per sempre. Però il nemico non ci può togliere la salvezza, ma ci può legare. Ci può legare. Non siamo persone libere. In quanto noi abbiamo certi legami, non sono culte, ma sono legami anche della carne, di cui non sono più libero di fare una cosa, ci tengo a farla. Però non ci riesco. Ma chi mi può aiutare in questo? Chi mi può aiutare? Solo il Signore. Solo il Signore ci può aiutare. Quindi io non mi devo arrendere di dire io sono fatto o sono fatta così e non cambio o non voglio cambiare. Questo è voler rimanere nella forma che avevamo prima. Ma il Signore dice che lui ci vuole modellare. Ci vuole usare. E dico, Signore, ci sono dei legami.

che sono legato ancora al mondo, alla carne, ai vizi. Io ti prego di spezzarle, di togliermeli. Io voglio essere una persona libera, libera di evangelizzare, libera di parlare, libera di testimoniare. Allora, se il Signore si è servito di un'asina, non si vuole servire più di me o di te, che siamo suoi figlioli? Lo so che è una lotta, ma il Signore ci dà la forza. E quando tu hai superato quell'ostacolo, tu senti una grande gioia. Dice, Signore, ce l'ho fatta. Satana ci impedisce di essere persone libere. Bene, Gesù entra a Gerusalemme. Entra a Gerusalemme e si adempie un'altra profezia, molto molto interessante. La voglio leggere nel libro di Daniele. Nel libro di Daniele, capitolo 9, versetto 25 e 26, dice così: sappilo dunque e intenti, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane, e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. E il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione ed è decretato che vi saranno delle devastazioni sino alla fine della guerra. Allora qui si parla di un unto che sarebbe entrato e avrebbe adempiuto anche queste profezie. In un modo molto breve e succinto, che cosa vuole dire qui questo passo del profeta Daniele? Qui si parla di 70 settimane che è stato decretato per il popolo di Israele. 70 settimane, dice che per ogni settimana corrispondono a 7 anni. Quindi i primi 7 anni per 7 corrispondono a 49 anni. Questo è stato il periodo in cui furono costruite le mura di Gerusalemme e il Tempio di Gerusalemme. Cioè al tempo di Neemia. Noi dobbiamo tornare al tempo di Neemia, che è stato nell'anno 444 avanti Cristo per mano di Artaserse. Quindi 49 anni per costruire il Tempio. Quelle sarebbero 7 settimane. Poi ne devono passare altre 62 settimane, fino all'apparire di un unto. Ebbene, 62 per 7 fa 434 anni. 434 più 49 fa 483 anni, che sarebbero le 69 settimane. Quindi queste 69 settimane si sono adempiute quando? Sono adempiute da quanto è stato decretato di costruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, sono passati questi 69 settimane. E ne rimane solo una settimana. Questa settimana si dovrà ancora adempiere. Ebbene, sono passati 2000 anni da quando Gesù è morto, ma quella settimana è rimasta ancora in sospesa. Si deve adempiere. E questa settimana è la settimana in cui regnerà o governerà l'Anticristo. Questa è la settimana della grande tribolazione. Allo scadere di questa settimana o di questi 7 anni verrà Gesù Cristo e ristabilirà il suo regno. Quindi vediamo qui come l'orologio di Dio è perfetto. Questi 483 anni corrispondono a 173.880 giorni. L'orologio di Dio è perfetto, che conta anche i giorni.
sebbene passano anche i secoli. Ebbene, queste cose si adempiranno, questa settimana è vicina, perché vicino è il ritorno di Gesù. Dov'è che è entrato Gesù? Gesù è entrato a Gerusalemme. E c'è un passo in Giovanni capitolo 1 versetto 11 che dice così: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù andava a Gerusalemme e lui sapeva che cosa gli attendeva. Che cosa gli attendeva? La crocifissione, la morte. Vediamo che in quella domenica delle palme la folla gridava: Osanna nei luoghi altissimi. Sapete che cosa significa Osanna? Osanna vuol dire soccorraci, liberaci. E io credo che il popolo di Israele voleva dire, o voleva sottintendere, liberaci dal potere di Roma, liberaci dalla schiavitù dell'imperatore, liberaci. Perché loro acclamavano Gesù come il re che avrebbe liberato Israele dal dominio romano. Ma Gesù non era venuto per liberare dal dominio romano, ma per liberare l'uomo dal dominio di Satana, che è molto, ma molto peggio. Gesù era venuto per compiere una missione per la nostra eterna salvezza, per salvare le nostre anime. La sua opera era meravigliosa. Ebbene, cosa ci hanno offerto gli ebrei a Gesù? Al figlio del re Davide gli hanno posta una corona di spine, gli hanno messo un manto di porpora, gli hanno dato uno scettro di canna e come trono gli hanno dato la croce. Questo è stato quello che ha dato il popolo di Israele al suo re. E poi hanno gridato: crocifiggelo, crocifiggelo. Ebbene, la scrittura si adempie. Come dicevo poc'anzi, si sono adempiute almeno 300 profezie. Io ne cito alcuni, che già l'abbiamo anche menzionati in altri momenti. Per esempio, il tradimento. Il tradimento di Giuda, questo che ha scritto nel libro dei Salmi, quello che avrebbe mangiato nel suo stesso piatto, l'avrebbe tradito, che l'avrebbero venduto per 30 denari, che sarebbe stato abbandonato dai suoi, che avrebbero spartito le sue vesti, che avrebbero mescolato l'aceto con il fiele, che sarebbe stato inchiodato, che sarebbe morto, che sarebbe risuscitato. Ma ne potremmo citare tante di queste profezie che si sono adempiute con il Signore. Sono passati 20 secoli da che il Signore è venuto su questa terra. 20 secoli, 2000 anni. Però vediamo che tante persone non sanno che Gesù deve tornare di nuovo. La prima volta, quando lui è entrato a Gerusalemme, montava su un asinello. Cioè lui è entrato a Gerusalemme come era un re, come un re di pace, un re umile, un re mansueto. Ma voglio leggere alcuni passi in Apocalisse dove parlano che Gesù verrà su questa terra montando un cavallo bianco. E con lui ci sarà un esercito dei suoi santi con cavalli bianchi. In Apocalisse capitolo 1 versetto 7, voglio leggere questi versetti perché sono molto interessanti. Apocalisse 1 7 dice così: ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. In Apocalisse capitolo 11 versetto 15 dice così: e il settimo angelo sonò e si fecero gran voci nel cielo
che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signore nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse capitolo 19, versetto 11, dice così: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Quindi il prossimo evento sarà quando Gesù verrà cavalcando un cavallo bianco con una spada che uscirà dalla sua bocca, e lui farà vendetta e giudizio sulle nazioni. E per ultimo voglio leggere ancora nel libro di Zaccaria, quando Gesù verrà, cosa dice qui il profeta. Zaccaria capitolo 12, versetto 9-10, dice così: e in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme, e spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Prima del ritorno di Gesù, cosa avverrà? Prima del ritorno di Gesù, che cosa avverrà per la Chiesa? Allora, prima del ritorno del Signore, prima che inizia questa settantesima settimana, ci sarà il rapimento della Chiesa. Cioè tutti i credenti di tutto il mondo che sono viventi e tutti quelli che sono morti in questi 20 secoli, in un attimo questi morti risusciteranno, e con i viventi si incontreranno nell'aria, sulle nuvole del cielo, a incontrare Gesù, che li porterà in quel posto che lui ha preparato per tutti quelli che l'amano. Allora avrà inizio la settantesima settimana, e alla fine di questi 7 anni Gesù verrà con i suoi santi, che lui ha rapiti già 7 anni prima, e noi verremo con il Signore. E Gesù stabilirà il suo regno, e lui regnerà su questa terra con la sua Chiesa e con Israele riscattato. Per 1000 anni Gesù regnerà sulla terra. Sarà un tempo di pace, di giustizia, di equità, di serenità, dove le persone vivranno a lungo, ci sarà la longevità. La terra sarà restaurata. E dove dice anche il profeta Isaia che il leone mangerà lo strame con il bue. Questo sarà il tempo così tanto atteso e tanto menzionato nel Padre nostro. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Si adempirà anche questa profezia scritta nel Padre nostro. Quindi noi aspettiamo questo ritorno. Ma prima di questi eventi aspettiamo il suo ritorno per la sua sposa, per la sua Chiesa. Questo tempo non è lungo, lo stiamo toccando con mano, che il ritorno di Gesù è molto molto vicino. E noi l'aspettiamo. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato.
2: Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Con Nino prendiamo in considerazione alcuni testi biblici, quelli che ci sono suggeriti per la giornata di oggi dal libretto evangelico, di ispirazione evangelica, Un giorno una parola. Per oggi sono due testi, come sempre, uno dal Primo Testamento e uno dal Secondo. Allora,
2: cominciamo dal primo, contenuto appunto nel Salmo 98, versetto 8 e 9, e dice: il Signore viene a governare la terra, egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Il secondo brano si trova in Giovanni, capitolo 5, versetto 30, e dice: Gesù dice: il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
1: Allora, il Salmo è un Salmo che riempie il cuore di speranza, anche se, guardandoci intorno, questo regno fa fatica ad affermarsi, e la tentazione è quello di rimandarlo tutto un giorno, che riguarda, per carità, aspetto importante, no? Dell'eternità in cui siamo chiamati. Però uno dice: sì, ma intanto questo regno ha qualche relazione con la mia vita oppure no?
2: Allora, certamente viene da pensare che questo regno ovviamente sia lontano, sia assente e sia quasi una dimensione terza, irraggiungibile, no? In realtà possiamo pensare intanto a qualcosa di molto semplice, che Gesù nei Vangeli, quindi certamente io ne faccio una lettura cristiana di questo regno, anche perché l'abbiamo tratto dalla parola del Signore, il regno di Dio è Gesù. È qui vicino a voi, qui con voi, spesso lo leggiamo nei Vangeli, no? E quindi uno dice: ma adesso che Gesù non c'è, dov'è questo regno? Ecco, questo regno che è in fase, se possiamo dire così, di costituzione, di ampliamento, in attesa appunto della sua venuta, lo possiamo già vivere. In che maniera? Perpetuando e applicando gli insegnamenti che Gesù ha lasciato. Quindi quando noi siamo amorevoli, siamo corretti, siamo persone che amano la giustizia, che non pensano che l'ultimo delle persone, no, che troviamo attorno a noi, i mendicanti, sono delle persone da rigettare, da rifiutare, i carcerati che devono marcire in carcere. Insomma, quando noi pensiamo in altro modo, no, al governo del mondo, e lo pensiamo non sui modelli che ci vengono proposti, ma diciamo sull'esempio di Gesù, sulla prassi di Gesù, in qualche maniera stiamo già vivendo qui e oggi il regno di Dio, consapevoli che non è ancora definitivo e compiuto.
1: Ecco, tra l'altro si legge nel testo del Salmo: i fiumi battono le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore. Quindi c'è un coinvolgimento totale della natura.
2: Cosmico.
1: E poi egli viene a governare la terra, governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
2: Beh, intanto qui c'è una tensione, no? L'attesa della venuta, verrà a governare il mondo, no? E quindi noi dobbiamo unire, no, questo messaggio che troviamo nei Salmi con quello che dice Gesù, cercando di trovare un equilibrio. Quindi nell'attesa della sua venuta possiamo già in qualche maniera vivere qui questo regno, vivendo e applicando gli insegnamenti di Gesù.
1: E quindi innanzitutto la giustizia e la rettitudine.
2: Assolutamente. Appunto, quanto è difficile essere persone rette. Lo dico per primo, nella mia vita, che sono un uomo, per quanto io possa cercare di essere un uomo corretto e retto, vivo di contraddizioni, vivo di solitudini, vivo di aggressività, alle volte di inquietudine, di rifiuto, di insomma, di sentimenti contrastanti, no? Ma senza andare molto lontano, partendo dal mio focolare, dalla mia casa, e parlare anche di giustizia. Mamma mia, questa parola è pesantissima, perché appunto siamo portati a fare giustizia a nostro modo, al nostro, col nostro sentimento di vendetta, di rivalsa, in cui c'è in gioco il nostro io, il mio modo di pensare, e insomma dobbiamo cercare di allontanare la giustizia dal mio sentimento, dal nostro sentimento, dalla nostra pancia, perché quando noi agiamo di pancia nel tema della giustizia spesso poi cadiamo anche, sì, e anche le scelte politiche che le volte facciamo possono portare a problematiche importanti.
1: Io sto pensando alle persone, ai potenti che si possono permettere, questa mattina abbiamo parlato diciamo di quel gruppo di persone che gestiscono imprese altamente inquinanti e che sono responsabili di un degrado dell'ambiente. Certo, ognuno di noi ha un suo pezzo di responsabilità anche in questa situazione, però poi leggo: condannato per furto d'auto, a 87 anni finisce in carcere a Sollicciano. 87, gli mancano i denti a quest'uomo, ha difficoltà anche a mangiare. Ecco, dico, ma allora uno dice, si smarrisce, perché dico, ma allora la giustizia dove sta di casa, insomma, no?
2: Sì. È veramente strano, intanto perché la giustizia spesso è intrisa di fattori culturali. Noi ci scandalizziamo appunto per il furto di un'auto, di una bicicletta e quant'altro, però per esempio per l'evasione fiscale,
1: ah certo, no, non si scandalizza,
2: non si scandalizza nessuno, o comunque pochi, sì, no? Quasi come se fosse qualcosa di legittimo, e vedi lo Stato come un nemico. Perché se tutti noi dessimo il proprio, avremmo tutti delle tasse più basse, senza dubbio, e avremmo anche magari più servizi, no? Giusto per dire quanto è impattante, diciamo, l'evasione fiscale. Però appunto di una cosa ci si scandalizza e si va pure in carcere, per altre invece insomma si chiudono gli occhi.
1: Senti, quando tu vai a predicare nella tua comunità, questo sentimento di ambivalenza, perché poi noi critichiamo giustamente, però siamo anche a volte in parte responsabili di certe situazioni. Abbiamo menzionato l'inquinamento, abbiamo menzionato l'equità fiscale, insomma, no? E allora ecco, che impatto può avere una parola che è macchiata comunque dalla contraddizione? Non so se riesco a spiegare.
2: Sì, sì. La parola di Dio ci mette di fronte a noi stessi, ci mette di fronte alle nostre contraddizioni, ci mette di fronte alle nostre stranezze e ci mette anche di fronte alle stranezze di questo mondo. E non dobbiamo pensare che, insomma, adesso che lo capite, mi lavo le mani o insomma vado avanti per la mia strada. In qualche maniera il Signore ci invita ad agire, a essere in missione, ad operare per gli altri e anche operare su te stesso. Forse se ognuno di noi facesse desse un piccolo contributo, questo mondo sarebbe un po' migliore.
1: A questo punto vogliamo riferire di una lettera aperta dell'Arcivescovo di Napoli che ha indirizzato ai potenti della terra, e il riferimento che sentiremo immediatamente è al regalo che il presidente Erdogan ha fatto ai partecipanti all'ultimo vertice di Ankara della NATO. Era una pistola. L'arcivescovo si esprime in questi termini. È molto lunga la lettera, almeno per i tempi radiofonici, però insomma sicuramente la troverete facilmente. Noi leggiamo solamente la parte iniziale. Ai potenti della terra, pace a voi. Il male non arriva sempre sfondando una porta. A volte entra in silenzio, indossa un abito elegante, sorride davanti alle telecamere, viene deposto in un astuccio, accompagnato da un biglietto offerto con tutti gli onori. E per qualche istante nessuno riconosce più il male, perché ha imparato le buone maniere. È questo che mi ferisce nel gesto compiuto ad Ankara, non soltanto una pistola donata ai rappresentanti dei paesi della NATO, ma la morte trasformata in cortesia, la possibilità di togliere la vita divenuta souvenir, memoria ufficiale, oggetto da esporre. Abbiamo addomesticato le armi fino al punto di poterle regalare. Questo è il vero scandalo. Ci dite che si tratta di un simbolo, ma sono proprio i simboli a educare il mondo. Arrivano prima delle leggi, penetrano più in profondità dei discorsi, insegnano silenziosamente ciò che una civiltà considera normale. Poi, ripeto, la lettera continua, però ecco, forse è una riflessione. C'è un senso profetico di essere cristiani in questo momento storico, perché chi può scrivere una roba del genere? No, lo dico, per carità, lo possono scrivere anche altri che sono distanti dalla fede, però io credo che qui chiunque si riconosca, sia pure parzialmente almeno nel messaggio di Gesù, dice: questo ha qualcosa che sento che sia rilevante con il messaggio evangelico, non so.
2: Ed è rilevante per il messaggio evangelico, e io direi interreligiosamente parlando, anche per dei fratelli musulmani o dei fratelli ebrei, perché donare un'arma significa donare la morte. Ha descritto benissimo questo il Domenico Battaglia, l'arcivescovo di Napoli. Ha descritto benissimo, condivido ogni parola. Adesso non è che voglio esprimere un giudizio, certo, su quello che scrive, ma veramente mi associo, questo voglio dire, nel senso, mi sento rappresentato, perché io non sapevo, devo dire onestamente, sono stato un po' assente in questi giorni per motivi di lavoro e non sapevo di questa notizia. Ecco, a me farebbe piacere che alcune volte dei politici possano prendere posizione. Il rifiuto,
1: per esempio,
2: il rifiuto di questo dono. Ti ringrazio che mi hai invitato, sono qui con te, ma questo dono, mangio a tavola con te, sto con te, ma questo dono io non lo posso accettare,
1: certo,
2: non lo posso portare a casa.
1: Uno potrebbe dire, vabbè, ma insomma, la NATO che cos'è se non, come dire, la celebrazione di una difesa comune attraverso le armi?
2: Di una difesa. In quel momento si è in pace, si sta parlando anche di dover intervenire, magari, capisco, ci mancherebbe altro, il mondo ha le sue tenebre e bisogna comunque contenere le forze del male. Bene, io direi, io avrei donato dei fiori di speranza, di amore, insomma, un simbolo positivo.
1: Allora, grazie davvero al pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Naturalmente ci farà piacere conoscere anche le vostre impressioni, le vostre riflessioni, per cui ricordo sin da adesso il nostro numero di WhatsApp 348 222 72 94. In questa fascia oraria prendiamo spunto dai temi dell'attualità e oggi su Repubblica c'è l'ennesimo caso di un femminicidio, accoltella l'ex moglie. Non è femminicidio, bufera sulla procura. Per il PM al momento non ci sono elementi per contestare il reato. La legale di famiglia dice: così la vittimizzano un'altra volta. Un articolo di Alessia Candito. Si legge in questo articolo: sconcertata l'avvocata della famiglia Cristina Perozzi, questo la rivittimizza, non usa invece mezzi termini Arianna Gentili del direttivo di Differenza Donna. È assurdo che il femminicidio non sia stato contestato, c'era una relazione di intimità e una separazione in corso, che è uno dei momenti di massima pericolosità perché gli uomini violenti non lo accettano. Il caso è quello di Sami Kemayes, 38 anni, tunisino, che ha ucciso la moglie al culmine di una lite. Si legge però anche una dichiarazione dell'avvocato Aurora Matteucci, dichiaratamente femminista, ma contraria alla nuova norma. È l'emblema più tipico del populismo penale. L'aumento vertiginoso delle pene non ha alcun effetto su un fenomeno strutturale, culturale, gravissimo e complesso come il femminicidio. Non è un deterrente e non si traduce neanche in un'effettività di tutela. Senza un'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che questo governo ha osteggiato, o iniezione di welfare per superare gap retributivi e salariali, non si attaccherà la base culturale del femminicidio. Ci sono delle sacche di patriarcato che non possono essere superati a colpi di mannaia penale. Allora, su questo tema vogliamo ascoltare un commento di Gianna Urizio, che per tanti anni, ancora adesso credo, collabora con il Centro Antiviolenza Donna Lisa di Roma. Buongiorno Gianna, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, sì, mi ritrovi con un altro cappello in testa rispetto al solito.
1: Eh sì, perché normalmente ti sentiamo come diciamo esponente dell'associazione Gazzella.
3: Gazzella, che sì. No, però prima di Gazzella ancora, posso dirlo, dal 1998 che mi occupo, cioè che ho cominciato a far parte di un centro antiviolenza che tra l'altro era nel mio territorio, quindi era perfetto, 5 minuti di motorino e ci arrivavo, che per una persona che lavora è molto importante. Comunque, senti, allora io sono molto d'accordo con l'ultima cosa che tu hai detto, e cioè che la violenza di genere, perché si chiama così, e anche quello è stato un termine che si è dovuto discutere, è una questione molto culturale, ma molto radicata nella cultura italiana, lascia perdere il tunisino, perché se tu conti i femminicidi il 98% è fatto da italiani.
1: Tra l'altro c'era un altro oggi respinto a danza che è un spara la maestra e si toglie la vita. Quindi, questo è
3: sì, ma ti pare, vabbè. Assolutamente. Allora, allora però proviamo... Allora, non si può battere di qua, di là, di su, di giù. Io sono d'accordo contro una forma di pensare, di fare, di eliminare il fenomeno con un approccio penale o comunque l'altro. E poi sarebbe da discutere anche come vengono fatte queste cose. Il problema è culturale. Allora, io voglio dire... c'è un problema di relazione uomo-donna che va ogni volta riscoperto e rimesso in asse. Siamo due persone umane, figlie e figli di Gesù Cristo, cioè di Dio, cioè voglio dire, non siamo... Cioè, le donne non sono sottoposte all'uomo, lo incontrano. Allora, questa cosa qua è molto difficile da far capire, non solo sempre ai maschi, ma anche alle donne. Cioè, noi veniamo... Cioè, tutti uomini e donne siamo dentro una società che prevede una struttura di potere, e questa va nominata, tra uomo e donna. E quello che... Allora, quando io, donna, mi emancipo, cioè nel senso che c'ho un lavoro, ho fatto degli studi, sono pari a te. Pensate all'omicidio della Giulia, no? Quella che si stava laureando e che il fidanzato l'ha uccisa, no? E sono uguale a te. Tu mi devi rispettare. Cioè, voglio dire, non esiste questa cosa qua. No? E quindi, e tra l'altro io non mi piace molto il termine sesso-affettiva, perché sembra che vada sul sesso, che tu puoi fare qualsiasi cosa, eccetera. È una questione di rispetto, la parola chiave, secondo me, di tutta questa questione è il rispetto che tu devi portare comunque a un altro essere
1: umano.
3: Ecco,
1: io ti chiedo però, Gianna, perché qualcuno dice, ma insomma, questo rispetto, che è un valore fondante della società, dovrebbe passare, per esempio, nella scuola, a prescindere da dei corsi specifici.
3: No. Sì, però tu hai delle... Sì, certo, ma il rispetto poi si concretizza, per esempio, nei confronti degli immigrati, si concretizza nella relazione uomo-donna, si concretizza nei confronti dell'ambiente, si concretizza nei confronti degli animali. Cioè, voglio dire, il rispetto, che è un concetto astratto, diventa carne pratica nelle relazioni. Allora, in questo caso, quando si parla di femminicidio, si parla di relazione uomo-donna, e siamo lì allora, non parliamo del rispetto in astratto. Quindi c'è bisogno, io l'ho fatto, ti posso dire, per questo centro Donna Lisa, io per 10 anni, dico 10, non 1, 2, 3, 10 anni, ho coordinato per questo centro un lavoro nelle scuole per il contrasto alla violenza, quella volta si chiamava così, violenza e rispetto, e contro il bullismo anche, perché il rispetto va anche contro ragazzi per ragazze o ragazze con ragazze.
1: Senti,
3: no?
1: Secondo
3: e noi
1: te...
3: facevamo questo...
1: Come è andata? Cioè,
3: no, fammi
1: i ragazzi...
3: finire, perché... Prego. Era importante, guarda, io c'ho un libretto fatto dai ragazzi, cioè noi l'abbiamo fatto per 11 anni, finché... c'è stata la provincia di Roma, finita la provincia di Roma, è diventato questo tema qui dell'educazione sesso-affettiva un tema di contrasto destra-sinistra. Non lo è. Cioè, tu puoi anche armare questo dibattito, come tutto adesso in Italia, su destra e sinistra, non è questo. Il problema è che visione tu hai della relazione tra gli esseri umani, tutti, che siano migrati, che siano donne, che siano uomini, che siano gay, che siano transgender, eccetera. C'è questa cosa qua. Allora, io dico, noi quando facevamo il lavoro, noi facevamo dei cerchi e si lavorava e si cercava anche di lavorare sugli stereotipi, perché i pregiudizi, diciamo, patriarcali non appartengono solo agli uomini tutti quanti brutti, cattivi, malati, e le donne tutte buone, vittime, eccetera. No, perché il patriarcato è dentro la cultura che noi abbiamo ricevuto, ma dal primo giorno di nascita, dal fatto che il papà non apparecchia, dal fatto che il papà non va a fare la spesa, da queste cose qua.
1: È chiarissimo.
3: Cioè, tutte queste, cioè, voglio dire, è un fatto talmente radicato dentro la nostra cultura che quando c'è una situazione di crisi, tra l'altro, emerge con più forza.
1: È la crisi, che spesso, la crisi che spesso emerge nel momento in cui la donna dice un no, ecco, sostanzialmente.
3: Tra l'altro, sì, tra l'altro ti posso dire che in altri anni, quindi io ti parlo che dal 1000, tra l'altro se vuoi ridere, dal 1998 io mi sono avvicinata e poi ho fatto parte, sono stata anche presidente di questo centro di violenza, no? Questa io l'ho fatto perché per protestantesimo, quindi la rubrica protestante di Rai 2, cercavo delle storie di donne che avevano subito violenza, con molta difficoltà a trovarle, tra l'altro, no? E mi venne in aiuto una e dice, senti, vieni al nostro centro. Io andai lì, insomma, e la cosa cominciò in questo modo. C'era poi da dire, e allora ti racconto un'altra storia che secondo me è importante per dire non ci riguarda noi, anzi ci riguarda sempre. Io qualche giorno fa sono dovuta intervenire in una chiesa evangelica di Roma, lascio perdere il nome, non è importante, in cui c'era una donna che subiva stalking e persecuzioni da un uomo perché lui aveva deciso di lasciarlo e questo non accettava di essere lasciato.
1: Certo, situazione pericolosa, molto pericolosa,
3: certo. Non solo, ma dentro questa chiesa si pensava di poter gestire questa cosa, no, è una questione di professionalità, cioè le donne dei centri di violenza hanno sviluppato delle metodiche, uno, per valutare il rischio è la prima cosa da valutare se tu vuoi evitare i femminicidi.
1: Allora,
3: quando processi è tardi.
1: Infatti, allora Gianna, rimani con noi, adesso ci ascoltiamo una canzone di Aretha Franklin, tra l'altro il titolo è Respect, rispetto, è chiaramente una canzone assolutamente schierata, no, su questo tema del, appunto, del rapporto anche di genere,
3: del rispetto.
1: Poi però mi piacerebbe approfondire con te alcune storie, ecco, che ti ricordi, che vorresti condividere proprio di questa tua esperienza decennale al centro antiviolenza Donna Lisa di Roma. Torniamo a parlare con Gianna Aurizio, abbiamo detto, per tanti anni coinvolta nel centro antiviolenza Donna Lisa di Roma, tanti progetti portati avanti anche nelle scuole. Però Gianna, ecco, io ti volevo chiedere, da questa esperienza che cosa hai imparato e cosa vorresti condividere? Purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione.
3: Ma guarda, pensando un attimo, e avendo io due nipoti maschi, tra l'altro, e che c'è nell'educazione dei bambini, c'è da tenere sempre aperto un importante dialogo e non comunicare stereotipi. Per esempio, io ho notato, quando vado sul soggettivo per una volta tanto, che mentre i vestiti per le bambine nei supermercati, cioè dove io andavo a comprare, insomma, senza dare i nomi, e le bambine avevano sempre dei colori, dei vestiti molto più piacevoli, i bambini sul blu, marron, nero, c'è scuro, eccetera, e verde, eccetera. E mi è venuto in mente che era un po' come se fosse la seduzione degli uccelli, però nel caso degli uccelli sono i maschi che sono più belli, pensa al pavone e la pavona, no? Ecco. Allora c'è una regola di donna che deve sedurre, di un uomo che deve conquistare. Quando l'uomo deve conquistare, se si sente rifiutato, protesta, perché è un suo diritto, è un suo diritto, e a proposito di diritti, rispetto, no? Cioè, e come faccio il pavone e tu non mi rispetti, cioè, capito? E allora l'educazione deve andare in profondità negli esempi, per esempio, e cioè che il fatto che sia il papà che fa il bagno ai bambini o fa la cena ai bambini, li mette a letto, cioè tutte queste cose che danno la dimensione di un'umanità bella, cioè voglio dire, anche, cioè io trovo che la cura, per esempio, che è tutta affidata molto alle donne, è un piacere. Cioè, la cura vuol dire anche ricevere affetto e dare affetto, è una relazione.
1: Quindi no? Cambiare ecco, il rapporto tra i generi significa anche migliorare la qualità della vita anche per gli uomini, insomma, quindi questa è la cosa.
3: Io assolutamente d'accordo, io per esempio ho lavorato facendo anche degli interventi vari con maschile plurale, dove c'è Stefano, adesso non viene il cognome, naturalmente Claudio Vedova dell'altro, che ha fatto l'altro la radio di questi tempi, Rai, no? Della Radio Rai. E ci voglio dire, abbiamo lavorato perché anche loro dicevano: ma noi siamo più felici se siamo diversi, cioè se non instauriamo questo rapporto, no? E quindi, cioè non so, sono stata al lago ieri, no? E stavo pensando che c'è una quantità di tattoo, no, nelle persone, e molto di più ce l'hanno gli uomini. Ma che stanno diventando dei pavoni, no? Cioè, voglio dire, di fatto torniamo indietro delle conquiste che sono basate su io sono più bello, più grande, più forte e posso decidere di più di te, e questo è sbagliato.
1: Allora ci fermiamo qui, poi naturalmente torneremo su questi temi.
3: Il tema è enorme.
1: Però ecco, la cosa fondamentale è quello del rispetto, che deve cominciare dalla tenerissima età, a cominciare dall'esempio che i genitori offrono ai loro figli. Grazie Gian Maurizio.
3: Dire per le chiese no, io voglio dire una frase
1: sola.
3: Vai,
1: un minuto, prego.
3: Le chiese non devono pensare di gestire da soli situazioni di violenza, si rivolgano ai centri antiviolenza di donne.
1: Perfetto, non tutti possiamo fare tutto, questa è la cosa assolutamente vera.
3: Esatto.
1: Bene, grazie allora Gian Maurizio per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono